0: tante situazioni in tanti paesi negli ultimi anni, poi si traduce anche in un comportamento elettorale che va a premiare quelle forze che a volte su questa paura sembrano insistere particolarmente.
1: Di nuovo in Italia per il CNR, l'estate di quest'anno è la più calda dal 1950. Ad agosto temperatura salita di oltre 5 gradi in 76 anni, con conseguenze anche in termini di risorse idriche che rendono la siccità sempre più pressante, soprattutto al nord. Ludovico Fontana.
2: Le immagini del drone sul ponte della Gerola nel Pavese mostrano un po' ridotto ancora i minimi termini. L'acqua scorre solamente sotto due delle otto arcate. L'idrometro segna meno 2 metri e quasi 30 centimetri. Le piogge non sono bastate, portando però un leggero miglioramento. L'ultimo bollettino dell'ARPA registra in tutta la regione un deficit delle riserve idriche del 21%, più contenuto rispetto ai drammatici valori dei mesi scorsi. E arrivano conferme sulla rovente eccezionalità di quest'estate. La stagione che si è appena conclusa è stata la più calda degli ultimi 75 anni, secondo l'analisi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Le temperature sono state in media superiori di 3,1 gradi rispetto allo standard, superando i massimi del 2003 e del 2022. 5 ondate di calore con picchi di 37,8 gradi a Milano e a Sondrio e oltre i 39 nella pianura meridionale. E una persistenza da record a Milano, 75 giornate oltre i 30 gradi fra giugno e agosto. Uno scenario destinato a cambiare con la previsione di piogge e temporali diffusi in Lombardia, temperature in calo anche di 10 gradi, valori più consoni, rileva l'ARPA, alla media climatica.
1: Veniamo all'incidente occorso in occasione della cronoscalata sul Monte Erice con 2 spettatori morti, un commissario di pista ferito. La procura di Trapani ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il pilota dell'auto che è finita fuori strada è indagato e nei suoi confronti sono stati disposti anche esami tossicologici. Antonella Spinelli.
3: Non ha completamente messo né freni, niente, completamente, è tirato dritto e ha sfondato le due cose della protezione e praticamente è andata a finire poi dall'altra parte del burrone.
4: A parlare è un commissario di pista che ha ancora negli occhi l'incidente devastante che ha sconvolto la cronoscalata a Monte Erice. Nel momento dell'impatto si trovava a soli 100 metri di distanza. Il suo collega è ricoverato in condizioni serie nel reparto di chirurgia dell'ospedale di Trapani. Marco Nicoletti, giovane di Caltanissetta, talento emergente dell'automobilismo, avrebbe perso il controllo della sua auto da corsa mentre andava a una media di 180 km orari. I freni, questa è l'ipotesi più accreditata, avrebbero smesso di funzionare poco dopo l'inizio della gara.
3: Ha preso i due ragazzi volando perché si è alzata la macchina. Ha fatto un salto, praticamente li ha troncati a loro.
4: Giuseppe Bisconti e Carol Greco, giovanissimi spettatori, non hanno avuto scampo, nonostante, a quanto risulterebbe dai primi accertamenti, si trovassero in una zona sicura in alto rispetto al circuito di montagna. Per alcuni dei piloti che avrebbero dovuto partecipare alla competizione sportiva, poi sospesa, nessuno ha colpe.
5: No, è stato un incidente normale di strada.
6: È il destino, non ci puoi fare niente.
4: La magistratura invece indaga per accertare la dinamica. Il pilota, uscito illeso dalla sua auto, è indagato per omicidio stradale. È stato sottoposto agli esami tossicologici mentre la Peugeot 308, precipitata in un dirupo di circa 60 metri, è stata sequestrata.
1: Una tragedia che riapre l'esame delle richieste in termini di sicurezza in occasione di queste gare su strada. Sentiamo Paola Erba.
7: Cosa dicono le regole internazionali su chi guarda una corsa a bordo strada? Per le gare di rally, le strade su cui si corre sono strade pubbliche, chiuse al traffico solo nei tratti cronometrati e riaperte subito dopo. Non è un circuito, è un pezzo di viabilità ordinaria, spesso stretta con curve, fossi e alberi a bordo carreggiata. Soprattutto, strade non progettate per sostenere le velocità di una gara. Il pubblico può assistere gratuitamente lungo il tracciato nei punti indicati dall'organizzazione e delimitati con transenne o nastri. Non esistono, come in pista, barriere fisse omologate per assorbire un urto. Le regole di sicurezza internazionali, redatte dalla FIA, sono dettagliate. Prevedono una mappatura delle prove speciali in zone go e no go, cioè dove poter andare o no. Nastri

0: colorati per delimitarle prima dell'arrivo degli spettatori, e commissari di percorso incaricati ad impedire l'accesso alle aree vietate. Si tratta però di linee guida, raccomandazioni, non di regole vincolanti. In Italia, inoltre, le norme generali di rally di ACI non fissano una distanza minima tra spettatori e traiettoria delle auto, né una segnaletica uniforme per le zone vietate. Il documento non scende nel dettaglio che caratterizza invece le regole guida della FIA. È qui, nello scarto tra il piano internazionale e la sua applicazione sul terreno, che si giocano gli incidenti come quelli avvenuti questo weekend.
1: Venezia, terzo film italiano in concorso, L'Estranea di Paolo Strippoli, thriller psicologico con protagonista Jasmine Trinca e anche nel cast Valeria Bruni Tedeschi, L'Estranea del titolo, l'inviata Laura Squillaci.
2: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
3: Io faccio il regista per garantirmi l'illusione, almeno nel tempo di un set, di avere il controllo sulle cose. Questa mia protagonista, interpretata da Jasmine Trinca, il controllo lo pretende anche sulle persone attorno a lei, eppure la vita non va così, la vita accade e questa cosa la porterà a fare delle scelte difficilissime e a volte discutibili.
4: La Madeleine ci si può salvare, ha una condizione.
2: Voleva qualcosa in cambio.
5: Le scelte discutibili assomigliano ad un patto con il diavolo e sono quelle di una mamma disposta a tutto per proteggere la sua famiglia.
6: Una donna che pensa di poter controllare quindi non solo i figli, ma se stessa e conseguentemente il mondo, la società. Questo, no? È un male

0: che sono quelle?
1: Quelle sono... sono le nuvole.
0: E che sono queste nuvole?
1: Ma...
0: quanto sono belle, quanto sono belle! Quanto sono belle!
1: Ah, straziante, meravigliosa bellezza del creato.
2: Avrei preferito lavorare al tempo del cinema muto perché tutto quello che ho da dire mi viene meglio con la faccia che con la parola. A questa faccia ne hanno attribuite di tutti i colori. Una volta hanno scritto perfino che c'è dentro il tragico quotidiano dell'alienazione. Così Antonio De Curtis racconta Totò o viceversa, così Francesco Piccolo racconta gli ultimi anni del principe. Cosa sono le nuvole? Dietro il comico, senza maschera, l'uomo. Una puntata speciale della Via dei Libri in occasione dell'anniversario della scomparsa del grande attore napoletano.

0: d'amore.
1: Di solito si dice che i comici sono tristi nella vita reale. Totò era diverso o di più, era un'altra persona.
2: Io credo che fosse un Totò malinconico, un Totò molto riservato, in cui che stava dentro una vita totalmente estranea a quella dell'attore, a quella del cinema, a quella del teatro. Era una vita anche casalinga o di serate di coppia o di nottate in macchina. E soprattutto io credo che era un uomo che rispetto al suo lavoro, e questo mi sembra poi la cosa più significativa, avesse un senso di delusione. Lui non ha vissuto la sua vera grandezza, perché quella vera grandezza l'abbiamo vissuta noi dopo, lui no. Lui ha sospettato di aver sprecato la sua vita di attore.
3: Salute a tutti!
2: Ma io credo questa... quest'ultimo tratto che ha fatto lo abbia reso ancora più triste, perché in qualche modo ha capito che avrebbe potuto fare un altro cammino. La realtà dei fatti è che però per fortuna che è successo quello che è successo, perché tutto quello che lui riteneva fosse come dire spazzatura, che aveva fatto perché lo avevano costretto, che aveva fatto improvvisando, che aveva fatto in maniera anche così
1: per rozza, lavorare,
2: per
1: quindi,
2: lavorare, per,
1: con
2: era una specie di ciclo continuo, perché poi i film di Totò incassavano molto, ed è questa la sua vera caratteristica, il suo vero successo era quello, però gliene facevano fare uno dietro l'altro. Per fortuna che invece ha fatto quelli, perché quelli per noi sono i grandi film di Totò, oltre ad Uccellacci Uccellini, a Mandragola e gli altri.
1: Le nuvole per lui sono una mancanza?
2: Io credo che appunto, poi tra l'altro, le nuvole per davvero quelle di Pasolini sono anche l'ultimo sguardo verso la vita. Io credo che questa specie di sguardo sia quello che lui ha sentito di non avere per tanto tempo. In qualche modo sembra una vita fatta di fuochi d'artificio, e invece insomma è una vita molto diversa, cosa che a me ha interessato molto, cioè proprio come oggetto di narrazione, l'idea che quest'uomo camminava per casa di notte perché era abituato a non dormire, perché aveva fatto rivista e teatro fin da ragazzino, e non facesse nulla, aspettasse che la notte arrivasse all'alba. Questa è una cosa che mi sembrava molto interessante per uno come Totò da raccontare.
1: Ha parlato di sguardo e di buio, evidentemente, la notte. Poi c'è il buio del suo sguardo fisico, cioè questo è un libro che racconta anche la cecità di Totò, e malgrado questo però una capacità ancora attoriale molto forte.
2: Questo lo dice addirittura lui in un'intervista.

0: vanno le lo Bersani in TV?
1: Come vanno gli occhi? Come sta con gli occhi?
2: Vanno bene.
1: Sì? Vanno bene.
2: Insomma, io vedo con la periferia molto bene.
1: Come sarebbe con la periferia?
2: Ecco, tutta intorno così.
1: Ah.
2: Per esempio, per guardare lei, se io lo guardo così, lo fisso così, non vedo la testa. Lo vedo senza testa. Per vederlo bene deve fare così.
1: Ecco,
2: così lo vedo bene.
1: Ma quando lavora come fa?
2: Quando lavora vedo tutto, appena batti il ciak vedo tutto.
1: E come mai?
2: È un effetto nervoso, la rete è fatta con i nervi, tutti i nervi.
1: Gliel'hanno spiegato i medici però.
2: Sì, è un fenomeno.
0: Molte persone, da quando ho pubblicato questo libro, non sapevano, ho capito che non sapevano che era cieco, che non se ne erano accorti, anche perché no, non è che lo pubblicizzasse, anche se si sapeva, ma tu quando vedi film non lo riesci a capire, non lo riesci a vedere, non lo puoi immaginare.
3: Questo libro nasce da una grande ricerca, si apre con una porta, in realtà una porticina di un teatro, il secondario, e si chiude con un'altra porta che invece rimane aperta, che è quella del cimitero.
0: Lui ha avuto sempre questo conflitto tra lui comico e lui aristocratico, e la Livella racconta, come dire, un uomo del popolo e un uomo nobile, e quindi sempre c'è questo gioco tra questo doppio, che però era sempre dentro di lui. Aveva delle alte speranze, tra l'altro aveva cominciato un film con Nanni Loi ed è la sua ultima inquadratura, anche questa è una storia commovente, perché lui fa un'inquadratura collettiva che poi è rimasta, lui si intravede, e però poi è morto ed è stato sostituito da Ugo Tognazzi in quel film, ma insomma aveva cominciato comunque a fare film d'autori.
3: Perché questo libro, Francesco Piccolo? Non siamo abituati ad associarlo a Totò.
0: Allora, forse, chissà, questa idea del viale del tramonto di un artista è un'idea che mi inquieta e mi attira.

Tempo ancora piuttosto stabile per questa giornata grazie alla presenza dell'alta pressione che garantisce condizioni di bel tempo ma soprattutto un ampio e diffuso soleggiamento. Tuttavia nel corso delle ore più calde della giornata, quelle centrali, la nuvolosità tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord e ci sarà spazio per rovesci temporali, così come al centro-sud, sulle zone appenniniche, tenderanno a formarsi le nubi che daranno luogo a rovesci o isolati temporali. Ricordiamo che saranno fenomeni comunque confinati alle zone montuose che nel corso della serata tenderanno ad esaurirsi. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole e tendente a disporsi a regime di brezza lungo le coste nel corso della giornata. Mari poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature in lieve diminuzione al sud, invece rimarranno stazionarie al centro-nord.

Farsi raccontare in diretta.

Finita la tregua, riprendono gli scontri, pesanti bombardamenti su Kiev, droni ucraini colpiscono Saratov, diverse vittime, Zelensky auspica colloqui a tre con Russia e Stati Uniti. Dopo il trionfo dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, Merz ammette la disfatta ma non si dimette, il cancelliere ha un peso, attacca AfD, ma è tutta Europa ad interrogarsi sull'onda nera che avanza. Lorena Isceri lanciata ancora viva dal viadotto, lo dice l'autopsia. Federico Vella aveva pianificato tutto comprando fascette, nastro isolante e un martello il giorno prima del delitto. Emma Bonino, lucida e cosciente, anche se le sue condizioni restano gravi, la storica leader dei radicali, ricoverata da ieri in codice rosso per insufficienza respiratoria. In corso lo sciopero nazionale delle ferrovie, treni fermi fino alle 21, si ferma il personale di Trenitalia, Italo, Trenord, escluso il trasporto pubblico locale.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Anche oggi la nostra rassegna stampa parte dalla Germania, dal voto tedesco, anzi, titolo di Avvenire, dallo shock tedesco. Questa la prima pagina che volevamo proporvi questa mattina. L'affermazione di AfD, il crollo della CDU destabilizzano la Germania, preoccupano l'Unione Europea. In Italia la maggioranza va in ordine sparso, Salvini esulta, lo vedevamo già ieri, Meloni cauta, molto meno cauta. Auto è decisamente più preoccupato e allarmistico il commento che è arrivato da Antonio Tajani, che oggi torna sul tema con una lunga intervista al Corriere della Sera. Per Giuseppe Conte la colpa del successo di AfD per il Movimento 5 Stelle è del riarmo europeo. E questo è il titolo di Avvenire, come dicevamo, il primo che vi proponiamo quest'oggi. Poi ancora dalle prime pagine dei giornali, quella del Messaggero, voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, per stare alla politica tedesca, che dice vado avanti, il cancelliere dopo l'exploit di AfD, sconfitta devastante, che però... da quello che abbiamo compreso dalle sue parole non mette in discussione le scelte del governo quanto piuttosto il modo di comunicarle, di presentarle agli elettori, perché il tema, ha detto, è quello di una connessione sentimentale con l'elettorato tedesco. Protesta in piazza intanto, la Russia gioisce, CDU umiliata, il primo commento arrivato dal Cremlino, nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Donald Trump, e però il presidente degli Stati Uniti ha voluto postare sul suo social, su Truth, un grafico che dava conto del voto tedesco e che non mascherava, come dire, una certa soddisfazione, mentre Elon Musk, che ha accompagnato il primo tratto di strada di Donald Trump in questo suo secondo mandato, ha letteralmente esultato. D'altra parte più volte aveva parlato a favore di AfD, aveva anche intervistato la sua leader Alice Weidel. Merz, voto shock, non lascio, è il titolo d'apertura del Corriere della Sera. Il cancelliere tedesco dice la CDU è scossa, ci saranno delle conseguenze, l'ultradestra lo attacca, è un peso per il paese, è lui il problema. Per Bruxelles il voto è una minaccia, ora bisogna difendersi, il Cremlino esulta, una vittoria storica. Vedremo altre prime pagine più avanti, restiamo ancora sul Corriere della Sera perché da qui prendiamo la nostra prima lettura, la prima riflessione che vi consegniamo, ed è quella del professor Ernesto Galli della Loggia, le ragioni di una crisi. Il segnale dalla Sassonia è solo una conferma, la crisi dell'Occidente europeo si manifesta nel modo più evidente innanzitutto come crisi dei suoi sistemi politici. L'assetto tradizionale dei quali conosce da anni un processo di disgregazione che appare segnato da due fattori concomitanti e perciò più distruttivi. Da un lato la perdita di consensi dell'antica sinistra riformista socialdemocratica, dall'altro le crescenti forti difficoltà delle forze di centro. Il caso esploso nelle elezioni di domenica in Germania, patria storica di quella sinistra e di un centro cristiano da sempre o quasi al governo, è il più clamoroso e significativo in generale. A beneficiare della crisi della sinistra e del centro sono in qualche misura i verdi, l'estrema sinistra, dunque Grünen e Linke per stare alle dinamiche tedesche, ma in misura assai maggiore la destra radicale. E allora da questa riflessione iniziale continuiamo con il ragionamento del professor Galli della Loggia. Una destra preda dell'ossessione etnico-nazionale, quella di AfD per l'appunto, incline a richiamo plebiscitario, alla polemica contro l'elite. Su un altro versante una destra che non sembra mostrare alcuna attenzione o preoccupazione per l'attuale dilagare della tecnoscienza e dell'intelligenza artificiale in ogni ambito della produzione e della vita, tantomeno per le conseguenze drammatiche della rivoluzione culturale in corso e i suoi effetti, né ad essa, dicono, alcunché l'oblio del passato, della religione, della tradizione umanistica e gli effetti distruttivi causati dall'invasione del digitale sulla costruzione della soggettività. Proprio oggi, che è chiamata poi ad affrontare il mondo da sola, l'Europa si trova dunque in condizioni di particolare debolezza a preoccuparsi di difendere la propria identità democratica, a preoccuparsi che non sia cancellato un passato che per molti versi è ancora un presente. Non c'è né la cultura politica dell'antica sinistra socialdemocratica

oggi incline a prosternarsi davanti a ogni sciocchezza di sapore progressista, dice Galli della Loggia, nel cristianesimo troppo spesso ansioso di non dispiacere alle mode del secolo per riscattarsi dai suoi antichi abbagli. A conti fatti, dunque, sembra esserci solo la cultura liberale nell'attuale panorama europeo a non vergognarsi di difendere il passato occidentale, il modello democratico del continente, il suo percorso storico, il suo retroterra culturale e morale, dice Galli della Loggia, sì, anche quello morale. In questo senso, delle tre grandi culture fondative dell'Europa democratica, oggi solo quella liberale sembra avere il coraggio di assumere una posizione conservatrice di difesa dell'Unione Europea. Questo sembra volerci dire il professor Galli della Loggia, che poi conclude la sua riflessione guardando al panorama italiano, ma ci arriviamo da quel punto di vista perché sarà utile per inquadrare anche le dinamiche nazionali. Qua allora inseriamo la reazione europea, lo shock davanti al voto tedesco, la valanga che spaventa l'Europa. Siamo sul Messaggero, il primo quotidiano che vi avevamo mostrato, ma dall'Unione Europea nessuna autocritica. Bruxelles cerca di mascherare la preoccupazione per il successo di AfD in Germania, ma il timore è che quel voto regionale possa destabilizzare il paese in vista delle prossime elezioni nel continente. Ne leggiamo alcuni passaggi di questo pezzo. Nessun commento ufficiale sul trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt, nessuna nota di preoccupazione fatta trapelare. Bruxelles sceglie la linea della cautela davanti all'avanzata dell'estrema destra in Germania, dove AfD è arrivata a un passo dal trasformare il risultato elettorale di domenica in un vero e proprio mandato politico, ma dietro l'ormai noto rispetto della neutralità istituzionale non manca la preoccupazione per la tenuta della Germania e della CDU del cancelliere Merz e più in generale per un fenomeno che supera i confini tedeschi e rischia di investire l'intera Unione, l'avanzata dei partiti di estrema destra alimentata da una crescente narrativa euroscettica. Non commentiamo mai le elezioni nazionali o regionali, si è affrettata a ricordare la presidente della Commissione von der Leyen dalla Groenlandia. Se sul piano formale l'Unione resta in silenzio, su quello politico il risultato in Sassonia-Anhalt è però un nuovo campanello d'allarme che non va ignorato. Questa è la lettura che ne dà il Messaggero. Dopodiché da quella lettura ne possono conseguire altre. Addirittura la verità con l'Unione Europea se la prende, con i leader europei. Gli unici estremisti sono loro che hanno creato le condizioni, ci dice Maurizio Belpietro nel suo fondo, per il successo di questi movimenti, perché hanno insistito su temi e questioni che poi si sono rivelate controproducenti dal punto di vista di Belpietro per gli interessi degli elettori tedeschi o europei. Grandi leader dell'Unione con idee violente fuori dalla realtà. Le idee di AfD sono remigrazione e classi separate per i disabili, per dire della violenza di alcune posizioni. Hanno ridotto in povertà un continente che era prospero e sicuro. Invece di chiedere scusa e farsi da parte, attaccano AfD in ogni modo, senza capire di essere la causa politica del successo della destra in Germania. E questo è comunque un tema, cioè l'effetto che alcune scelte politiche a livello comunitario hanno provocato in paesi europei, in alcuni paesi europei, la Germania su tutti, quella che viene definita l'ansia automobilistica, la crisi di Volkswagen nel cuore della transizione green, l'abbandono dei motori a combustione. Più che antimigrazione, un voto col portafoglio, ci dice Libero, perché l'aspetto economico è stato quello determinante nella scelta di tanti tedeschi della Sassonia-Anhalt. Nei flussi elettorali si riflette il disagio dei tedeschi di fronte alla crisi e al fallimento delle riforme. Anche gli astensionisti, che non sono molti, perché ha votato l'80% degli aventi diritto in Sassonia-Anhalt, hanno scelto i più affidabili estremisti di destra. A questa riflessione ne aggiungiamo un'altra che prendiamo dal Tempo, un quotidiano diretto da Daniele Capezzone, che dice che quello tedesco è il voto, il risultato di un collasso, il collasso di un modello economico che alla lunga si è rivelato insostenibile, ed è lo stesso modello economico che però ha fatto grande la Germania, l'ha trasformata nella locomotiva dell'Unione Europea da che era il grande malato. Ma non ci sono più le condizioni, dice Libero con Federico Punzi, di quel modello economico, e cioè esportazioni a basso costo nei confronti della Cina, la dipendenza è questa e così va intesa, le politiche
Green, che però sono arrivate buon ultime, l'ansia automobilistica che citavamo, la compressione dei salari e della domanda interna, che sono invece tendenze più di lungo periodo. Inoltre c'è in questo modello economico tedesco divenuto insostenibile il fatto che non ci sia più l'energia a buon mercato, il gas russo per intenderci, che era un fattore centrale dello sviluppo tedesco in tutta evidenza. Allora qua inseriamo anche altri quotidiani, e il primo che vi proponiamo tra i nuovi, cioè tra quelli che non abbiamo visto sinora, è Repubblica, trionfa AfD, assedio a Merz. Dopo la vittoria in Sassonia Anhalt, la leader Weidel chiede le elezioni anticipate. La Germania è uno Stato, dice lei, tecnicamente fallito. Il cancelliere: non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione. Allora, sfogliando Repubblica, il cancelliere dimezzato, con Merz che non si dimette ma rischia il siluramento. Il capo dell'esecutivo nel mirino per la sconfitta, sotto shock per il resto. Eppure CDU e SPD, che sono compagne di coalizione, come accade da tantissimi anni in Germania, pensano di sostituirlo evidentemente con un altro esponente della CDU. In questo contesto, in questa lettura, aggiungiamo anche il Fatto Quotidiano. La preoccupazione dell'Europa, sì, diceva, anche e soprattutto in vista di un anno, il 2027, che sarà elettorale con la E maiuscola, perché si vota in Francia, elezioni presidenziali, si vota in Polonia, si vota in Spagna e, come è noto, si voterà nel nostro paese. Ora tremano Meloni, Sanchez e Macron. L'onda nera prosciuga i conservatori, i popolari e i moderati. Questa è la lettura che dà il Fatto Quotidiano, che poi resta su questo tema anche nelle pagine interne. Europa così estrema destra. L'estrema destra sta svuotando i popolari moderati. Se non avesse da piangere, la sinistra del socialismo europeo potrebbe rallegrarsi del voto in Sassonia-Anhalt, che conferma il progressivo declino della destra moderata popolare, un po' liberale, un po' sociale, che ha avuto un ruolo centrale in Europa. I nomi di Adenauer, De Gaulle, Kohl, Thatcher, Chirac, Moro si stanno infatti sbiadendo nel pantheon europeo, schiacciati un po' alla volta dalle urla sguaiate della nuova destra nazionalista. Il processo sembra raggiungere ora il suo culmine in Germania, dove la CDU di Merkel, che fu di Merkel, che ora è di Friedrich Merz per l'appunto, subisce il colpo più duro dall'avanzata di AfD. E poi Salvatore Cannavò, riavvolgendo il film degli ultimi anni dell'Unione Europea, riparte da Brexit. Le colpe anche per il Fatto Quotidiano poi vanno scelte nelle politiche messe in campo dal vecchio continente. Come nasce un partito neonazista? Grazie Ursula, scrive Daniela Ranieri nella sua riflessione, che consegna la lettura dei lettori del Fatto Quotidiano e che noi vi appoggiamo in questa nostra rassegna stampa. Mette anche Giorgia Meloni tra quelli che rischiano, il Fatto Quotidiano. No, timori e silenzi a Chigi, Fratelli d'Italia minimizza, è solo un voto circoscritto, ma Meloni è a un bivio, e cioè scegliere se stare con la destra più dura, quella che parla, di cui Matteo Salvini parla come di un clamoroso successo, AfD per intenderci, o continuare la lunga marcia verso il conservatorismo europeo lato popolare, visto che già Fratelli d'Italia è parte integrante, anzi fondativa, della famiglia dei conservatori europei. E però qui ci torna utile allora la riflessione di Galli della Loggia, che dicevamo era il nostro inizio ma ci avrebbe aiutato anche come snodo per arrivare alla politica del nostro paese. Eccolo qua, parte proprio dalla storia della destra. Da noi, a differenza di molti paesi europei, scrive ancora Galli della Loggia, dopo il 45 hanno registrato l'assenza di una vera destra, da noi c'è sempre stata viceversa una destra significativa di origine parafascista, la quale oggi costituisce però un oggettivo contrario la diffusione anche in Italia di formazioni sovraniste razziste di schietta natura plebiscitaria populista tipo Futuro Nazionale, che nell'Europa di qui sopra conoscono invece quasi per contrappasso uno sviluppo spesso rapidissimo. Dopo oltre 80 anni di Repubblica e di inserimento nelle istituzioni rappresentative, addirittura nel governo della Repubblica, la destra italiana, di cui sto dicendo, ha finito, quella che oggi sta in Fratelli d'Italia per intenderci, per gettarsi alle spalle l'ormai remota ispirazione originaria e per attestarsi su posizioni nazionalconservatrici che ricordano alla lontana quelle presenti peraltro in un certo numero anche nel fascismo
di regime, Luigi Federzoni, Gioacchino Volpe, cita Galli della Loggia. Proprio tale trasformazione è ciò che consente su molti temi il rapporto, chiamiamolo, di sintonia, che in Italia si è stabilito tra questa destra e una parte importante della cultura politica liberale. Ecco, in quest'ottica e con questa lettura si spiega la reazione di Giorgia Meloni al voto tedesco. Cauta, non spinta nemmeno da parte di alcuni esponenti d'Italia, né un clamoroso successo né una grave preoccupazione. La maledizione dell'inciucio, CDU, che da anni governa coespede, e la via italiana per la destra, Augusto Mizzolini per il giornale. La Premier vede nell'alleanza CDU-SPD la ragione della crisi del centrodestra tedesco, conseguenza dei governi di larga intesa. Il modello tricolore collasse tra conservatori e moderati. Da questa analisi di Mizzolini prendiamo anche alcuni passaggi, ad esempio, eccolo qua, il risultato in Sassonia-Anhalt ha suscitato reazioni diverse dentro il centrodestra. Tajani la considera una disgrazia, Salvini invece festeggia, osserva che vanno rispettati gli elettori, ironizza su chi parla di influenze di Putin sul voto, non esclude l'ipotesi di governare con l'ultradestra italiana, che pure fa capo a quel Roberto Vannacci che è il traditore della causa salviniana all'interno del Carroccio, ragionamenti che potrebbero essere interpretati anche come un cambio repentino di linea, scrive Mizzolini ovviamente, del leader della Lega su Vannacci. Questo il quadro. Tutto ciò finisce per ingarbugliare ancora di più la situazione, compreso il plauso russo al voto in Sassonia-Anhalt, a porre un problema a Meloni, che per ora continua a rifiutare ogni ipotesi di alleanza col generale, ad allarmare i moderati del centrodestra. E da qui si spiega, e torniamo sulla verità di Maurizio Belpietro, in particolare al pezzo di Flaminia Camilletti, che la linea di Fratelli d'Italia è questa: non esultare, non isolare, mentre la sinistra si dispera, la Lega applaude, Forza Italia si preoccupa, il partito meloniano sceglie la via della prudenza. Carlo Fidanza la mette così: AfD a un certo punto dovrà scegliere se evolversi in un soggetto maturo e schierato con l'Occidente. Insomma, è Fratelli d'Italia che dice AfD deve scegliere, non gli altri che devono dire a Fratelli d'Italia scegli da che parte stare. Il ragionamento di Fidanza è: noi abbiamo già scelto con l'Occidente, con l'Ucraina e con la NATO. È qua allora che è interessante inserire l'intervista, almeno così lo è per noi, di Antonio Tajani al Corriere della Sera. Lo dico a chi si illude, dice il vice premier e leader di Forza Italia, quei sovranisti sono nemici dell'Italia, ma all'Unione Europea serve il rilancio. Noi la Lega siamo diversi, ma contare è la linea del governo. Voglio dirlo a chi nel nostro paese coltiva sogni sovranisti: il sovranismo tedesco è il peggior nemico dell'Italia. La preoccupazione che Merz acceleri e spinga ancora di più sui dublinanti, per intenderci. Ricordo che al tempo della crisi dell'euro, Alternative für Deutschland, che nacque proprio in quel periodo, aveva una linea dura nei confronti dei paesi del sud, in particolare dell'Italia e della Germania, più dura addirittura diciamo di quella che fu del ministro delle finanze Schäuble o della cancelliera Angela Merkel. Dopodiché Antonio Tajani dedica un passaggio della sua intervista anche a Roberto Vannacci. La linea di non collaborazione con AfD nasce dal rifiuto per i valori che esprime. Detto questo, ogni paese, ogni partito valgono per sé, ogni forza è diversa, ma sui valori il ragionamento che faccio per AfD, dice Tajani, vale lo stesso rifiuto a Vannacci. È lui che si allontana dalla coalizione e che ora spesso vota insieme alla sinistra, e dunque resta saldamente su quella linea il leader di Fratelli d'Italia e il diretto interessato e Roberto Vannacci, che dice: ah, Luca De Carolis, questo ci temono, Reggio Calabria sarà la Sassonia futurista. Ci sono molte concause: innanzitutto c'è il fallimento della destra di governo tedesco, oggi espressione di BlackRock, il fondo di investimento per cui ha lavorato Merz, con l'economia locale che è crollata dopo la decisione di non comprare più gas dalla Russia, rompendo un legame centrale per la loro economia, è un dato di realtà. Poi CDU ha la responsabilità anche di essere alleata con i socialisti in Europa, tanto che nella maggior parte delle volte votano assieme, portando avanti una politica di sinistra
spoileriamo una cosa a Roberto Vannacci, ma lo saprà sicuramente, anche in Germania governa con la SPD CDU e ci governa da anni, da Merkel in avanti, e quei governi hanno portato per la Germania dei successi e la CDU anche dei successi, quindi c'è qualcosa che va oltre quel passaggio. Per la maggior parte dei governi europei in carica è un brutto segnale. In Francia Rassemblement National cresce sempre di più, mentre in Spagna Vox è pronta a allearsi con i popolari per dare, dice Vannacci, un calcio nel sedere a Sanchez. Io lavoro in Europa con AfD, non ho mai visto un loro esponente che sia o si dichiari filo nazista, e poi se leggo il programma di Bardella

0: Rassemblement National vedrà che è molto simile al loro. E allora eccolo, tutto il bivio possibile rappresentato. Tajani, la soddisfazione di Matteo Salvini, il commento entusiastico di Bannacci, in mezzo resta Giorgia Meloni, le tre vie per la destra dopo lo shock FD. Stefano Folli per il quotidiano Repubblica. Andiamo a vedere subito le considerazioni che chiamano in causa il ruolo della Premier e della leader di Fratelli d'Italia, l'interprete autentica del centrodestra. Ci sono pochi dubbi che il voto tedesco le complichi la vita a meno di un anno dalle elezioni, ma non sembra che ci sia un'alternativa alla strada già imboccata da qualche mese. Certo, con quella qualche timidezza eccessiva, la via prevede di sconfiggere sul piano politico, almeno indebolire le truppe del generale, mettendone a nudo le contraddizioni e l'inaccettabile politica estera. Il problema è che l'immagine dell'Unione è incrinata dall'avanzata di FD e dalla sconfitta contemporanea dei partiti tradizionali. E si chiede al cancelliere Merz per un verso e per l'altro alla presidente della commissione von der Leyen di definire la riscossa. Ecco, la premier Meloni segue un sentiero che ormai concede ben poco alla retorica sovranista. Tuttavia l'europeismo che chiede maggiore integrazione non è e non sarà mai nelle sue corde, dunque è costretta ad aspettare le mosse del governo tedesco. Qua aggiungiamo e la vignetta di Mauro Biani, pochi dubbi sulla lettura che la firma di Repubblica dà del voto tedesco. Resistenza alla fogna è il titolo su questa onda nera. Qua inseriamo allora le reazioni che arrivano invece dal mondo progressista. Romano Prodi, fatto colossale, mai accaduto dal 1945, l'Europa è in pericolo. Qua aggiungiamo, e andiamo a prendere la stampa, le parole di Giuseppe Conte, che peraltro abbiamo già citato: se non facciamo le primarie, dice guardando al centrosinistra italiano, o meglio al campo largo, a quel che è, i miei mi sputano. Nel caso vinca Schlein non saremo vigliacchi, entro il mese di ottobre possiamo scrivere il programma per il futuro governo progressista. Avevamo dimenticato un elemento dal nostro punto di vista centrale nel declinare le posture nel centrodestra, cioè quella della posizione di Matteo Salvini, che diventa un problema in più viste le tensioni nella Lega, e domani c'è una riunione di vertice molto importante, la resa dei conti prima di Pontida per intenderci. Mancava la nostra riflessione una prima pagina che è dal nostro punto di vista quella del manifesto. Eccola qua, zona di interesse, AfD a un seggio dal governo del Land Sassonia-Anhalt, la sovranista rossa Van Acten offre il suo appoggio, ma a noi è piaciuta molto l'immagine scelta, che è questa foto del leader di AfD in Sassonia-Anhalt sul Simon, cioè su questo motorino che fa tanto DDR, è uno dei modelli simbolo della DDR, lui che è nato nel 1990, dunque a riunificazione effettuata. Su quell'aspetto però ha voluto porre alcune sottolineature. Allora qua la riflessione che vi proponiamo è quella dell'ambasciatore Ettore Sequi: è una Germania che è un paese riunito, sì, ma soltanto sulla carta, almeno questa è stata la sensazione. Restiamo sui quotidiani perché Francesco Gatti, buongiorno, ben trovato. La mostra del cinema di Venezia ovviamente si inserisce in tutto questo contesto, non è che sta lì a commentare la politica, l'attualità internazionale, però abbiamo detto che una delle proposte di AfD e, guarda caso, anche di Futuro Nazionale è classi separate per i disabili, ed è quello della disabilità e dei ragazzi disabili uno dei temi che è stato al centro della giornata veneziana. Riccardo Scamarcio, meno glamour, più tenerezza, la maturità sì, per me è arrivata quando è nata la mia bimba. Il film è I figli della scimmia di Tommaso Landucci, è padre di un ragazzo disabile. Questo è il primo appoggio per il tuo racconto da Venezia.
1: Sì, è un film che è piaciuto molto, l'avevamo già visto in anteprima a Roma prima di partire e ci aveva colpito. Riccardo Scamarcio, ritrovato, un'ottima interpretazione, film rigoroso, girato in 4/3, pochi movimenti di camera, delle piccole panoramiche che sono sempre molto giustificate per raccontare al servizio della narrazione. C'è questo padre di un bambino disabile, nella prima scena gli vediamo che fa il bagno, l'attore è davvero disabile, insieme alla moglie gli dedica ogni cura, gli sorridono, energia, la loro vita funziona. Poi in qualche modo proietta i propri desideri sul nipote, sul figlio del fratello, ritrova nel nipote, che appunto si appassiona anche al motocross, il figlio che avrebbe voluto avere. è come se uscisse un attimo dai binari della propria vita che funzionava, e allora questo suo uscire di strada travolge anche la sua famiglia. Quindi l'arco del personaggio è molto interessante, si va dalla normalità nel seguire questo ragazzo a questo climax in cui lui sogna qualcos'altro, e poi non vi dico cosa succede nel finale, però è un film da vedere, un film che non è in concorso, ma poteva tranquillamente stare in concorso, e immagino che potrebbe un po' funzionare nelle sale, ma soprattutto nella stagione dei premi italiani.
0: Il film è nella sezione Orizzonti, Scamarcio, la disabilità di un figlio, sul set Energia Vitale e Umanità, quello che vi mostriamo è il Corriere della Sera, dal quale prendiamo anche questo articolo che è sul thriller Le Strane, una famiglia rovinata da una donna, Valeria Bruni Tedeschi, intrighi, horror, Francesco.
1: Tu fai vedere questa foto del red carpet con i protagonisti, con Jasmine Trinca, con Romana Maggiore Vergano, con Adriano Giannini, che fanno questo gesto, che è il gesto dell'incantesimo che Valeria Bruni Tedeschi fa in questo film. Cosa succede? Di cosa se ne sta parlando molto, è molto piaciuto. Cosa si dice di questo film in queste ore a Venezia? Intanto il regista è giovane, ha 33 anni, viene considerato il nuovo maestro dell'horror, anche della stampa internazionale. C'è qualcuno che consiglia a Hollywood di prenderlo o per girare il remake americano di questo film o per girare anche altri film. Si dice film di genere in Italia, questa è una più o meno novità per noi, meglio delle due camere cucina che ci rimproverava Tarantino qualche anno fa. Questo film è un po' un premio di consolazione per La Valle dei Sorrisi, che non era in concorso l'anno scorso, ma era molto piaciuto di questo regista, e soprattutto c'è una grande Valeria Bruni Tedeschi col suo trench, con la sua ironia, con la

0: migliore della sua carriera, si parla del controllo, cioè il sovrannaturale e insomma le recensioni sono ottime sia in Italia che all'estero.
1: Francesco, grazie. Chiudiamo con Repubblica e con Arianna Finossa. Avere 30 anni e tante idee, la nouvelle vague degli italiani. È tutto, Francesco, ci vediamo domani, stessa ora, stesso posto, cioè tu a Venezia, noi a Saxa Rubra. Breve pausa e torniamo col telegiornale.

0: Tempo ancora piuttosto stabile per questa giornata grazie alla presenza dell'alta pressione che garantisce condizioni di bel tempo ma soprattutto un ampio e diffuso soleggiamento. Tuttavia nel corso delle ore più calde della giornata, quelle centrali, la nuvolosità tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord e ci sarà spazio per rovesci e temporali, così come al centro-sud, sulle zone appenniniche, tenderanno a formarsi le nubi che daranno luogo a rovesci o isolati temporali. Ricordiamo che saranno fenomeni comunque confinati alle zone montuose che nel corso della serata tenderanno ad esaurirsi. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole e tendente a disporsi a regime di brezza lungo le coste nel corso della giornata, mari poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature in lieve diminuzione al sud, invece rimarranno stazionarie al centro-nord.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: ...7.30, buongiorno da Rai News 24, queste le notizie principali. Riprende il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina dopo la breve tregua di 3 giorni, pesanti bombardamenti su Kiev, ci sono almeno 2 morti, droni ucraini su Saratov in territorio russo, anche qui vittime. Zelensky auspica colloqui a 3 con Russia e Stati Uniti. In Germania, dopo il trionfo dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz ammette la disfatta ma non si dimette. Il risultato elettorale scuote la CDU dalle fondamenta, dice, ma la resa non è un'opzione. Il cancelliere è un peso, attacca AfD, tutta l'Europa si interroga sull'avanzata delle destre. In Italia Lorena Escheri era ancora viva quando è stata lanciata nel vuoto dall'ex, dal viadotto dell'autostrada del Sole all'altezza di Barberino, lo ha rivelato l'autopsia. Federico Vella aveva pianificato tutto comprando fascette, nastro isolante e un martello il giorno prima del delitto. E poi la Serie A con la vittoria della Lazio anche a Udine 2-1, gli uomini di Gattuso agganciano Inter e Roma a punteggio pieno in testa alla classifica, vince anche il Cagliari sul Lecce 1-0, questa sera in Champions League alle 21 in campo Real Madrid-Inter. Alcune ore fa, erano passate da poco le 3 del mattino, droni russi hanno di nuovo preso di mira la capitale ucraina, Kiev, la sua regione, mettendo così fine alla tregua di 3 giorni legata alla visita degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. 2 i morti, 7 i feriti, ci sono vittime anche in Russia, Saratov, provocate dai droni ucraini. Sentiamo da New York l'inviata Marzia De Giuli.
3: L'allarme aereo a Kiev, poi l'annuncio delle autorità ucraine. Alcuni edifici sono stati colpiti da droni alla periferia della capitale, a poche ore dallo scadere della tregua di 3 giorni, stabilita per consentire i colloqui in sicurezza fra gli inviati americani Kushner e Witkoff, prima a Mosca con Putin e poi a Kiev con Zelensky. Incontri ai quali, dichiara Witkoff, seguiranno ulteriori negoziati trilaterali. Trump, spiega l'inviato di fiducia, sta lavorando duramente per fermare le uccisioni e parla di progressi sostanziali verso una pace duratura e stabile. Nelle scorse ore è rimbalzata la notizia di una possibile telefonata fra il capo della Casa Bianca e i 2 presidenti russo e ucraino, ma nell'attesa a parlare al sito di informazione americano Axios è Zelensky. Il suo sguardo rivolto alla stagione più fredda alle porte. La Russia, afferma in un'intervista, pensa davvero che questo inverno possa

0: aiutarla a spezzarci, con l'obiettivo di spingere Kiev verso una maggiore disponibilità al compromesso. Ma anche noi, avverte il presidente ucraino, abbiamo i mezzi per esercitare pressioni economiche sul nemico. Ho la sensazione che Putin abbia bisogno di Trump, dice ancora, e così Washington sta lavorando a una de-escalation in vista dell'inverno. Abbiamo settembre e ottobre per parlare con la Russia, conclude Zelensky. Senza dialogo non otterremo alcun risultato.
1: Tregua violata anche sul fronte russo, dicevamo dei droni ucraini su Saratov, ci sono almeno 10 feriti e 3 di questi sono bambini. Dal Cremlino anche reazioni all'esito del voto in Sassonia-Anhalt. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
2: Un piccolo passo verso la pace. Il Cremlino definisce così i colloqui avvenuti sabato tra Putin, Witkoff e Kushner. Nessun dettaglio sulle proposte avanzate dagli inviati di Trump. Il portavoce non esclude che ci possa essere una telefonata tra i due presidenti per fare il punto sulla missione diplomatica in Russia e in Ucraina. Mosca è disponibile a riavviare i negoziati trilaterali con la mediazione di Washington, aggiunge, ma intanto cresce la tensione con Oslo. Il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici statunitensi in Norvegia per il Cremlino è una minaccia, in quanto potrebbero colpire anche la capitale russa. Adotteremo ulteriori misure per garantire la nostra sicurezza, avverte Peskov, critico nei confronti di Europa e Stati Uniti, il ministro degli esteri. Nel suo intervento all'Università per diplomatici, Lavrov dice che Mosca non può più fidarsi dell'Occidente. Qualsiasi accordo precisa dovrà tenere conto degli interessi di tutte le parti. La posizione della Russia nel mondo, dice, dipende dal risultato del conflitto in Ucraina. Poi l'annuncio della chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alle accuse di Berlino sul caso dei droni all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica.
1: Dunque veniamo al trionfo di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt con il raddoppio dei consensi rispetto a 5 anni fa, dimezzata invece la CDU, sotto attacco il cancelliere federale Merz che rifiuta tuttavia ogni ipotesi di dimissioni. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
3: Il cancelliere Merz parla finalmente in pubblico. Arrendersi per me non è un'opzione, dice, anche se ammette per i cristiano-democratici la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo il partito è unanime. Al suo volto livido fanno da contraltare le espressioni raggianti della leadership di AfD che è convinta. Dalla Sassonia-Anhalt parte un effetto domino per tutta la Germania. Il primo bersaglio è proprio lui, il cancelliere, come ribadiscono ai nostri microfoni.
4: Merz dovrebbe dimettersi, è il più impopolare della storia e perderà anche in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
3: Sono le regioni in cui si vota il 20 settembre e secondo AfD dimostreranno che il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato. Invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti, dicono, obiettivo ottenere quella manciata di seggi necessaria a governare il Land orientale.
4: Dobbiamo tornare a fare gli interessi dei tedeschi, smettere di istigare alla guerra con Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e sul versante della sicurezza interna procedere a espulsioni su larga scala.
3: Il partito già guarda il voto a livello nazionale, prenderemo il 40% e ai rapporti con l'estero.
5: Puntiamo a ottimi rapporti con i nostri vicini europei, in particolare con l'Italia, occupa un posto di primo piano.
1: A Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il Primo Ministro belga De Wever al centro dei colloqui dossier internazionali con particolare attenzione all'immigrazione e all'esito del voto in Sassonia-Anhalt. Gabriele Martelloni.
6: L'incontro a Palazzo Chigi va in scena mentre a tenere banco nel dibattito politico europeo è l'esploit dell'ultradestra in Germania e anche se Giorgia Meloni e Bardi Viver non ne fanno cenno nelle loro dichiarazioni alla stampa, la questione ha inevitabilmente una sua rilevanza nel colloquio di un'ora e mezza nella sede della Presidenza del Consiglio. La Premier, a differenza dei suoi vice, ha preferito non commentare l'esito del voto in Sassonia-Anhalt, ma accanto al suo omologo belga riprende uno dei temi che il suo partito, anche con il ministro Foti, indica come causa del successo dell'AfD, e cioè la necessità di rafforzare in Europa il contrasto all'immigrazione irregolare.
7: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
6: È consapevole Meloni che

0: Su immigrazione e sicurezza si giocherà anche la sfida elettorale lanciata da Vannacci, alleato dell'AfD, ed è decisa a presidiare questi temi da qui al voto, mentre da Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio marca una distanza dai partiti dell'ultradestra filorussa quando sulla guerra in Ucraina segnala come Roma continui a fare la propria parte per una pace giusta e duratura insieme ai partner europei. In vista del vertice dell'Unione, a ottobre la leader dell'esecutivo rilancia il formato sulla competitività inaugurato a febbraio con De Viver e Merz, chiede che all'ordine del giorno ci sia il dossier energia e sul bilancio pluriennale rinnova la richiesta di preservare nel prossimo quadro gli attuali fondi per la coesione e per la politica agricola comune.
1: Torniamo alle reazioni al voto in Sassonia-Anhalt che vedono valutazioni diverse non soltanto tra gli schieramenti ma anche all'interno delle coalizioni, ad esempio tra Lega e Forza Italia. Su questo e sui temi economici si concentra il confronto politico. Alberto Puoti.
2: La vittoria di AfD è un problema? Si chiama democrazia. Replica così Salvini all'altro vice premier che aveva parlato di segnale preoccupante. Il partito tedesco è incompatibile con i valori liberali e occidentali del PPE, per Tajani. Con Forza Italia, noi moderati, che chiude agli estremismi. Tra centristi e leghisti c'è la posizione prudente di Fratelli d'Italia, che non si schiera. Il voto del popolo va sempre accettato, afferma Bignani, che non vuole dare patenti di democrazia. In Europa comunque il partito di Meloni è in un gruppo diverso da AfD, quello dei conservatori, e guarda con soddisfazione anche al sondaggio favorevole per il governo da parte degli imprenditori al forum di Cernobbio. Su AfD la minoranza si divide tra l'estrema destra di Vannacci, siamo sulla strada giusta, ora tocca a noi, avvertono da Futuro Nazionale, e il centro-sinistra, compatto nella condanna politica. Il PD sottolinea l'ambiguità della destra italiana, Italia Viva, che nel governo ci sono tre posizioni diverse, mentre Più Europa chiede a Meloni se condivide la posizione di Salvini. Preoccupazione per il vento di estrema destra in Europa, anche dai 5 Stelle, e Azione. Un altro pezzettino di Occidente che cade, commenta Calenda. Per Verdi e Sinistra, AfD è incompatibile con la Costituzione. Sul fronte economico, il campo largo con Renzi rilancia. Andiamo al voto, il paese è sempre più povero.
1: Emma Bonino è ricoverata da ieri all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver accusato un malore a casa. A seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria è stata sottoposta ad alcuni esami, è vigile e lucida, restano però gravi le condizioni, riferiscono le fonti ospedaliere, unanime l'incoraggiamento di esponenti di molti partiti. Walter Lavitola torna a chiedere i domiciliari al Tribunale del Riesame e addossa responsabilità al socio Gomez Tavares, l'attentato, una sua iniziativa. Sentiamo l'inviato Stefano Corradino.
3: Si è assunto tutta la responsabilità della bomba, sostanzialmente riferendo di aver conferito un mandato in bianco al Gomez Tavares e di aver accettato il rischio che si facesse diversamente.
4: Un mandato in bianco è quello che Lavitola avrebbe conferito al socio e intermediario Clesio Tavares per un finto attentato a Sigfrido Ranucci. Questo hanno riferito i legali dell'imprenditore al termine dell'udienza, in cui Lavitola ha rilasciato dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. Lui avrebbe solo consigliato di sparare alcuni colpi contro l'abitazione di Ranucci e Tavares avrebbe scelto una formula diversa. Lavitola ha anche puntualizzato il movente.
5: Ha confermato il contenuto delle prime dichiarazioni in cui ha detto che ha realizzato l'attentato per tutelare la incolumità. Ranucci era all'oscuro della sua iniziativa.
4: Non quindi un attentato per accrescere la popolarità del giornalista nell'ottica di un suo impegno politico, ma per rafforzare la sua scorta e proteggerlo da nuove minacce. Dichiarazioni che aveva già rilasciato il 12 agosto scorso, due giorni dopo l'arresto, e che il GIP aveva considerato fumose. Un grande rapporto di amicizia quello con Ranucci, ha detto Lavitola, che sperava potesse riabilitare la sua figura in una sorta di riscatto sociale. Gli avvocati dell'ex editore hanno presentato un ricorso di 72 pagine e si attende una risposta entro il 10 settembre. Le loro richieste sono lo stralcio dell'aggravante mafiosa e i domiciliari non a Roma ma in Basilicata, dove Lavitola ha una casa.
1: Il femminicidio di Lorena Isceri, la donna era ancora in vita quando è stata gettata nel vuoto dal viadotto dell'autostrada dall'ex che era in cura da uno psichiatra da anni. Venerdì si terrà un'altra fiaccolata.

0: A Squinzano sentiamo Andrea Marotta.
1: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa, relativamente tranquillo, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
2: Lo aveva in cura da 15 anni, negli ultimi due solo un paio di visite. Dal suo psichiatra, Federico Vella, era tornato però una settimana fa, 3 giorni prima, di uccidere Lorena e togliersi la vita.
1: Questo assolutamente non me lo sarei mai aspettato.
3: Per come lo conosceva da 15
1: anni? Per come lo conosceva e per quello che mi ha raccontato della relazione.
2: Era tornato proprio per parlare della sua ex compagna, quasi uno sfogo, precisa lo specialista, che aggiunge: prima di quel che è accaduto non l'avrei mai definito pericoloso. Eppure dopo alcuni episodi violenti confidati solo alla madre e seguiti alla rottura della loro relazione, Lorena lo aveva convinto ad andare insieme dallo psichiatra al quale si era rivolta, la 46enne.
4: In quella circostanza il Vella si era anche un pochettino scomposto, tant'è che lo psichiatra poi l'aveva anche messo fuori la porta perché non intendeva proseguire la terapia.
2: Al suo medico invece Federico aveva detto tutt'altro.
1: Che non gli era piaciuto lo psichiatra, stop.
2: Un delitto pianificato, giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei, dove poi l'ha attesa in garage, picchiata e rapita. Ora l'autopsia aggiunge orrore all'orrore, la donna era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato.
0: È in corso fino a questa sera alle 21 il primo sciopero nazionale del trasporto ferroviario di settembre. Si ferma il personale di Trenitalia, Italo, Trenord, escluso il trasporto pubblico locale. Sentiamo Paolo Mancinelli.
5: Si preannuncia un inizio di settimana e di settembre complicato per chi viaggia. Il primo sciopero ferroviario nazionale della stagione. Incrociano le braccia fino alle 21 i lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord. L'agitazione indetta dai sindacati autonomi rischia di causare forti ritardi e cancellazioni su tutta la rete, con possibili ripercussioni anche sul trasporto merci. Il trasporto pubblico locale resta invece regolare. Alla base delle proteste la prevista privatizzazione delle linee intercity, la richiesta di maggiore sicurezza per il personale, la revisione dei turni e l'adeguamento degli stipendi all'inflazione. A tutela dei pendolari sono previste le fasce di garanzia. Inoltre sui siti delle compagnie si può consultare la lista dei treni nazionali garantiti. Trenord assicura navette sostitutive per i collegamenti con Malpensa. Chi rinuncia al viaggio a causa sciopero potrà chiedere il rimborso o riprogrammare il tragitto.
0: E per monitorare lo stato di salute delle linee ferroviarie viene impiegata anche l'intelligenza artificiale, il momento della nostra rubrica Futuro 24.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata andando in autostrada vicino a Mestre, dove si è svolto qualcosa di molto particolare, il test di un nuovo sistema per individuare gli incendi in galleria con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.
1: Sono le 11:53 del mattino, quando l'intelligenza artificiale lancia l'allarme. C'è fumo nella galleria San Silvestro del passante di Mestre dell'autostrada A4. Un incidente coinvolge due auto e un mezzo pesante. Ogni minuto risparmiato nell'intervento può rivelarsi prezioso per salvare delle vite. È il primo test di un nuovo sistema in via di sperimentazione. Un'esercitazione che coinvolge autostrade dello Stato, concessioni autostradali venete e vigili del fuoco. Punto di partenza, una rete di monitoraggio ad alta tecnologia basata su telecamere smart.
2: Sono telecamere intelligenti, quindi dovrebbero riuscire a rilevare un principio proprio con pochissimo fumo, quindi velocizzare molto i tempi di risposta e quindi l'allertamento del soccorso. Credo che questa esercitazione ci dà proprio la possibilità di fare un passo avanti nell'ottica della sicurezza.
1: L'intelligenza artificiale dà rapidamente informazioni sulla posizione dell'incidente, la dinamica, il livello di criticità. Sul posto si testa anche un robot radiocomandato per spegnere le fiamme e disperdere il fumo, limitando i rischi per gli esseri umani che possono rimanere a maggiore distanza.
3: I vigili del fuoco da sempre sono tecnologicamente avanti, in che senso? Nel senso che ci occupiamo molto di guardare il mercato, quello che le nuove tecnologie ci possono offrire, per fare poi un'attività di soccorso sempre più rapida, sempre più efficace e sempre meno impattante anche su quello che è il vivere quotidiano.
1: L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di innovazione tecnologica avviato da Autostrade dello Stato in collaborazione con il Polo Strategico Nazionale. Al centro una piattaforma per la gestione delle infrastrutture autostradali chiamata Strive e una serie di progetti avanzati. Monitoraggio del traffico e delle condizioni di infrastrutture come ponti, viadotti e gallerie. Impiego di strumenti high-tech, dati elaborati in tempo reale per individuare segnali di rischio e intervenire prima che diventino delle criticità. Un passo verso la viabilità del futuro.
4: Si tratta di un cambio di paradigma, un nuovo modello di sicurezza autostradale grazie all'intelligenza artificiale che non consente soltanto di gestire un rischio, ma anche di prevenirlo e di anticiparlo. Noi riteniamo che con l'intelligenza artificiale, con la sensoristica, con i droni, con i robot, si possano rendere le autostrade più innovative, più efficienti e più sicure.
0: La tecnologia è fondamentale per la sicurezza anche sulle linee ferroviarie. Matteo Parlato ci mostra un treno molto particolare, ipertecnologico, utilizzato per monitorare lo stato di salute dei binari.
5: Controlla l'integrità della linea di contatto, da cui arriva l'alimentazione, mentre verifica che binari e traversine siano nei parametri stabiliti, facendo un rilievo ogni 25 cm. Il tutto alla massima andatura di un convoglio ad alta velocità, ma queste sono solo alcune delle capacità del treno diagnostico Diamante.
6: È un treno attrezzato con più di 200 sensori che servono per monitorare più di 500 parametri. Quindi parliamo della geometria del binario, la geometria e l'usura della linea di contatto, il segnalamento e le telecomunicazioni. I sensori sono di vario genere, quali telecamere, estensimetri, celle di carico, accelerometri, piattaforme inerziali, giroscopi. Questo treno monitora in particolare le linee ad alta velocità di Rete Ferroviaria Italiana. Si tratta di circa 1200 km che vengono diagnosticate tutto l'anno, ogni due settimane, un totale di circa 160.000 km di rilievo all'anno. La diagnostica mobile serve effettivamente per misurare la parte geometrica e fisica dell'infrastruttura ferroviaria. Uno dei parametri più importanti per quanto riguarda la geometria del binario è ad esempio lo scartamento. Per scartamento si intende la distanza tra le due rotaie. Esiste un valore nominale pari a 1435 mm. Nel caso in cui il treno registri già Il piccolo scostamento di 2 mm scatta immediatamente una segnalazione al territorio.
5: Fino a oggi Diamante monitorava la linea e nel caso informava il reparto manutenzione. Adesso questo investimento da 30 milioni, di cui 22 di diagnostica, dialoga con l'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di passare dagli attuali 12.000 interventi a 8.000 interventi di manutenzione l'anno, così da ridurre i costi e migliorare il servizio.
0: Abbiamo iniziato questa puntata parlando di intelligenza artificiale utilizzata in autostrada. Questa tecnologia può essere molto utile anche in altri settori, come ad esempio nel campo dei beni culturali. Un progetto europeo la sta utilizzando per ricomporre dei puzzle complicatissimi, cioè degli antichi affreschi andati in frantumi. Ci dice tutto Laura Prati.
7: Il futuro dell'archeologia presuppone un uso eticamente corretto dell'intelligenza artificiale. È una grande sfida. Il progetto REPAIR, finanziato dall'Unione Europea, ha inteso sperimentare la realizzazione di un'infrastruttura robotica guidata dall'intelligenza artificiale e dall'uso di algoritmi per ricomporre alcuni affreschi di Pompei, ridotti in frammenti. Partito a settembre 2021, il progetto è stato coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e ha coinvolto università e istituti di ricerca in Europa e in Italia.
8: Il Parco Archeologico di Pompei è uno dei più importanti parchi al mondo, che ospita una collezione abbastanza ampia di affreschi che sono stati distrutti non solo durante l'eruzione del 79 d.C., ma anche durante i bombardamenti che ci sono stati nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi abbiamo pensato di includere nel nostro consorzio uno dei più importanti parchi archeologici al mondo, che ci avrebbe dato la possibilità di testare i nostri algoritmi.
7: Grazie all'Istituto Italiano di Tecnologia sono state messe al lavoro due mani robotiche con polpastrelli dotati di cuscinetti morbidi e integrate da telecamere per il riconoscimento degli oggetti, capaci di capire se la presa è andata a buon fine o è fallita. Un progetto che definisce il ruolo della robotica e dell'AI nel campo del patrimonio culturale e la sua importanza.
9: Il sistema che abbiamo sviluppato è in grado di manipolare in maniera delicata quelli che sono tutti i componenti di quello che diventa un puzzle sostanzialmente, e può essere un ausilio per i nostri archeologi per la ricostruzione di questi sistemi.
7: I dati del progetto dicono che si è raggiunta un'accuratezza superiore al 92% negli abbinamenti e il prototipo rimarrà installato a Pompei per futuri interventi. Siamo di fronte ad un passo pionieristico per l'archeologia digitale, con potenziali applicazioni su altri siti mondiali.
0: E ora ci spostiamo al Dipartimento di Scienze dell'Università Roma 3. Entriamo in un laboratorio specializzato nello studio degli insetti, dove di recente sono state scoperte delle nuove specie che vivono in Italia.
1: Persino in luoghi studiatissimi come l'Italia, gli ecosistemi riservano ancora delle sorprese. Nuove specie animali mai identificate prima. Il laboratorio di entomologia e parassitologia dell'Università Roma 3 negli ultimi tempi ne ha scovate diverse.
10: Questa è una nuova specie di ape che il nostro team di ricerca ha scoperto nella penisola di Coluccia, nel nord-est della Sardegna, è tipica di ambienti dunali ed è stata appunto denominata Andrena Colucce. Inoltre il nostro team di ricerca ha anche scoperto in Sicilia, nella riserva di Pantalica, una nuova specie di ragno, Leptorchestes elise, un piccolo ragno del suolo che somiglia morfologicamente alle formiche come sistema di difesa dai predatori. Infine, sempre tra Sicilia e Sardegna, abbiamo scoperto diverse potenziali specie di formiche che sono ancora in corso di studio e di descrizione.
1: La chiave è anche l'evoluzione tecnologica. Oggi è diventato possibile cogliere delle sottili differenze fra specie che sono quasi identiche.
11: Molte di queste scoperte hanno beneficiato di un approccio integrato, sia morfologico che molecolare, con lo studio del DNA. Quindi combinando diverse tecniche riusciamo a essere molto più efficaci nell'individuare nuove entità specifiche.
1: Il livello di dettaglio raggiungibile è straordinario.
12: Questo è un insetto piccolissimo associato alle formiche che vive nel suolo, lungo qualche manciata di millimetri, di cui stiamo studiando il sistema nervoso centrale. e grazie a una tecnica di recente applicazione in ambito entomologico che è la microtomografia computerizzata, che è una TAC applicata appunto a questi campioni biologici, che ci consente di andare a ricostruire sia le caratteristiche anatomiche interne sia le caratteristiche anatomiche esterne senza bisogno di dissezioni, quindi in modo non distruttivo.
1: Queste ricerche sono utili anche per difendere gli ecosistemi.
11: Sicuramente è la conoscenza e la descrizione di nuove entità specifiche il primo passo per tutelare meglio loro e l'ambiente in cui vivono.
0: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata. Thank you.

0: Un cordiale buongiorno e ben ritrovati in diretta all'appuntamento con il meteo. Ultimo giorno con atmosfera ancora molto stabile, ma un sistema nuvoloso nelle prossime ore raggiungerà il nostro paese. Arriverà al settentrione e porterà delle precipitazioni anche intense nella giornata di domani che interesseranno particolarmente il settentrione. Arriveranno piogge anche sulla parte centrale del nostro paese, ma interesseranno in particolar modo la Toscana. Questo porterà anche un cambiamento delle temperature. Infatti ci sarà una decisa diminuzione, specie al nord. Ma andiamo a vedere invece cosa accadrà nella giornata di oggi. Ecco, il quadro è molto chiaro, ci sarà una situazione molto stabile, come dicevo in premessa. Ci saranno pochissime nubi solo a ridosso dei rilievi alpini, ma anche sull'Appennino centro-meridionale, dove nelle ore pomeridiane ci saranno dei temporali. Temporali che localmente risulteranno anche intensi e che sfoceranno anche lungo le coste adriatiche, in un contesto che però prevalentemente resterà asciutto sul nostro paese. Situazione che porterà, come dicevo, anche a un cambio delle temperature, ma prima guardiamo i venti e i mari. I venti saranno generalmente di debole intensità, come i mari saranno poco mossi o mossi. La ventilazione sarà per lo più occidentale, lungo le coste tirreniche sarà settentrionale, ma non ci saranno colpi di vento, ovvero non saranno tesi. Mentre invece le temperature oggi resteranno ancora stazionarie, avranno valori che raggiungeranno anche al sud ancora i 36 gradi, mentre invece nella giornata di domani ci aspettiamo una diminuzione. Bene, questa era l'ultima informazione, io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Rai News.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Il trionfo di AfD spaventa l'Europa. Merz, non mi arrendo. Quest'onda nera dell'ultradestra accende il dibattito anche qua in Italia. Ma caro Prezzi, parliamo di consumi, come sono cambiati quelli degli italiani? Rimanete con noi, Agorà.
1: Chiesolino in vera pelle, ha un morbido bracciolo cuscino e con il Relax elettrico ha il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Bontà o salute?
3: Bontà e salute.
4: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia. Bontà e salute.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: È come fosse
8: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
9: Fria Easy è la carta veramente igienica umidificata che pulisce più a fondo del solito metodo tradizionale.
10: Mutande bianche anche tu? Ecco la soluzione!
9: Fria Easy ti regala una piacevole sensazione di fresco e ti fa sentire a tuo agio ovunque vai, ogni giorno. Fria Easy. Quando la provi, non torni più indietro.
11: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
12: Che brutto sogno, montarsi in letto.
13: Tranquilli, da Per Dormire ci prendiamo cura davvero di tutto, anche del montaggio. E con i nostri wellness designer create il vostro sistema letto personalizzando ogni dettaglio, dal design al comfort, materasso rigido o morbido. Dormiteci su.
14: E con il fuori tutto, sconti fino al 70% più smontaggio e smaltimento gratuiti.
13: Per Dormire, il letto perfetto esiste. Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
15: Come su una montagna russa! Dolomit Energia ti protegge!
13: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
16: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e...
15: giù! Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
13: Contro l'instabilità del mondo energetico.
17: This is Major Tom to Ground Control.
18: Schweppes Tonica, intensa fino all'ultima goccia, anche zero. Schweppes, take your time.

0: Arrendersi per me non è un'opzione, dice, anche se ammette, per i cristiano-democratici è la sconfitta più devastante da decenni. La leadership di AfD si presenta al gran completo per celebrare il trionfo in Sassonia-Anhalt. Hanno subito una disfatta, dice la co-presidente Alice Weidel. Le persone hanno perso la fiducia nel cancelliere, nessuno prima di lui è stato così impopolare. Merz è un peso per la Germania.
1: Spero che finalmente cambi qualcosa in questo paese.
2: È deplorevole che abbia vinto un partito di estrema destra.
3: Il premier polacco Tusk è tra i pochi a sbilanciarsi. In Polonia, scrive, solo idioti e traditori possono rallegrarsi per il trionfo dell'AfD in Sassonia.
4: Non è terrore, si chiama democrazia. La gente è libera di scegliere di votare chi cavolo vuole.
5: Abbiamo bisogno dell'unità delle forze progressiste democratiche di tutto il mondo per difendere il diritto internazionale.
6: Puntiamo a ottimi rapporti con i nostri vicini europei, in particolare con l'Italia, occupa un posto di primo piano.
7: Buongiorno, buongiorno, benvenuti ad Agorà, buongiorno a Livio Gigliuto, direttore Istituto Piepoli. Lei è fondamentale oggi, anzi ci diamo del tu sei fondamentale perché ci aiuterai un po' a capire quest'ondata nera, se è un fenomeno a parte, chi preoccupa e altro. Quindi benvenuto, benvenuto anche a Francesco Media del Vigo.
8: Buongiorno,
7: buongiorno, vice direttore del giornale, e molto contenta di avere anche Tonia Mastrobuoni. Tonia, buongiorno, corrispondente di Repubblica da Berlino, e insomma poi ti occupi da sempre dell'ascesa di questi movimenti estremisti, per cui ci aiuterai anche tu in questo racconto di questa mattina. Allora, e fatemi dare il buongiorno a Marco Carrara.
9: Buongiorno Elisa, buongiorno.
7: Vogliamo ricordare subito.
9: Ricordiamo subito, Annalisa, la novità di quest'anno, potete dirci la vostra, quindi su tutti i nostri social media, Facebook, Instagram ed X, e anche la nostra mail agora@rai.it, diteci la vostra sui vari argomenti che trattiamo, poi noi la leggeremo qui in studio. A te, Annalisa.
7: Allora, grazie mille. Intanto fatemi salutare i nostri corrispondenti, vedo pronto Roberto Fittipaldi, perché abbiamo tutti appreso la notizia ieri sera di Emma Bonino che non sta bene, abbiamo il nostro Roberto Fittipaldi per gli aggiornamenti. Roberto.
10: Buongiorno Annalisa, sono ore di apprensione per Emma Bonino, la storica leader radicale. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma sarebbe cosciente e risponderebbe ai trattamenti medici. L'ex senatrice Bonino si è sentita male ieri sera a casa, è stata soccorsa d'urgenza dal 118, trasportata qui all'ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso. Dopo una prima valutazione dei parametri è stato ritenuto necessario il ricovero per appunto monitorare la situazione delle è stata diagnosticata un'insufficienza respiratoria. Ricordiamo che già nel 2025 per sempre un'insufficienza respiratoria la Bonino è stata ricoverata una settimana prima qui al Santo Spirito e poi al San Filippo Neri.

0: E nel 2015 le era stato diagnosticato un tumore polmonare e lei stessa ne aveva dato notizia durante una diretta di Radio Radicale. Ovviamente massima solidarietà e vicinanza da tutto il mondo politico italiano.
1: Grazie, grazie Roberto, anche da parte nostra, grande vicinanza per Emma Bonino, veramente una grande donna. E, fatemi, abbiamo anche l'altro collegamento aperto, oggi è giornata di scioperi, quindi io vedo Barbara Gubellini. Barbara, se mi dai un titolo, perché ti vedo alla stazione, quindi grande caos.
2: Sì, buongiorno Annalisa, mi trovo, abbiamo scelto per parlare e raccontarvi gli scioperi di oggi la stazione centrale di Napoli, sono sotto al cartellone, il titolo che ti posso dare è Cartelloni in tilt. Ci aggiorniamo più tardi.
1: A più tardi, grazie, grazie a Barbara. Ecco, io cominciamo subito, adesso ripartiamo da quest'onda nera, no? Questo voto in Sassonia che è solamente il 3% dell'elettorato tedesco che sta catalizzando l'Europa e il mondo su questo voto e l'Italia fa discutere. Tonia, vengo subito da te, ci spieghi il perché, cioè sono due giorni che parliamo solo di questo, grandi reazioni della politica, come mai è così importante? Ma
3: perché l'AfD non è un partito normale di estrema destra, insomma, come ce ne sono tanti altri in Europa. Una peculiarità, anzi ne ha due. La prima è che dalla sua fondazione è diventato sempre più radicale. C'erano degli elementi, diciamo, estremisti già allora, elementi che dicevano che bisognava parlare con la Russia, che bisognava in qualche modo anche rivedere la storia della Germania, quindi queste sorte di tendenze un po' a minimizzare il nazismo ci sono sempre state, no? Però adesso è un partito veramente radicale, il programma è stato pubblicato ad aprile ed ha scioccato i tedeschi, perché è un programma che prevede delle ronde civiche, insomma, nel paese delle SA ovviamente sono un bruttissimo ricordo, che prevede interventi brutali nell'educazione, nell'istruzione, nella cultura, cioè vogliono cacciare il Bauhaus, che è un'istituzione ovviamente a Dessau, vogliono cambiare i programmi di scuola dando molto più risalto alla gloriosa storia tedesca e meno al nazismo. Vogliono incidere profondamente su quello che loro e i MAGA chiamano il deep state, quindi ci sarà sicuramente un assalto alle istituzioni molto pesante. Vogliono disdire il contratto con la radiotelevisione pubblica, cioè come se, non so, il Lazio o il Piemonte dicesse noi disdiciamo il contratto con la RAI, perché loro ritengono che la televisione pubblica dia solo fake news e vogliono quindi fare un canale modello Polonia, insomma, che sostanzialmente trasmetta solo cose a loro favorevoli. Vogliono il capo, diciamo, di questo movimento, Ulrich Siegmund, e quindi tanti si è circondato di neonazisti dichiarati, di gente che viene dalle comunità Völkisch, che sono queste comunità che si rifanno a una ideologia protonazista che è nata alla fine dell'Ottocento e poi è stata sussunta dal Partito Nazionalsocialista. E queste comunità Völkisch hanno ormai invaso molte aree rurali della Germania e da queste comunità rurali vengono anche dei personaggi come il portavoce di Siegmund, ma anche tanti deputati che entrano nel Parlamento. Ieri hanno fatto uno specchietto, non mi ricordo quale giornale, in cui ha fatto la lista di chi entrerà nel Parlamento e si dividono tra gente che fino a ieri faceva film porno e nulla contro chi faccia, insomma, chi produca film porno, però oltre a fare film porno sono profondamente filorussi. Gente che appunto faceva parte di queste Artgemeinschaften o della Heimat Deutsche Jugend, che era la continuazione segreta della gioventù hitleriana, ex neonazisti che dicono quella fase della mia vita è stata una fase, no?

0: Sherry quando giovedì mattina il suo ex l'ha tirata fuori dal baule dell'auto dove l'aveva rinchiusa e poi l'ha gettata nel vuoto di un cavalcavia della 1. A ipotizzarlo il medico legale che ha iniziato ieri l'autopsia sui corpi della donna di 45 anni e su quello di Federico Vella, l'assassino che dopo averla rapita e uccisa si è suicidato saltando nel vuoto. I primi esami radiologici avrebbero infatti evidenziato che sul cranio di Lorena non ci sono fratture che possano far ipotizzare lesioni tali da causarne la morte per un colpo o per le botte. Sarebbero invece riconducibili le ferite ai polsi causate dai movimenti fatti dalla donna di origini pugliesi per liberarsi dalle fascette con le quali era stata immobilizzata, le tracce di sangue isolate dalla polizia scientifica nel bagagliaio dell'auto di Vella, per il quale si attende l'esito degli esami tossicologici per chiarire se al momento del rapimento e dell'omicidio di Lorena avesse assunto droghe o farmaci, risultati che confluiranno nel fascicolo per femminicidio premeditato e sequestro di persona aggravato aperto dalla procura di Firenze, che già in giornata dovrebbe firmare il nulla osta per la riconsegna delle salme alle famiglie. Quella di Lorena subito dopo viaggerà verso il Salento, dove domani o giovedì dovrebbero svolgersi i funerali. Venerdì poi a Squinzano sarà lutto cittadino e in serata si svolgerà una fiaccolata che raggiungerà la casa di famiglia di Lorena, dove in agosto, dopo l'ennesima violenta lite, la donna si era rifugiata spaventata dalle minacce ricevute e sfuggire così al suo ex.
1: A quasi 8 mesi dalla gigantesca frana che ha fatto crollare una parte del paese di Niscemi in Sicilia, è stata osservata una nuova fessurazione e oggi arriva anche il capo della protezione civile. Andiamo sul posto con la nostra inviata Francesca Malaguti.
2: Ci troviamo proprio sul limitare della zona rossa di Niscemi, quella vietata perché oltre a quelle transenne c'è il rischio frana, e qui c'è il centro operativo della protezione civile. Poco fa è arrivato il capo dipartimento Fabio Ciciliano e sta incontrando proprio in questi istanti i rappresentanti del comune di Niscemi per fare il punto sulla frana e su quanto detto sull'allarme lanciato dal sindaco negli ultimi giorni. Si è aperta una nuova fessurazione, la stiamo monitorando, ha detto così, fessure nell'enorme corpo franoso che ha ricominciato a muoversi a fine gennaio di quest'anno e ha fatto scivolare a valle una porzione del paese, costringendo centinaia di persone a lasciare le loro case. Prima di ricostruire va messo in sicurezza tutto il versante, questo ha detto il sindaco. Non c'è nessuna emergenza immediata, in sostanza la frana al momento è ferma, il centro abitato è relativamente stabile. Le relazioni geologiche che abbiamo potuto leggere, ma è importante pianificare il futuro, e i geologi che hanno redatto la relazione soprattutto si raccomandano di chiudere queste fessurazioni anche con dei teloni impermeabili per impedire all'acqua di entrare e raggiungere gli strati profondi che potrebbero muovere ulteriormente la frana, questo soprattutto alla vigilia dell'autunno e di una stagione che sicuramente sarà più piovosa. A voi.
1: Scuola, peggiora nettamente la preparazione degli studenti europei, è quanto emerge dalla valutazione periodica dell'OCSE sulle capacità in scienze, matematica e letture. Stabile la situazione dell'Italia. Alvise Losi.
3: Una rilevazione attesa perché fornisce alle istituzioni strumenti fondamentali per valutare l'andamento del proprio sistema scolastico, così da poter agire per migliorare le lacune. L'indagine PISA svolta dall'OCSE, l'Organizzazione Internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha coinvolto 91 paesi per un totale di oltre 750.000 studenti di 15 anni che nell'arco dello scorso anno hanno dovuto effettuare dei test su 3 ambiti generali oltre a 2 aggiuntivi e che variano a ogni rilevazione triennale: lettura, matematica, scienze e come facoltative apprendimento del mondo digitale e lingua straniera. In questa rilevazione particolare attenzione è stata dedicata alla comprensione delle scienze e alla capacità di distinguere tra fonti affidabili e informazioni fasulle in un mondo colpito dalla crisi climatica. In Italia l'indagine ha riguardato 285 scuole, anche paritarie, e più di 9.000 studenti. I risultati non sono eccellenti, ma a fronte di un calo generalizzato in ambito OCSE, il nostro paese, se non altro, mantiene i valori registrati 3 anni fa. Del resto, neppure un accenno di miglioramento. In scienze matematiche in particolare ci collochiamo nella media, mentre in lettura siamo superiori. Il tutto però appunto in un contesto che, fatta eccezione per alcuni paesi dell'estremo oriente, vede risultati in peggioramento quasi ovunque.
1: Francia, l'anno scorso il clamoroso furto di gioielli al Louvre, ora in Costa Azzurra un colpo al Museo Renoir. Il corrispondente Gavino Moretti.
4: Un furto in piena notte è riuscito per ora a metà grazie ai sistemi di sicurezza rafforzati

0: Gli ultimi mesi in tutta la Francia, dopo il colpo al Louvre di un anno fa, quattro quadri di Pierre-Auguste Renoir sono stati trafugati dal museo dedicato all'artista in Costa Azzurra a Cagnes-sur-Mer, ma due opere sono state abbandonate dai ladri nel corso della fuga. L'allarme del museo è scattato alle 5:48 del mattino e 5 minuti dopo una volante si è recata sul posto a sirene spiegate, inducendo i ladri a una fuga precipitata. Le opere sono tutte conosciutissime dai critici d'arte. Una, Coco Lisan, che ritrae la figlia dell'artista, è stata già esposta in tutto il mondo. La caccia ai due ladri continua, mentre il sindaco della cittadina ha detto che il valore delle opere trafugate ammonta a circa 9 milioni di euro. Il museo di Cagnes-sur-Mer, vicino a Nizza, è stato ristrutturato negli anni 60 nel luogo che fu l'ultima dimora di Renoir a fine Ottocento, una località tranquilla della Costa Azzurra fino al colpo di questa notte e alla caccia al ladro in corso in tutta la Francia del Sud.
1: Cinema a Venezia, oggi la coppia Cruz-Bardem e poi un documentario sull'imprenditore più ricco e certamente più influente del mondo, la nostra inviata Anna Frangione.
2: Buongiorno dalla Mostra del Cinema di Venezia. Cominciamo mostrandovi la reazione in sala ieri sera dell'estranea di Palostrippoli in concorso. Vediamo dalle immagini appunto l'horror che è stato presentato ieri e vediamo anche il red carpet del regista. Lo dicevi, questa è la giornata di Penelope Cruz e Javier Bardem, che portano interpreti del film in concorso Bunker di Florian Zeller. È una storia molto particolare. Un architetto viene commissionato un bunker da un miliardario della Silicon Valley. Questo cambierà anche tutti i rapporti in famiglia con la moglie, appunto interpretata da Penelope Cruz, moglie anche nella vita. Fuori concorso, Mask di Alex Gibney, è un documentario lungo quasi 4 ore che ricostruisce attraverso tutto quello che sappiamo di Mask, appunto la vita dell'imprenditore. Vediamo Luca Guadagnino con il suo documentario su Bertolucci. Oggi anche la giornata di Orizzonti con Anna Foglietta, una storia con Alba Rockwacker, una casa che si svuota, e noi oggi siamo con Edoardo Scarpetta. Nelle giornate degli autori è presentato e interpretato Mare Mosso, la regia è di Roberto Cimpanelli. Allora, una storia di fragilità e insieme di vicinanza.
3: E, purtroppo possiamo dire poco. Roberto è stato molto chiaro e mi ha ammonito ieri, quindi possiamo dire sì che è una storia di fragilità diverse. La mia è quella del personaggio di Daniela, interpretata da Beatrice Fiorentini, lei perché esce dalla comunità, io per un passato tribolato, diciamo, a causa dei miei genitori, poi nel film viene specificato meglio, e possiamo dire che poi queste due solitudini si incontrano e da lì nasce qualcosa, ma poi dovete vedere il film.
2: Sullo sfondo c'è anche Ostia e la criminalità a Ostia, questo è un elemento importante del film.
3: Sì, siamo al Pachanga, questo locale malavitoso ad Ostia, e io suono il pianoforte in questo locale, lavoro anche in un centro massaggi, e sono molto appassionato di pianoforte, la mia vita, e solo che al Pachanga mi viene richiesto solo di suonare tanti auguri fondamentalmente, invece a casa io poi mi alleno con Beethoven, con Chopin.
2: Grazie a Edoardo Scarpetta, noi vi aggiorniamo nelle prossime edizioni da Venezia.
1: Calcio, la Lazio raggiunge in testa la Serie A, Roma e Inter che stasera affronta il Real in Champions con la sfida sulle panchine degli ex uomini triplete Chivu e Mourinho. Maddalena Montecucco.
4: La terza giornata di Serie A si chiude come era iniziata, con una rimonta che porta la Lazio di Gattuso a punteggio pieno in testa alla classifica con Inter e Roma. Protagonista del lunedì sera di Udine, Davide Frattesi, sì, ancora lui. Dopo il vantaggio di Karlström è lui che si carica la Lazio sulle spalle, trovando il gol del pareggio al minuto 74. È la terza rete consecutiva in questo avvio di stagione per l'ex Inter. È invece la prima rete con la maglia della Lazio per Albert Gudmundsson ed è quella del Real. Ribaltone arriva all'88esimo e primo gol, ma qui ci spostiamo a Cagliari, anche per Daniel Maldini, rosso-blu. Il figlio di Paolo segna la rete.

0: decisiva contro il Lecce in un match peraltro dominato dai sardi, incapaci però di chiuderlo, al punto da rischiare nell'assalto finale di subire il pareggio dei salentini. La rovesciata di Sibert esce di un nulla. E stasera? Beh, stasera inizia la Champions. E che inizio! Al Santiago Bernabéu l'Inter esordisce contro il Real Madrid. Non solo un grande classico, il tecnico nerazzurro Christian Kivu ritrova sulla panchina avversaria il suo mentore José Mourinho, con il quale proprio su quel prato, in quello stadio, alzò la coppa dalle grandi orecchie nel 2010, l'anno del triplete.
1: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile.
0: Sarà un'operazione nostalgia.
2: US Open, con la sconfitta di Dardery, battuto agli ottavi da Zverev, non ci saranno italiani ai quarti. Marco Trepisciano.
3: Flash in Meadows senza italiani. Era rimasto solo Luciano Dardery agli US Open, ma nella notte il tennista italo-argentino è stato battuto in 3 set da Sasha Zverev, numero 1 del seeding e sempre più a suo agio nei tornei del Grande Slam. Il tedesco quest'anno per la prima volta ha raggiunto i quarti in tutti i tornei principali. Primi 2 set senza storia. Nel primo Zverev parte a velocità doppia e strappa 2 volte di fila il servizio a Dardery, che nei primi 4 game porta a casa solo 4 punti. Nel secondo il numero 2 al mondo riparte con un break di vantaggio, ma questa volta sudatissimo. Dardery comincia a dare segni di risveglio, ma ormai il set è incanalato verso un nuovo 6-2. Il terzo parziale sembra un altro match. Dardery si ricorda di aver messo nel mirino la top 10 e combatte punto a punto. Il pubblico ci crede e lo spinge, ma il tie-break, un mini break di Zverev, indirizza definitivamente la partita. Ora il tedesco se la vedrà ai quarti con l'olandese Van Zandschulp, reduce dalla vittoria su Gea dopo 5 ore e 13 minuti.
2: Prossima edizione del TG3 alle 14:20. Grazie per l'attenzione e buona giornata.

0: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle cose che non sai.
1: Con Eleonora Daniele, le cose che non sai. Da giovedì alle 21:20. Su Rai 3.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Partiamo dal titolo in questa puntata, machiavellico ma non troppo, perché oggi noi ragioneremo attorno a uno dei più grandi pensatori e filosofi teorici della politica dell'Occidente, Niccolò Machiavelli, che diciamo così, anche quell'aggettivo machiavellico non gode di buona fama, mettiamola così, nonostante la grandezza dell'uomo e della sua opera, perché per machiavellico noi intendiamo appunto cinico, o un uomo il cui fine giustifica tutti i mezzi, malvagio, persino anticristiano. Di fronte a me c'è uno dei maggiori studiosi e teorici di Niccolò Machiavelli, del gran fiorentino, che è Maurizio Viroli. Professore, bentornato.
1: Grazie dell'invito, è un onore.
0: Emerito a Princeton negli Stati Uniti, insegna all'Università del Texas. Come vedete, questo è un volume ponderoso, ha dedicato tutta la sua passione, devo dire anche la sua, il suo amore, però la sua grande ammirazione.
1: Sì, sì, sì, vero? Può usare quel termine. Sì, sì.
0: E smonta, credo, almeno questa mi pare la lettura possibile di questo saggio, quell'elenco che ho fatto all'inizio, Machiavelli malvagio, Machiavelli teorico, di un fine che giustifica tutti i mezzi. Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al professor Viroli e a chi ci sta guardando.
0: E credo che sia molto interessante, di nuovo, tornare su Machiavelli, perché ci aiuta anche a capire le categorie del presente. E proprio per questo, e proprio in ragione della profonda conoscenza della politica americana e della politica in senso lato del professor Viroli, volevamo partire da quello che è successo un paio di giorni fa, cioè l'elezione non sorprendente dell'AfD, la vittoria dell'AfD in

0: in Sassonia e quel commento secco di Donald Trump attraverso una schermata sul suo social Truth. Guardiamo queste immagini.
1: Nella sua residenza in New Jersey per il fine settimana Trump non rilascia dichiarazioni, ma dai suoi canali social, dove è attivissimo, si intuiscono i temi che segue con più attenzione, incluse le elezioni tedesche in Sassonia, visto che rilancia, senza commentarla, una proiezione elettorale che dà l'estrema destra di AfD in testa.
0: Professore, sono contento di come sono andate queste elezioni. Che cos'è l'internazionale sovranista? Cos'è?
2: Guardi, questa vittoria della destra in Germania ci deve preoccupare molto. È un nuovo capitolo della lunga storia della demagogia, cioè della capacità di alcuni politici di interpretare soprattutto le paure del demos, la paura dell'immigrato, la paura dell'impoverimento, e di dare al demos, dare alle parti più svantaggiate del popolo, dare un nemico. Il nemico è facile identificarlo per i demagoghi nell'immigrato, nell'altro, nello straniero. Questo ci indica la potenza del linguaggio demagogico che sta trionfando non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti, dove c'è Donald Trump.
0: Però quelle paure qualche volta hanno una base fattuale, l'impoverimento, la marginalizzazione.
2: La base fattuale c'è, il problema è come le vivi, come le gestisci, come le affronti, le paure che nascono dalla povertà, dalla disoccupazione, dall'isolamento, dalla solitudine. So bene che ci sono delle basi, ci sono dei fatti reali che favoriscono la vittoria dei demagoghi di estrema destra, ma la responsabilità ce l'hanno i demagoghi, che non danno ai problemi seri e giusti le risposte corrette. Si può rispondere in altre maniere alla paura, per esempio rafforzando la fiducia nelle istituzioni liberali e democratiche, non criticandole come obsolete o degne di essere spazzate via.
0: E poi arriveremo con Machiavelli tra pochi minuti a toccare anche questo tema. C'è uno dei nemici che Donald Trump, forse ha contribuito anche alla sua vittoria, alla sua tenuta, è uno dei nemici che ha messo in luce, in evidenza, sin dal primo mandato, ma soprattutto nel secondo, è la cosiddetta cultura woke. Sì. Qui un frammento dal suo discorso sullo Stato dell'Unione.
3: Because we're getting wokeness out of our school.

0: Wokeness is bad. It's gone. It's gone. We've ended the tyranny of so-called diversity, equity, and inclusion policies all across the entire federal government and, indeed, the private sector and our military. And our country will be woke no longer. We believe that whether you are a doctor, an accountant, a lawyer, or an air traffic controller, you should be hired and promoted based on skill and competence, not race or gender.
1: Ora tra poco vedremo, perché è passato del tempo da queste dichiarazioni, vedremo che cosa è accaduto nelle ultime settimane, perché ci sono delle novità piuttosto interessanti e ci arriviamo subito. Però dobbiamo aiutare chi ci sta seguendo, professore. Ma lei che intende per cultura woke?
2: Guardi, la cultura woke è una cultura che è nata e si è diffusa con l'intento di favorire le classi più disagiate degli Stati Uniti. Soprattutto si è concentrata su una frase che è diventata famosa negli Stati Uniti, affirmative actions, lo vedo nelle università, vuol dire semplicemente questo: se ci sono due candidati per un posto all'università, uno dei quali è afroamericano ma ha molti meno titoli dell'altro che è bianco, è molto probabile che si favorisca l'afroamericano. Ora, dal punto di vista dell'intenzione, e qui cominciamo a entrare in un linguaggio machiavelliano, l'intenzione di in qualche modo restituire alle classi discriminate e disagiate un po' di giustizia è lodevole, ma gli effetti sono disastrosi, perché con le politiche di affirmative action, con il linguaggio woke, tu crei un risentimento nei confronti della mentalità e della cultura liberale di sinistra che poi porta all'affermazione di Donald Trump. Questo è, io ho impeccabili credenziali di sinistra fin da quando avevo 20 anni, ma gli errori della sinistra vanno denunciati, e questa cultura dell'affirmative action dal punto di vista degli effetti, ed è l'unico modo in cui si devono giudicare le azioni politiche, è stato un errore grave.
1: Ecco professore, di qui forse la spiegazione di quello che viene definito qui il dietrofront a sinistra, la famosa frase di Alessandra Ocasio-Cortez, che è una delle politiche democratiche più importanti: il woke è una follia, puntiamo sull'economia.
2: Lo sa qual è il problema? Che in politica non è solo importante affermare le parole giuste, ma affermarle, dirle nel tempo giusto, non troppo presto o troppo tardi. Io temo che ci vorrà molto tempo prima che le forze liberali, democratiche, progressiste americane possano rimediare i danni della cultura woke. Però, siccome abbiamo citato Trump, magari sarebbe anche interessante osservare che se Niccolò Machiavelli fosse vivo e conoscesse Donald Trump, sarebbe il più severo critico di Donald Trump.
1: Poi ci torniamo. Quello è il principe.
2: Sì, ma è esattamente il principe che Machiavelli non vorrebbe. Bisognerebbe. Faccio un esempio semplice. Un esempio banalissimo. E Machiavelli, uno degli eroi di Machiavelli, lo spiega soprattutto nei discorsi, era Lucio Giunio Bruto, primo console romano, che fece condannare a morte i suoi figli, che si chiamavano Tito e Tiberio, perché avevano cospirato contro la Repubblica. Donald Trump ha graziato quelli che sono andati ad attaccare il Campidoglio il 6 gennaio. Non le pare un comportamento oltretutto opposto?
1: Tra poco vedremo Albertazzi dal principe di Machiavelli, però mi permetta soltanto di chiudere questo capitolo su woke. Abbiamo visto la famosa oramai frase della Ocasio-Cortez, e anche però l'autodifesa degli studenti della Columbia, che dicono: siamo woke, non pazzi, non fate il gioco di Trump. La Casa Bianca non voleva trattare con noi, voleva distruggerci. Perché?
2: Attenzione, certo, sono due cose diverse. Trump vuole distruggere la libertà accademica delle università perché la detesta e non sopporta le critiche, non perché abbia altri principi. Cioè, fino a quando è entrato in office, Trump è entrato in conflitto con le grandi... Perché? Vedete, il demagogo non ama la libertà di pensiero, il demagogo vuole persone che applaudono alle sue verità, e quindi le università, ecco quella di Columbia, ma sa che

0: cosa è successo, cosa succede nelle università americane, e lo vedo anche lì in Texas, che non è una delle università di grandissime tradizioni progressiste. C'è la paura. Se i ragazzi e le ragazze hanno paura di parlare, questo è un problema serio. E Trump vuole che si diffonda nelle mentalità degli americani la paura.
1: Posso chiederle un'ultima valutazione, riflessione sulla, diciamo, il riverbero italiano della discussione sul woke? Lo smarcamento cosiddetto dash line di Giuseppe Conte, la mossa anti-woke a dire di nuovo bisogna puntare sui diritti sociali, non sulle libertà, mettiamolo così.
0: Sa cosa rispondo a questa sua osservazione? It was about time, direbbero gli americani. Era ora che la sinistra mettesse al primo posto le esigenze di giustizia, di sicurezza delle classi popolari. E questo era il grande consiglio che Machiavelli ci ha lasciato. Cioè, la volontà e il bisogno dei popoli, in primo luogo, è di vivere sicuri, cioè di non dover temere per la propria vita, per le proprie proprietà, per la propria dignità.
1: Albert Tazzi, Giorgio, il grande attore fiorentino, dal Principe di Machiavelli, con le parole del Principe di Machiavelli.
2: Bisogna capire bene questo, che un principe, e massime un principe nuovo, non può osservare tutte quelle cose per le quali gli uomini sono ritenuti buoni, essendo necessitato per sostenere lo Stato a operare contro la fede, contro la carità, contro la religione, contro l'umanità. E però bisogna che abbia animo disposto a volgersi secondo che i venti e le variazioni della fortuna comandano, e non partirsi dal bene, potendo, ma saper entrare nel male, se necessitato.
1: Frase fondamentale, entrare nel male se necessitato. Sì. Professore, un grande teorico della politica americano, Leo Strauss, che il professor Viroli, non dico disprezzi, però critica, a un certo punto dice. Machiavelli è il teorico del male. Che cosa bisogna pensare di un uomo che ha scritto queste parole? I principi dovrebbero sterminare le famiglie dei sovrani di cui vogliono possedere saldamente il territorio. I principi dovrebbero uccidere i loro avversari piuttosto che confiscare i loro beni, dal momento che solo gli spogliati e non già... E vado avanti, e potrei andare avanti. Professore, come fa a dire di no?
0: Dico di no con piena convinzione. Innanzitutto voglio osservare io di aver commesso molti peccati nella mia vita per meritare nell'ultima parte della mia carriera di andare a insegnare nell'università di UT Austin, dove sono tutti seguaci di Leo Strauss, sono carissimi amici e colleghi. A me è capitato questo nel destino. Ma Machiavelli non ha mai insegnato il male. Machiavelli ha insegnato a operare per la libertà della tua Repubblica, ad amare la tua patria, a cercare di aprire le porte della vita sociale ai diseredati. Ha cercato di fare in modo che i cittadini più capaci di servire il bene pubblico potessero accedere alle cariche dello Stato. Machiavelli non ha mai insegnato. Attenzione, la frase che
1: entrare
0: vi è stata,
1: nel male.
0: Entrare nel male non vuol dire essere cattivi. Entrare nel male vuol dire che entri, ma esci. Imparare a poter essere non buono non vuol dire che hai l'animo rivolto alla malvagità, vuol dire che se sei costretto dalle circostanze, e uomini che hanno o donne che hanno la responsabilità di governare e stare, lei ed io probabilmente non avremo mai questo problema, ma se fossimo capi di Stato ci potremmo trovare in situazioni in cui o entriamo nel male, per esempio usiamo la menzogna, per esempio usiamo punizioni eccessive, cioè la crudeltà, cioè oppure siamo avari, non distribuiamo le ricchezze dello Stato. Potremmo trovarci nella necessità di o compiere queste azioni, entrare nel male, oppure vedere la nostra Repubblica diventare proprietà di uomini.
1: Le posso fare un'obiezione sulla contemporaneità?
0: Un nome. Ma lo sa chi è? Lo sappiamo chi è il modello di Machiavelli? Era un signore che si chiamava Mosè, che era amico di Dio. È Mosè che nell'Esodo 32-34, dall'esempio più eloquente di che era fa sterminare coloro che avevano costruito il vitello d'oro. Non l'avesse fatto, gli ebrei non sarebbero tornati nella terra promessa. E Mosè rimane, finisco qui, rimane amico di Dio anche dopo. Dio è intelligente, quindi lo sa quando un capo di Stato entra nel male per un fine che è giusto.
1: Per un fine che è giusto. Trump, diciamo così, entra nel male per un fine che lui ritiene giusto.
0: Ma non lo è un fine che io non ritengo affatto giusto. Per qual è il fine di Trump? Guardiamo il suo cappellino. MAGA, Make America Great Again. La grandezza dello Stato, la tua potenza nel mondo, non è un fine che giustifica l'entrare nel male. E ripeto, non c'è nessuna condizione, Trump non si è mai trovato in nessuna condizione che lo costringesse a mentire o usare la crudeltà. Per esempio, facciamo un esempio molto semplice, ma c'è davvero bisogno di trattare così gli immigrati illegali? C'è bisogno, o non devi piuttosto trovare in maniera per farli diventare cittadini come gli altri? C'è bisogno di espellerli? C'è bisogno di costruire muri? C'è bisogno di usare una polizia speciale come quella ISIS che terrorizza i cittadini? Per quale fine? Chi è che sta attaccando gli Stati Uniti? Dov'è un'insurrezione in atto?
1: Non mi devi convincere, professor.
0: No, ma voglio dire, dov'è un'insurrezione in atto? Dove sono le truppe straniere, cinesi o russe, che si accalcano al confine? Noi non ho ancora visto. Sono in Texas, forse...
1: Ora, semplifico molto, in questo libro emerge anche un Machiavelli, se posso dire così, buono, senz'altro spiritosissimo, un po' gaglioffo, spiritoso, ma anche buono. Brevissima parentesi sul Machiavelli, segretario della Repubblica Fiorentina.
0: Oh, questo è divertente.
3: In quel tempo era gonfaloniere a Firenze Piero Soderini, il quale per destreggiarsi nell'aspra lotta che divideva la classe popolare dalle grandi famiglie aristocratiche, aveva bisogno di uomini che fossero al di sopra delle parti. Chi allora meglio di Machiavelli? Divenne in breve l'uomo di fiducia del Soderini e fu così che tutte le questioni più importanti di pace e di guerra che riguardavano la città passarono per le sue mani e sotto i suoi occhi. Machiavelli rappresentò la Repubblica alla corte del re di Francia. Fu a Pistoia, lacerata dai contrasti delle fazioni, a Mantova dai Gonzaga, a Roma per il conclave da cui sarebbe uscito Papa Giuliano della Rovere. Fu presso l'imperatore Massimiliano e così via e via. Conobbe sovrani, ministri, prelati, capitani, letterati. Conobbe e non dimenticò Cesare Borgia, chiamato il Valentino, che ben si distingueva col suo sorriso beffardo e ambiguo dalla turba dei principotti e condottieri che attristavano le città d'Italia.
1: Fedifrago, burlone, amico di Cesare Borgia, come fa a dire che era buono?
0: Era buonissimo, perché non ha fatto mai niente di cattivo, in quanto sempre quando è stato segretario della Repubblica di Firenze, era segretario di due commissioni, chiamiamole così, la Repubblica di Firenze, ha servito la Repubblica in maniera impeccabile. Insomma, i 14 anni, 15, che è stato al servizio dello Stato fiorentino, Machiavelli non ha mai compiuto alcuna azione illegale o illegittima. Alla fine, come egli dice, ed è orgoglioso di questo, sono più povero di prima e nessuno, glielo garantisco, qui mi gioco le poche
1: credenze. Però era uno spendaccione tremendo.
0: Ed era uno spendaccione, sì, ma era più povero di prima perché non aveva rubato soldi, perché non aveva accettato la corruzione. Ma attenzione, questo... l'ha potuto dire e nessuno, e qui ripeto, mi gioco quel poco di reputazione che forse ancora ho, nessuno in 500 anni, il prossimo anno sono 500 anni della morte, ha potuto contestare la frase di Machiavelli che di avere servito in maniera impeccabile la sua Repubblica. Ma vorrei chiudere con tre righe, proprio su Soderini, che è bellissimo, abbia pazienza.
1: Il gonfaloniere.
0: Il gonfaloniere, sì, che morì, quando morì Pier Soderini, 1422, Machiavelli scrive: la notte che morì Pier Soderini, l'anima andò dell'inferno alla bocca, gridò Pluton, ma che inferno, anima sciocca, vai su nel limbo, con i bambini. Ecco il problema di Machiavelli, che Soderini non volle entrare nel male, cioè non volle punire, non volle far arrestare coloro che complottavano contro la Repubblica, e la Repubblica crollò, lo ha mandato nel limbo.
1: Alice ora ci porta in un posto che permette di accedere a dei documenti straordinari.
4: Esatto, perché io vi porto nel sito del Fondo Machiavelli Serristori, che è un progetto che ricostruisce la circolazione europea dell'opera di Machiavelli. Fantastico. attraverso intanto la digitalizzazione che ora vi mostro, ma una grandissima collezione di volumi antichi, traduzioni, testi polemici, studi critici. Intanto lo fa attraverso una mappa che ci fa vedere la fortuna di Machiavelli in giro per l'Europa e quindi anche ricostruisce, aspettate qui, i suoi traduttori, perché fantastico, ci sono i traduttori che lo hanno tradotto in Prussia, sì, in Francia, eccetera, gli stampatori che lo hanno stampato in tutta Europa, e poi questo è un lavoro preziosissimo che è stato fatto, sono stati digitalizzati tantissimi di questi testi critici. Io ora vado su Visualizza e posso entrare direttamente in questi testi preziosi e posso scorrere le pagine, cioè se faccio così qui entro dentro Il Principe di Machiavelli, La vita di Castruccio edizione, e si entra, quindi è uno strumento anche per i curiosi di andare direttamente nelle fonti di questo scienziato della politica che ancora oggi mi sembra accende gli studiosi.
0: È proprio bella quella edizione.
1: Deve, professore.
0: No. Quell'edizione l'ho letta molte volte. È un'edizione straordinaria, soprattutto per le parti che sono state tagliate. Le parti che sono state tagliate, censurate. Quella è un'edizione, ovviamente, è uscita con l'imprimatur del Vaticano, ma hanno cancellato le parti in cui Machiavelli svolge la sua durissima critica contro la Chiesa di Roma. Hanno tagliato il passo in cui Machiavelli dice per la Chiesa di Roma, cioè per colpa della Chiesa di Roma. Noi italiani siamo diventati senza religione e cattivi.
1: Professore, si fermi, perché c'è un altro capitolo che non possiamo non affrontare. Machiavelli patriota, Machiavelli è la patria. Lo facciamo però in un modo un po' originale, nel senso che noi siamo andati a sentire un po' di italiani in una giornata di studi all'Università La Sapienza, in cui c'era un convegno in cui si ragionava di democrazia, per capire che cosa intendono per patria e patriottismo. E così poi facciamo un paragone o una similitudine fra loro e oggi. Bene.
5: Le 1600 persone che vengono da tutta Europa e non solo, accademici, antropologi, sociologi, psicologi, economisti, che si stanno interrogando su questo doppio binomio, democrazia, educazione, quale relazione oggi? Sappiamo che stiamo in un mondo complicato.
6: Siamo molto spaesati, c'è molta confusione a livello anche di valori e di appartenenza.
5: I ricercatori di tutta Europa si stanno interrogando proprio su questo, su come problematizzare queste idee che stanno cercando di scalfire l'idea di democrazia, partendo dal presupposto che la democrazia la dobbiamo costruire tutti i giorni anche nelle aule scolastiche, nelle aule universitarie. Learning for democracy, cioè noi apprendiamo per costruire la democrazia in un'idea di patria che non ha confini.
7: Se penso a patria, penso a un posto in cui una persona si sente a casa.
6: Uno spazio dove poter esercitare i propri diritti.
8: Credo che l'amor di patria voglia dire prendersi cura della propria comunità, una prospettiva di futuro. Secondo me il mestiere di insegnante forse oggi sintetizza al meglio cosa vuol dire prendersi cura della propria patria, perché vuol dire conservarne la cultura, la storia e infondere valori democratici alle nuove generazioni.
9: La parola patria ha un significato un po' oscuro, perché torna ad avere una connotazione militare, di chiusura, in un mondo in cui invece non ci dovrebbero essere confini. Anche se penso alla sua etimologia, quindi pater, mi vengono in mente il padre di famiglia, il padre padrone, quindi tutti dei concetti che oggi speravamo fossero superati e invece purtroppo sono tornati in auge nostro malgrado.
10: Il concetto di patria, anche un concetto molto militarizzato, necessita anche un'inevitabile modifica.
6: Direi che la patria sia piuttosto dove poter costruire un futuro, dove poter fare ricerca e possibilmente finanziata.
11: Il concetto di patria oggi, perché per come la vedo io dal punto di vista sociologico, è fondamentalmente un fossile sociale, è l'unico senso che gli do, che è profondamente negativo, è un rinchiudersi all'interno dei propri confini.
7: Proprio il tema di questa conferenza è appunto l'educazione e il rapporto con la democrazia, che fornisca gli strumenti formativi ed educativi affinché tutti i confini ideologici vengano abbattuti e che appunto tutti si sentono nella propria patria.
1: Rini e Roberto Di Matteo sono andati a incontrare tutti questi giovani. Patria è sempre un concetto complicato per noi italiani, professore.
0: Lei ha posto un problema fondamentale non solo per il nostro presente ma per il nostro futuro. Comincio con Machiavelli, poi arrivo subito al problema contemporaneo. Da Forlì, il 16 aprile 1527, dove sono nato io, fra l'altro, a Forlì. Non sono nato nel 27, un po' dopo. Machiavelli scrive:

0: amo Francesco Guicciardini, amo la patria mia più dell'anima. Voleva dire, quando Machiavelli parlava di patria, intendeva la libera Repubblica, che lui amava più dell'anima e l'ha servita come ha potuto. Ora, questo non c'entra assolutamente niente con l'idea di una patria, come ha detto un ragazzo, militarizzata, una patria che si chiude in se stessa. La patria che Machiavelli amava era la libera Repubblica, era che difende la libertà di tutti i cittadini ed è ospitale nei confronti degli stranieri. L'ho spiegato prima. Vorrei, da vecchio professore, quelli erano studenti, fare un piccolo appello ai giovani che insegnano nelle università. Non dite che l'amor di patria è una concezione nazionalista o fascista, perché i nostri migliori patrioti del Risorgimento, che hanno amato la patria sul serio, come Giuseppe Mazzini, non erano affatto dei nazionalisti, detestavano il nazionalismo. I nostri migliori antifascisti, come Carlo Rosselli, erano patrioti, non nazionalisti. Non lasciate, ragazzi e ragazze, il patriottismo all'estrema destra, perché con quello vincono.
1: È il classico repubblicano romagnolo che sta parlando.
0: Certo, ma ci vuole un po' di passione, no? Non è mica detto da nessuna parte che i professori devono essere
1: senza passione.
0: Lei
1: prima ha parlato, cioè abbiamo sentito uno degli studenti, dei ragazzi, dei giovani, parlare di militarizzata, patria militarizzata. Che pensava Machiavelli degli eserciti? Anche qui prendiamo un esempio. 1990, degli italiani che devono andare o hanno fatto la leva, che serve, la leva obbligatoria non c'è più. Però guardiamo questa immagine e chiudiamo su questo.
0: Bravo.
2: Ho imparato a marciare, cioè a camminare, che ero già capace da prima, no? E poi niente, mi hanno insegnato a sparare, ma ha insegnato in una maniera quasi pazzesca. Wow. Cioè, il fucile, in parole povere, era più le volte che cadeva per terra che riuscivo a tenerlo in mano.
3: Il piatto è sempre freddo comunque, te lo posso assicurare.
4: Non ci insegnano niente. Siamo qui. Ho imparato a fare niente,
5: Lei faceva qualcosa prima di venire a fare il servizio militare?
4: Sì, lavoravo, forse era meglio.
3: Ho imparato ad apprezzare cosa fa la mamma in pratica.
6: Secondo me un anno non è sprecato. Se fosse fatto un po' meglio, insomma, è un anno che può servire a tanti ragazzi.
5: Cosa pensa del servizio militare?
7: Cioè, il servizio militare, da una parte, cioè, è pure giusto, però se sta male, cioè se sta male.
5: Perché si sta male?
7: Secondo come la prendi, cioè, io sto bene e non faccio niente.
1: 1990, queste immagini. Machiavelli era contrario a un esercito di mercenari, professore.
0: Assolutamente, perché le ha visti in azione. Ha visti in azione i mercenari, sono totalmente inaffidabili. Se lei ha un esercito mercenario, il suo nemico paga di più, i suoi mercenari vanno a combattere con il suo nemico. Ma il principio che Machiavelli ha spiegato, ed è un principio che, sul quale hanno commentato, che è stato molto commentato, a proposito delle questioni della pace, della guerra, del servizio, amare la pace, questo insegna nel libro L'arte della guerra, che è del 21, e saper fare la guerra in modo tale da poter difendere la pace dalle aggressioni esterne, dalle aggressioni. Se tu sei disarmato, soprattutto al tempo di Machiavelli, è quasi inevitabile che forze straniere ti invadino e ti conquistino. Machiavelli l'ha visto con i suoi occhi, lo ha visto quando sono scese le truppe di Carlo VIII e l'ha visto quando c'è stato il sacco di Roma. Ha visto benissimo che se tu non le fermi con delle truppe leali alla Repubblica, ma attenzione, bisognerebbe anche come Machiavelli vorrebbe che fossero i soldati.
1: È quello il punto.
0: Vorrebbe che fossero persone di estrema correttezza, di estrema onestà, che amassero la Repubblica e che rispettassero le leggi della guerra. Detestava gli eserciti che si macchiavano di atrocità nei confronti. Le pagine più belle di Machiavelli, che un giorno o l'altro riuscirò magari a leggere in Italia, sono quelle in cui Machiavelli, nelle sue poesie, descrive che cos'è una città conquistata da truppe mercenarie. Questo uomo la pace l'amava perché la guerra l'ha vista in faccia, e la lezione che ci insegna è che anche noi dobbiamo soprattutto amare la pace e cercare tutte le forme istituzionali, educative, diplomatiche, diplomazia, accordi internazionali, perché di guerre se ne perda il ricordo, ma temo che non lo vedrò negli anni a venire. Questo è un mondo che va dove c'è una volontà di guerra che fa paura.

0: Tra l'altro, no, su questo potremmo soffermarci sul presente, sulla fedeltà alla Repubblica, la fedeltà alle
1: Giusto.
0: idee. Maurizio Viroli, grazie per la sua passione, per la passione e la conoscenza che ha messo in questo saggio, cioè Machiavelli Repubblicano, pubblicato dalla Terza. Professore, a presto, spero.
1: Grazie
0: E ci
1: dell'invito, è
0: vediamo presto.
1: stato
0: E Alice, ovviamente, grazie a te.
2: come
0: A te,
2: sempre un
0: Giorgio.
2: piacere.
0: A domani.
3: Torna l'informazione del mattino su Rai 3. Dalle 7 alle 8 due appuntamenti per iniziare la giornata con la TGR. Buongiorno Italia, le notizie della notte, l'ultima ora, la rassegna stampa, cronaca, sport, ambiente e collegamenti in diretta con le redazioni regionali. Buongiorno Regione. Dalle 7.30 l'informazione locale, servizi utili, inchieste, buone notizie e le vostre segnalazioni. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione. Da lunedì prossimo alle 7 su Rai 3.
4: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Prossimamente su Rai 3.
5: Torna Antonino Monteleone con Filo Rosso, da martedì 15 settembre alle 21.20, Rai 3.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come pesche e noci a 1,69 euro e uva Red Globe a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Dopo 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale che non pensavi di avere. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
8: Sono José Mourinho, sono sempre stato lo special one. E poi un giorno Luca viene prima. No! José prima.
9: Assistenza clienti prima, mi dica.
8: José prima.
9: Certo, basta diventare cliente prima.
8: Però poi José prima. Respect.
10: Per prima assicurazioni i clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
11: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brillasciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare per un pulito ancora più brillante.
12: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
13: San Benedetto Baby Tè. Dissetante e gustoso. Senza teina, imbottigliato in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino.
14: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
15: Qui è Verisure, si identifichi subito.
14: E rileva il ladro prima che entri in casa.
16: Abbandoni ora l'immobile.
14: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
17: Fria Easy è la carta veramente igienica umidificata che pulisce più a fondo del solito metodo tradizionale.
18: Mutande bianche anche tu? Ecco la soluzione!
17: Fria Easy ti regala una piacevole sensazione di fresco e ti fa sentire a tuo agio ovunque vai, ogni giorno. Fria Easy. Quando la provi, non torni più indietro.
19: All'Oriana piace.

Piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.

verde rigoglioso, spiagge da cartolina, paesaggi incontaminati, foreste, animali in totale libertà. Il Costa Rica è definito da molti uno dei paesi più felici al mondo, se non il più felice. Tanti sono i luoghi nel mondo che hanno la fortuna di godere di paesaggi naturali incantevoli, ma il Costa Rica è tra essi certamente uno dei più sorprendenti. La sua biodiversità, caratterizzata da ben 12 zone climatiche, riesce a stupire anche i viaggiatori più avvezzi alle meraviglie della natura. Il motto che accompagna la vita dei costaricani, pura vida, è la sintesi della loro voglia e capacità di vivere felici. Il saper cogliere l'attimo fuggente, riuscendo a godersi la vita con tanto ottimismo e positività. Se siete alla ricerca di un luogo dal quale tornare arricchiti nell'animo e nelle esperienze di vita, questo è il luogo che fa per voi. Nel corso dei nostri viaggi in Costa Rica abbiamo avuto modo di toccare con mano la preziosità della moringa oleifera, una pianta dalle proprietà davvero eccezionali. Man mano che arricchivamo le nostre conoscenze su di essa, ci rendevamo conto di quanto siano i benefici che essa può apportare al nostro organismo. Di buon mattino saliamo a bordo di un traghetto che ci porterà nel distretto di Orotina, una regione del Costa Rica conosciuta in tutto il mondo per i suoi maestosi scenari naturali. Da diversi anni, Luis Rivas promuove e commercializza la moringa oleifera prodotta in Costa Rica e conosce personalmente la maggior parte dei coltivatori che si sono dedicati a questa pianta dalle mille qualità.

0: Mentre il traghetto ci porta verso la prima tappa della nostra esplorazione, Luis ci racconta di come le attività legate alla moringa si stiano rapidamente moltiplicando nel Costa Rica e di come questa non sia solo una nuova prospettiva economica per i costaricani, ma abbia anche importanti ricadute sociali nell'assicurare la continuità alimentare a esseri umani e allevamenti di bestiame anche nelle zone più remote del paese. Le proprietà della moringa oleifera, infatti, sono semplicemente eccezionali. Tanto per citare la più eclatante tra esse, il suo contenuto di ferro è pari a 25 volte quello degli spinaci, per non parlare del ricco gruppo di vitamine preziose per il nostro organismo, dell'altissimo contenuto di calcio nonché dei molti fondamentali aminoacidi. I bacelli dei semi di moringa sono inoltre considerati un potente afrodisiaco, che nulla ha da invidiare a prodotti di analoga destinazione ben più famosi. Tuttavia, vi sono anche impieghi non alimentari nei quali la moringa eccelle ed è entrata a buon diritto negli usi quotidiani di un sempre crescente numero di persone. Luis ci ha portato a visitare la coltivazione gestita da Albita, una donna dalla storia singolare che ha compiuto scelte di vita in grado di indurre a profonde riflessioni.
1: Io tomo la decisione di venirmi a vivere qui al campo.
2: Ho deciso di venire a vivere in campagna perché mi ero resa conto che a San José non potevo più vivere. Non c'era più pace né tranquillità, ma solo troppo stress. La situazione era davvero brutta a San José. Cominciai a sentirmi male e arrivai al punto di essere totalmente incapace di fare qualsiasi cosa, per quanto mi sentivo male. Noi non eravamo agricoltori, eravamo impiegati pubblici e quindi abbiamo provato con il mais perché stavamo imparando e facendo dei tentativi. Poi arrivammo alla conclusione che non erano redditizi. Un giorno il signor Luis, mio amico da 40 anni, portò a mio fratello un articolo che parlava dei benefici della moringa. Ci focalizzammo sulla moringa e cominciammo a cercare chi ne vendeva i semi. Finché un signore non ci portò i primi semi dall'Honduras, ci portò il primo pacchetto di semi di moringa.
1: Di Honduras nos trajo el primer paquete de la semilla moringa.
0: Seguiamo Albita in una sua tipica giornata di lavoro, mentre svolge tutte le fasi di lavorazione della moringa dopo il raccolto. Albita lava i rami della moringa appena raccolta in tre successivi bagni, di modo da assicurare l'assenza dai rami destinati alla lavorazione di qualsiasi residuo o impurità. Dopo il lavaggio i rami vengono raccolti in mazzi e fatti asciugare per 24 ore. La fase dell'essiccazione delle foglie vede una prima separazione delle foglie stesse dai rami. Il prodotto essiccato viene dunque macinato, avvalendosi di attrezzi opportunamente inventati per questo particolare scopo. Dopo la macinatura, diversi passaggi al setaccio compiono le ultime fasi di raffinazione allo scopo di ottenere il prodotto finale destinato al confezionamento. L'ultima fase della lavorazione è quella della pesatura e della produzione delle confezioni destinate alla vendita, complete di un comodo cucchiaino dosatore che aiuterà il consumatore finale a introdurre nella propria dieta il quantitativo giornaliero di moringa usualmente consigliato dai nutrizionisti, 3 grammi.
2: Quando partecipammo alla Fiera del Gusto, noi andammo a presentare ciò che producevamo. La gente già conosceva la moringa. Abbiamo guadagnato tantissimo con le cose che avevamo portato e non avremmo mai potuto immaginare l'impatto che avrebbe avuto la moringa. Fu la moringa a salvarmi, perché iniziai la produzione e cominciai a vedere i soldi e la gente cominciò a venire a chiederla.
0: Ho Dopo aver salutato Albita, un nuovo trasferimento in traghetto ci dà ulteriore modo di ammirare gli immensi e stupefacenti scenari naturali del distretto di Orotina. Alte montagne si specchiano su acque ancora incontaminate e circondate da foreste secolari e rigogliose. Ad ogni miglio percorso su questi placidi specchi d'acqua si ha la netta sensazione che in questo angolo di mondo Madre Natura abbia voluto dare una spettacolare dimostrazione della sua grandezza. Luis ci sta portando dalla famiglia Gonzales, che è un ottimo esempio di come qui in Costa Rica la coltivazione della moringa sia ormai un'attività solida e redditizia per un numero ogni giorno crescente di costaricani. Ben 3 generazioni della famiglia Gonzales sono proficuamente impegnate nella fase della lavorazione della moringa. Loro non confezionano il prodotto finale come quello che abbiamo visto uscire dalle mani di Albita, bensì vendono le foglie già leggermente essiccate a chi le utilizzerà per ottenere da questa pianta i più svariati prodotti. Dal nonno al nipote, passando attraverso le generazioni intermedie, tutta la famiglia lavora alacremente nella piantagione. La moringa garantisce a tutte le generazioni dei Gonzales lavoro sicuro e serene prospettive economiche per il futuro. Dopo la raccolta dei rami, le foglie vengono sottoposte al primo processo di essiccazione. Dopo il completamento di questa fase, vengono immediatamente impacchettate e spedite alle industrie e ai laboratori arboristici. Costituisce la base di molti prodotti cosmetici per la purezza della

pelle, proprio per la capacità che questo componente ha di ridurre i segni che il trascorrere degli anni inevitabilmente lascia sulla pelle. La moringa piace molto anche agli animali, per i quali può costituire un valido e gradito foraggio. Essa, infatti, è ampiamente usata anche per questo scopo, con ottimi risultati per gli allevatori e un grado di salute e di prevenzione sanitaria che si riflette sulla qualità di vita degli animali. Il passaggio alla piantagione dei Gonzales ci ha permesso di conoscere una famiglia felice, unita sia dall'affetto sia dalla soddisfazione per la solidità della loro azienda. Arriviamo nella provincia del Guanacaste e in particolare ci stiamo dirigendo verso la città di Filadelfia, famosa per gli antichi cimiteri indigeni rinvenuti dagli archeologi vicino alle rive del fiume Tempisque, le cui acque lambiscono la città. Una volta lasciato il distretto di Carrillo, giungiamo nel distretto di Liberia. Qui facciamo visita a Kema e alla sua piantagione, sita proprio al centro del Guanacaste. Come molti altri coltivatori, Kema ha ricevuto le prime forniture di semi che gli sono state necessarie per avviare le sue piantagioni di moringa dal Nicaragua, paese che è stato tra i leader dell'espansione della moringa nel Centro America, grazie alla sua vicinanza socio-culturale con Cuba. Cuba, infatti, è stato in assoluto il primo importatore di questa pianta nel Centro America, ed è ormai risaputo che il leader cubano Fidel Castro ha assunto regolarmente la moringa per molti anni, raggiungendo, come tutti ricordano, la veneranda età di 90 anni. Kema, che qui vediamo all'opera nella sua tenuta mentre foraggia generosamente i suoi bovini con grandi mazzi di moringa, ci ha raccontato che da quando offre questo cibo ai suoi animali, la crescita degli stessi si è fatta più vigorosa ed evidente. Le malattie tipiche della specie si sono fatte sempre più rare. La produzione di latte è aumentata sensibilmente e il tasso di fertilità è aumentato con un sensibile incremento delle nascite dei vitellini. In una delle tante piantagioni di moringa del Guanacaste si stanno preparando i rami e i semi della pianta per spedirli in Canada, dove la comunità degli espatriati dall'India ne fa largo uso per le tante ricette della millenaria medicina ayurvedica. I medici ayurvedici indiani esigono che la moringa venga loro consegnata ancora integra nei suoi rami e insieme a un congruo quantitativo di semi. Usualmente i venti del Guanacaste spazzano impetuosi le piantagioni di questa regione, assicurando alla moringa un ottimale drenaggio del terreno e pertanto le condizioni ideali per la sua coltivazione. Appena staccata dalla pianta, la moringa viene lavata accuratamente già sul luogo di raccolta, venendo raggruppata in grandi mazzi. I mazzi di moringa in foglia vengono quindi portati nella struttura, sita nella piantagione stessa, ove verranno confezionati in grandi scatole, sigillati e preparati per la spedizione in Canada. Qui non esistono imponenti e rumorose macchine per la raccolta massiva. Qui non vi è traccia di tecnologie invasive e portatrici di impatti potenzialmente negativi per l'ecosistema. I nobili impieghi della moringa nel settore farmaceutico non ci fanno tuttavia dimenticare come la moringa sia entrata a buon diritto nelle abitudini alimentari dei guanacastechi e dei costaricani in generale. Alla fine di questo nostro viaggio, alla scoperta di questo super cibo, come lo chiamano i suoi molti estimatori, ci risuonano nella mente le parole di Albita. La moringa mi ha cambiato la vita. Questa pianta apparentemente umile, dall'aspetto così lontano dalla preziosità dei fiori tropicali o di alberi millenari come l'ulivo, questo albero
che potrebbe facilmente confondersi con piante umili e poco appariscenti come l'acacia o il gelso, è la prova vivente di come noi uomini del XXI secolo, sempre presi dalla nostra corsa incessante, potremmo scoprire, se solo osservassimo meglio Madre Natura, tesori veramente in grado di cambiare in meglio la nostra esistenza.

0: Marco.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Alto, il campionato del mondo è finito.
3: Proprio a tutte le ingiustizie non possiamo rimediare, ma per quelle future ci stiamo attrezzando.
4: Con Federico Ruffo, Mi manda Rai 3, Dimmi come mangi, questa sera alle 21:20, Rai 3.

0: Il difficile non è trovare l'elefante, è capire perché tutti fingano di non vederlo.
1: Peter Gomez conduce L'Elefante da sabato 19 settembre alle 20:15 su Rai 3.

0: parte per conoscere la verità, si torna per raccontarla.
1: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose, da lunedì alle 21:20, Rai 3.

0: Maggio 1940, l'esercito nazista sbaraglia quello francese e Hitler conquista Parigi. Quale sarà il rapporto di Hitler con Parigi? Vediamolo momento per momento di questa storia.
1: 14 giugno 1940. Alle 5.30 del mattino, le avanguardie della Wehrmacht entrano a Parigi, dichiarata città aperta due giorni prima. A mezzogiorno, la svastica sventola sul Senato. 23 giugno 1940. All'alba, Adolf Hitler visita per la prima e unica volta la città che ha sognato per tutta la vita. Con lui ci sono anche uno scultore e due architetti. 25 agosto 1944. I carri armati del generale francese Leclerc entrano a Parigi dopo 4 anni di occupazione nazista. Il generale von Koltitz si arrende.
0: Di Hitler e la Ville Lumière parliamo col professor Emilio Gentile, con Giulia Dettori e Aldo Benassi. Professore, a me mi è sempre rimasto un dubbio. Il primo e ultimo viaggio di Hitler a Parigi. Si presenta lì per pochissime ore e non si sa bene che giorno è, che percorso ha fatto. Com'è sta storia?
2: Beh, si potrebbe dire, per paradosso, che se noi non avessimo filmati, fotografie e medaglie commemorative, potremmo avere dei dubbi che Hitler sia andato veramente a Parigi subito dopo aver conquistato la Francia.
0: A che giorno ci è andato?
2: Ecco, per esempio, uno dei testimoni chiave, perché uno dei principali accompagnatori, l'architetto Speer, dice il 28 giugno. Gli osservatori francesi che erano a Parigi durante la visita di Hitler la collocano a luglio, il 19 giugno, dopo la parata. E il problema è, perché Hitler va a Parigi? Non come trionfatore, era stato a Vienna, era stato a Praga, era stato a Varsavia, arrivando con una parata trionfale. A Parigi non fa
0: e secondo lei
2: parate
0: perché?
2: Trionfali. Ma le spiegazioni sono almeno due. La prima è che i servizi di sicurezza temevano che una parata col Führer a Parigi avrebbe potuto provocare un assalto da parte dell'aviazione britannica.
0: E il questo

0: secondo motivo è che più complicato è il rapporto personale di Hitler con la grande capitale dell'arte, perlomeno dal 400 fino ecco. E poi l'altro aspetto fondamentale, i rapporti con la Francia, che si era arresa ma era rimasta divisa.
1: Mi perdoni, lo vediamo subito nel primo capitolo della nostra storia, dove vediamo appunto la resa di cui parlava il professor Gentile, lo vediamo sotto la guida di Pietro Sorace.
2: Oggi vi dico semplicemente che anche io avrei fatto i miei studi a Parigi se il destino non mi avesse spinto alla politica. Chi parla è Adolf Hitler. Il dittatore che ha appena scatenato la Seconda Guerra Mondiale nutre per la capitale francese un'ossessione che dura da tutta la vita. Ex aspirante pittore, rifiutato due volte dall'Accademia di Belle Arti di Vienna, vede in Parigi la capitale dell'arte, il modello assoluto di grandezza urbana, la città che un giorno Berlino dovrà superare. Quando nel maggio del 40 lancia la sua offensiva contro la Francia, quella conquista ha per lui un significato che va oltre la vittoria militare. È qualcosa di profondamente personale. Le divisioni corazzate naziste sfondano dalle Ardenne, aggirano la linea Maginot e travolgono tutto. Il fronte crolla in pochi giorni. Un incredulo Winston Churchill, precipitatosi a Parigi, scopre che non c'è più un esercito con cui difenderla. La Ville Lumière sta per cadere. E mentre le opere d'arte vengono evacuate verso la valle della Loira, il Führer prepara in segreto la visita che sogna da tutta una vita.
3: L'8 giugno 1940, dalla capitale, si sente il suono lontano dell'artiglieria. I nazisti stanno arrivando. Treni carichi di fuggitivi partono dalla Gare d'Austerlitz senza una destinazione precisa. Il 10 giugno il governo si trasferisce prima a Tours, poi a Bordeaux. Migliaia di parigini ne seguono l'esempio. Automobili, camion, carretti, biciclette intasano le strade. Più di 1,5 milioni di persone lasciano la capitale. All'alba il cielo è velato da una cortina nera. Sono le cisterne di Rouen date alle fiamme che bruciano e appestano l'aria. Il 12 giugno il governo dichiara Parigi città aperta. Per evitarne la distruzione, la capitale non sarà difesa. Due giorni dopo, alle 5:30 del mattino, l'avanguardia nazista entra in città. Prima le staffette dei motociclisti, poi i camion, infine i carri armati. Vetture con altoparlanti ordinano agli abitanti di restare in casa. La sera viene imposto il coprifuoco. L'indomani gli orologi saranno portati avanti di un'ora per adeguarsi all'orario di Berlino. Il 18 giugno il maresciallo Pétain annuncia la resa. Il 22 giugno viene firmato l'armistizio e Hitler, con la sua maniacale attenzione ai simboli, ordina che la cerimonia sia svolta nello stesso vagone ferroviario in cui i tedeschi avevano firmato la loro resa nel 1918 nella foresta di Compiègne. L'umiliazione è calcolata al millimetro. I cinegiornali nazisti mostrano i giovani tedeschi del servizio del lavoro che distruggono il monumento del maresciallo Foch, il comandante in capo delle truppe francesi durante il primo conflitto mondiale. Fanno saltare il museo a lui dedicato. La sera stessa, a Berlino, la Gestapo si presenta a casa dello scultore Arno Brekker, uno dei più celebrati del regime. Senza spiegazioni, gli viene ordinato di prepararsi a partire entro un'ora. L'artista, terrorizzato, viene accompagnato all'aeroporto militare di Berlino e viene imbarcato su un aereo militare per il trasporto delle truppe. Poche ore dopo atterrano a Brully-de-Pesce, un paesino in Belgio dove si trova il quartier generale per la campagna di Francia. E qui, con sua grande sorpresa, viene ricevuto da Hitler in persona insieme ai due architetti del regime, Albert Speer e Hermann Giesler. Il dittatore gli spiega il motivo. «Ho intenzione di scoprire Parigi con lei. Mi tracci sulla carta un piano di visita con i luoghi più importanti».
1: Beh, è una storia di una lunga vendetta reciproca. 1870, i prussiani

0: umiliano la Francia, 1918 la Francia umilia la Germania e questa è la rivincita.
1: Quello che è più importante è che per Hitler è l'evento della sua vita personale più significativo, perché lui ha sempre odiato la Francia, ha combattuto in Francia, è stato ferito in Francia e ha sempre considerato la Francia il principale ostacolo alla espansione della Germania in Europa, nel continente. La prima
0: allora
1: nemica
0: io ripeto,
1: era per lui la Francia, non l'Inghilterra.
0: Una domanda che lei stesso si è posto, perché non va lì, adesso a parte motivi di sicurezza, però motivi di sicurezza ce l'ha dappertutto, e non umilia platealmente, non calpesta Parigi?
1: Beh, la ragione principale è perché la Francia si è arresa, ha riconosciuto il Reich e ha lasciato occupare la Francia del nord e del
0: Bellissimo.
1: Centro, creando uno Stato francese, come viene chiamato, non più Repubblica, presieduto da Pétain,
0: certo,
1: e a quel
0: quindi
1: punto che viene riconosciuto dagli Stati Uniti, sì, e dalla, sì, Russia. Quindi per Hitler non manifestare una plateale superiorità della sua vittoria significa anche continuare a collaborare.
0: Convincentissima. Aldo Benassi, ma doveva essere stata una, a seconda della lingua in cui si pronuncia, un o una blitzkrieg, una guerra lampo?
2: Sì, lo storico Marc Bloch, che poi diverrà anche un martire della resistenza francese, nel suo libro La strana disfatta definisce la vittoria dei tedeschi un vero e proprio trionfo intellettuale. Essi hanno combattuto una guerra di movimento, dice Bloch, mentre noi francesi ci siamo comportati come primitivi. D'altronde, nel corso degli anni 30, Hitler violerà più volte e consapevolmente il Trattato di Versailles del 1919, facendo del riarmo della Germania nazista una priorità. Ecco perché ci troviamo di fronte a un salto di qualità, sia nel modo di preparare e combattere una guerra. Infatti, attraverso la tattica della Blitzkrieg, ovvero la combinazione tra i bombardamenti a Luftwaffe e l'azione terrestre delle divisioni corazzate, le truppe francesi verranno sbaragliate in pochissime settimane.
1: Ecco, ma qui c'era soprattutto la volontà di Hitler, perché sceglie fra i suoi consiglieri un piano, quello del generale Manstein, che punta tutto sull'attacco corazzato, cosa alla quale De Gaulle cercava di educare l'esercito francese, le forze armate francesi, e che invece viene disatteso dall'illusione che la linea Maginot e l'attacco da parte della Germania da parte del sud sarebbe stato bloccato, come era avvenuto nel 1914.
0: Dice lei giustamente, Giulio Dettori, perché io ho visto nel filmato che il rito dell'armistizio è quasi un rito di vendetta a Compiègne, perché?
3: È proprio così. Durante l'armistizio di Compiègne, che abbiamo visto non è un luogo casuale, Hitler mette in scena una vendetta simbolica perfettamente orchestrata. Esatto, innanzitutto sceglie di sedersi sulla stessa sedia che all'epoca era stata del maresciallo Foch, e poi lascia al generale Keitel la lettura del preambolo dell'armistizio, che è un testo che sintetizza i principali temi della propaganda nazista. Innanzitutto si spiega che nel 1918 la Germania ha deposto le armi dopo una guerra non voluta, credendo alle promesse fatte da Wilson e dagli alleati, poi tradite. E quell'armistizio viene presentato come l'onta più profonda di tutti i tempi per il popolo tedesco, che da allora ha sofferto sofferenze, disgrazie e umiliazioni. Viene poi detto che nel 1939 Francia e Inghilterra hanno nuovamente attaccato la Germania senza motivo e che la nuova pace è uno strumento per riparare le ingiustizie subite dal Reich. Poi infine Hitler non assiste alla firma dell'armistizio, ma abbandona il vagone lasciando a Keitel i negoziati.
1: Ma il fatto più importante è che il giorno dopo Hitler prepara e decide la sua visita a Parigi, quasi all'improvviso fa prelevare l'architetto Arno Breker lontano, fa prelevare Speer senza dire dove sarebbero andati. Anzi, uno ebbe anche paura, Breker, mi succederà qualcosa. E invece lui organizza privatamente questa visita a Parigi, e qui la domanda degli storici, perché la fa privatamente?
0: Beh,
1: si fa accompagnare da
0: due architetti e uno scultore. Implicita in quello che ha appena detto Giulia Dettori, cioè un doppio rito. Un rito, quello di Compiègne, e un rito, la visita a Parigi.
1: Lei ha ragione, è un rito, ma è un rito personale di Hitler nei confronti di una capitale che lui aveva sempre ammirato. Aveva pensato che Vienna fosse il massimo della scenografia imperiale, non era stato mai a Parigi, però

0: sognava Parigi e più volte poi dirà, sia nel corso della visita, sia negli anni successivi, se io avessi visitato Parigi sarei diventato forse un artista e non mi sarei dato alla politica.
1: Che era il problema della sua vita, ma vediamola.

0: francese. È utile per capire l'ideologia, le intenzioni e la follia di Adolf Hitler. Il Führer, che non è mai stato a Parigi, si fa accompagnare nella città che ha appena conquistato dai due architetti e dallo scultore che ha incaricato dell'immane progetto di costruzione della nuova Grande Berlino. Hitler, infatti, vuole ricostruire la capitale tedesca e battezzarla, dopo la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, Welthauptstadt Germania, capitale mondiale Germania. Dirà ai suoi accompagnatori: «Parigi per me è un modello. Sono sicuro che ne trarremo grandi insegnamenti. Noi potremmo confrontare con Parigi i progetti di trasformazione delle nostre città più importanti, progetti che, per la maggior parte, sono già pronti».
1: Hitler visita Parigi all'alba, 5 auto decappottabili senza scorta. Una scelta apparentemente azzardata, ma le strade deserte danno un'idea della paura che regna in città. Nella vita del dittatore, queste saranno le uniche 3 ore trascorse nella capitale dell'arte. La prima tappa è l'Opera. È il palazzo preferito del Führer, che pure prima di allora non l'ha mai visto.
2: Prima di entrare all'interno, facemmo il giro dell'edificio a piedi. Hitler sembrava essersi preparato minuziosamente per questa visita. Conosceva perfettamente la planimetria dell'opera, le sue misure esatte e 1000 altri dettagli. «Il più bel teatro del mondo», esclamò entusiasta.
1: Poi, dopo aver visitato la Madeleine, Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo, la colonna arriva al Trocadéro, dove il Führer si fa riprendere e fotografare per i cinegiornali tedeschi. Sono immagini che faranno il giro del pianeta, impressionando il mondo libero. La foto del dittatore con la Tour Eiffel sullo sfondo sarà tra le sue immagini più famose e iconiche. Il Führer non sale sulla Tour Eiffel. I cavi degli ascensori sono stati smontati dai francesi appena prima dell'entrata dei tedeschi in città e a piedi ci vorrebbe troppo tempo. Poi è la volta dell'Hôtel des Invalides, dove si trova la tomba dell'imperatore Napoleone. Qui la visita, nella mente di Hitler, è carica di simbolismo. Rimane lungamente in raccoglimento davanti al sarcofago. Poi si volta verso Bormann, il suo aiutante, e ordina che i resti del figlio di Napoleone, il duca di Reichstadt, sepolto a Vienna, vengano trasferiti qui, accanto al padre. Le ceneri arriveranno a Parigi la sera del 15 dicembre del 1940 e saranno trasportate fino alla cappella tra filari di fiaccole accese. Dopo la visita alle Invalides, il corteo riparte per far visita al Pantheon. Sul tragitto, Hitler ordina che sia fatta saltare per aria la statua di Magen, generale dell'armata senegalese che nella Prima Guerra Mondiale aveva occupato la Renania tedesca. Il tour termina poco dopo nel quartiere degli artisti, la celebre collina di Montmartre, dove il dittatore tedesco, dal Sacré-Cœur, contempla la vista panoramica della città. Meno di 3 ore dopo, è già all'aeroporto di Le Bourget per ripartire per il Belgio. Albert Speer, nelle sue memorie, ricorda molto bene l'incontro con Hitler la sera del ritorno e quali furono le sue parole.
2: «Prepari un ordine che disponga la piena ripresa dei lavori di Berlino. Non era bella Parigi? Ma Berlino deve diventare molto più bella. Mi sono chiesto spesso se non dovremmo distruggere Parigi», proseguì con calma agghiacciante, come se si trattasse della cosa più naturale di questo mondo. «Ma quando Berlino sarà finita, Parigi non sembrerà che un'ombra. Perché distruggerla allora?» E mi congedò.
3: Bellissimo questo filmato, bellissima storia, misteriosa. È una storia che merita un libro a sé. Senta, professore, c'è una domanda che mi prude, che farò a lei e a Giulia Dettori. È questa. Come è noto, Hitler divide la Francia in due. Metà un pezzo se lo prende lui, compresa Parigi, e un pezzo lo lascia a Vichy, allo stato di Vichy. Nel pezzo che si prende lui mostra una singolare tolleranza nei confronti di quello che si fa a Parigi. Cioè, non c'è la spietatezza nazista che abbiamo visto in tutte le altre capitali. A Giulia Dottori chiederà poi degli interventi.

0: elettorali. Come mai, secondo lei, professore?
1: Beh, teniamo conto che molti gerarchi tedeschi, compreso l'ambasciatore, e lo stesso ascoltore Arno Breker, avevano studiato a Parigi, si erano formati a Parigi, avevano molta familiarità con la vita culturale parigina, e teniamo conto che c'era un cospicuo gruppo di intellettuali francesi che erano profondamente filonazisti o nazisti.
0: Quelli d'accordo, ma allora passo a Giulio Dettori. Ma scusi, ce ne sono altri che non erano filonazisti.
2: Diciamo che ogni intellettuale dopo l'occupazione di Parigi si trova di fronte a una scelta. C'è chi fugge, c'è chi resta, c'è chi collabora, c'è chi invece decide di sopravvivere e basta. E ad esempio Walter Benjamin, filosofo ebreo tedesco che risiedeva a Parigi dal 1933, sceglie di fuggire negli Stati Uniti attraverso i Pirenei, è bloccato in Spagna e si toglie la vita a Portbou nel settembre 1940. Ci sono invece intellettuali che decidono di resistere, ciascuno con i propri mezzi. Sartre, ad esempio, e Simone de Beauvoir con una resistenza culturale. Sartre elaborerà l'esistenzialismo, de Beauvoir una riflessione sulla condizione femminile che sfocerà poi nel secondo sesso. Camus invece diventa corrispondente clandestino per Combat e Marguerite Duras entra direttamente in una rete della resistenza. Marc Bloch, che aveva già analizzato il crollo francese del 1940 nella strana disfatta, testo, testimonianza e anche atto di accusa, entra anche lui nella resistenza e verrà fucilato dalla Gestapo nell'estate del 1944. Ci sono poi invece i collaborazionisti e gli ambigui. Jean Cocteau, ad esempio, frequenta apertamente gli ambienti filonazisti ed è amico di Arno Breker, lo scultore con cui Hitler organizza il tour di Parigi, ma allo stesso tempo interviene personalmente per liberare dalla prigione lo scrittore Jean Genet. E infine c'è Céline, autore di Viaggio al termine della notte, che durante gli anni 30 aveva scritto violenti pamphlet antisemiti e durante l'occupazione si schiera apertamente con i nazisti, fuggendo poi con loro in ritirata nel 1944.
1: Ma c'è anche Picasso che non lascia Parigi. Viene visitato dai tedeschi, che lo considerano l'artefice principale dell'arte degenerata, perché molti artisti francesi erano i principali artefici dell'arte degenerata che era condannata da Hitler. Ma il fatto è che quel clima di tolleranza deriva anche dalla convinzione di Hitler, siamo sempre negli anni 40-41, che si possa arrivare ad un accordo con l'Inghilterra, e ciò sarebbe stato possibile solo se non ci fosse trattata la Francia come la Polonia.
0: Questo, professore, è convincentissimo. E allora arriviamo al terzo capitolo, che è il più incredibile di tutti, secondo cui c'è una teoria per cui al momento culminante ci fu un generale, il capo, che decise di non distruggere Parigi come Hitler aveva ordinato. E lo vediamo guidatis, come sempre, da Pietro Sorace.
3: Agosto 1944. Sono passati 4 anni da quella visita all'alba e il mondo di Hitler sta crollando. Gli alleati sono sbarcati in Normandia, le armate tedesche fuggono verso la Germania. A Parigi la situazione è esplosiva. Scioperi, barricate, i partigiani pronti all'insurrezione. Il 20 luglio un attentato ha quasi ucciso il Führer. La sua vendetta è terribile. 200 congiurati impiccati, 5.000 arrestati, il comandante della Francia occupata giustiziato, lo stesso Rommel costretto al suicidio. Il governatore di Parigi viene destituito. Al suo posto Hitler sceglie personalmente il generale Dietrich von Koltitz, un prussiano che ha sempre obbedito agli ordini anche quando significava sterminare civili. Un ufficiale delle SS gli comunica il nuovo decreto del Führer, il Sippenhaft. Chi disobbedisce sarà punito insieme a tutta la sua famiglia. Il messaggio è chiarissimo. La stirpe del colpevole deve morire con lui. Von Koltitz arriva a Parigi il 9 agosto. Pochi giorni dopo riceve da Hitler l'ordine di distruggere i 62 ponti della Senna. Il Führer, lo stesso uomo che 4 anni prima aveva risparmiato Parigi perché Berlino l'avrebbe eclissata, ora che il sogno è finito, vuole cancellarla.
4: Von Koltitz si trova stretto in una morsa. Da un lato gli ordini di un dittatore sempre più farneticante, dall'altro una città sull'orlo dell'insurrezione e gli alleati alle porte. Sa che la guerra è perduta. Ma la sua famiglia è in Germania e il decreto Sippenhaft pende sulla testa di sua moglie e dei suoi figli.

0: Tra il generale e la catastrofe si inserisce un diplomatico, Raoul Nordling, console di Svezia a Parigi. Nato qui nel 1882, francofilo dichiarato, conosce tutti e tutto. Von Koltitz lo chiamerà il gentiluomo di Parigi. Nordling gli fa capire che evitare un bagno di sangue è nell'interesse dei tedeschi, che saranno i prigionieri di domani. Lo convince a rilasciare migliaia di detenuti politici e cerca con tutte le sue forze di evitare esecuzioni sommarie e la partenza degli ultimi treni per i lager. Il 19 agosto Parigi insorge. Barricate, imboscate, bombe dalle finestre. Sera del 24 agosto i carri armati del generale francese Leclerc entrano a Parigi. Il giorno dopo, von Koltitz si arrende. De Gaulle entra in città e il 26 agosto scende per gli Champs-Élysées in mezzo a una folla immensa. Ma quando sembra che l'incubo sia finito, dai tetti partono delle raffiche. La folla si getta al suolo. I soldati rispondono al fuoco. Parigi è libera, ma la guerra non è ancora finita. Nei mesi che restano, le distruzioni saranno più feroci che mai. Nel marzo del 1945, il Führer emana il cosiddetto decreto Nerone, l'ordine di fare terra bruciata, distruggere tutte le infrastrutture della stessa Germania. Nel dopoguerra, con un'intervista al Figaro, von Koltitz costruirà il mito della città minata e del Führer che chiedeva ossessivamente se Parigi fosse stata già incendiata, presentandosi come il generale che disobbedì per salvare la Ville Lumière. Film e libri amplificheranno questa versione per decenni, ma la realtà è un'altra. Se alcune mine non esplosero, non fu perché il generale si rifiutò, ma perché non ebbe il tempo o i mezzi per innescarle. Parigi non si salvò grazie a un eroe. Si salvò perché la macchina nazista, negli ultimi giorni, non funzionava più.
1: Professor Gentile, a lei l'ardua sentenza. Parigi si salvò perché il generale von Koltitz la volle salvare e disobbedì a Hitler, o si salvò, come diceva il filmato, perché la macchina nazista non ce l'avrebbe fatta?
2: La verità più plausibile, non quella raccontata dal generale che si vanta di essere un benefattore e salvatore di Parigi, perché ovunque aveva esercitato il suo comando nei paesi orientali era stato uno spietato esecutore degli ordini di Hitler, è piuttosto il fatto che non ebbe il tempo né i mezzi per minare e far saltare tutti i ponti. Poi si adombra addirittura una romantica nostalgia di Hitler che si era pentito di aver fatto saltare ponti di Firenze e avrebbe all'ultimo momento non dato l'ordine diretto.
1: È possibile.
2: Ma qui siamo nel campo delle leggende e non della storia.
1: Leggenda,
2: la cosa più,
1: più
2: probabile è che i francesi, la resistenza francese ormai occupava Parigi e impediva ai tedeschi di ritirarsi se non evitando di fare la terra bruciata o di trasformare Parigi in un campo di battaglia.
1: Aldo Benassi, chiedo anche la sua opinione.
3: Sì, diciamo che nell'estate del 1944 si decide un po' il destino di Parigi e i personaggi principali guardano a quello che sarà il dopo. Il generale von Koltitz, che è stato scelto direttamente da Hitler per rendere Parigi una fortezza contro l'avanzata alleata, fa delle scelte per cui cerca di apparire ai suoi superiori come un ufficiale zelante in grado di obbedire scrupolosamente agli ordini, ma allo stesso tempo vuole presentarsi alle autorità francesi e anche agli alleati come una persona per bene, non certo un aguzzino del Reich. D'altra parte, De Gaulle ha una sua ossessione, tratta con Eisenhower per far sì che Leclerc possa marciare verso Parigi e quindi completare l'operazione di liberazione, perché la sua rivendicazione è quella di far sì che passi il messaggio per cui Parigi si è liberata da sé, dopo essere stata violata dalla visita di Hitler nel 1940. Quindi entrambi questi generali proiettano su Parigi la loro immagine del futuro. Da una parte von Koltitz, che evitando di far saltare in aria Parigi, salvando la vita a prigionieri che avevano destinati a morte certa, e dall'altra appunto farà sì che si salverà la pelle, nel senso avrà salva la vita e farà sì che questo mito poi possa avere...
2: Scriverà le sue...

0: Memoria tranquillamente.
1: Esattamente. Mentre De Gaulle, allo stesso tempo, può proporsi già come un uomo nuovo, in grado di restituire alla Francia la sua capitale e una nuova fase politica dopo la Brutte Époque di Vichy.
0: Credo che sia la risposta più plausibile, soprattutto per il ruolo di De Gaulle. Quello che non fece Hitler lo fa De Gaulle, marcia trionfalmente attraverso i Champs-Élysées e poi fa il discorso famoso alla Paris martirisée, così via, perché probabilmente, come si suol dire, si toglieva non un sassolino, ma un sassolone per tutto quello che ha dovuto sopportare da parte dei grandi capi alleati, Churchill, Stalin e Roosevelt, nei 4 anni di guerra. Da quel punto di vista lui
1: Lo
0: vuole
1: trattavano
0: rivendicare.
1: come uno molesto perché era
0: Ma lui si
1: anche.
0: stava candidando a guidare la nuova Francia e da quel momento doveva conquistare anche il primato rispetto alla resistenza non gollista. Lui, per un lungo periodo, a Londra è un isolato. Molti non lo
1: Certo, sì.
0: riconoscono come è il capo della Francia libera. Ma cos'è la Francia libera? È De Gaulle.
1: D'altra parte, senta, professore, l'ha ricordato lei stesso, gli Stati Uniti avevano riconosciuto Vichy, cioè in quel momento. E voglio dire, De Gaulle era un isolato, ovviamente era un isolato.
0: Ricordiamoci però che il dissidio tra Stati Uniti e Francia, De Gaulle lo riprenderà dopo il 58.
1: Ecco, quello sarà un dura ancora adesso, se è per questo. Ma
0: Con personaggi
1: voglio
0: più
1: capire una
0: modesti.
1: cosa. Tutto sommato c'è un mistero dall'inizio alla fine, da quello che abbiamo visto della stranezza del viaggio di Hitler a Parigi, quelle 3 ore. Poi quella messa in scena di Compiègne, poi questo mistero finale, se ha detto no di bruciarla e se veramente la voleva bruciare o era pentito. Non pensa che la storia del rapporto fra Hitler e Parigi, o, insomma, Parigi di quegli anni, meriti un libro a sé, merita,
0: Ma
1: non sto chiedendo a lei di scriverlo, però.
0: non credo. Però c'è un dato di fatto che l'aspetto più significativo di quella visita fu non quella che poi passò leggendariamente come la genuflessione di Hitler davanti alla tomba di Napoleone, ma la lunga meditazione con la quale lui ricambiava in un certo modo, quasi attraverso
1: Sì.
0: l'arco della storia, la visita che Napoleone fece alla tomba di Federico il Grande. Due figure entrambe
1: E non era
0: ammirate
1: un
0: da
1: modo
0: Hitler.
1: per paragonarsi a Federico il Grande, era un modo
0: Lui si paragonava
1: subliminale,
0: ai due grandi
1: eh?
0: ammirati
1: A
0: da Hitler.
1: Napoleone.
0: Lui era il terzo.
1: E quindi la Francia per lui non era una nazione a sé, una nazione sconfitta, e tutte le storie che ho detto all'inizio, Sedan, Verdun. Ma era un suo appaiarsi a Napoleone, a Federico il Grande.
0: E
1: Questo
0: anche
1: è.
0: alcuni grandi re. Lui ammirava alcuni grandi re della Francia, la Francia grande. Però c'era un altro aspetto, che con Napoleone lui si identifica come nemico dell'Inghilterra. Poi ci sarà l'attacco alla Russia, ci sarà un'ulteriore identificazione. Ma il dato fondamentale, dal mio punto di vista, è che Hitler vuole vivere in quelle 2 ore e mezzo un suo mito personale.
1: Sa
0: Pensiamo,
1: che
0: questo
1: glielo
0: imbianchino che
1: dico
0: diventa.
1: solo per completezza.

0: ed è quello di Groix, Hitler a Parigi. Poi c'è un libro che ci fa capire bene cosa è stata la Francia di quel periodo, eroica, corrotta, ed è il libro di Dan Frank, Mezzanotte a Parigi.
1: Ringrazio il professor Emilio Gentile, solo lui poteva dedicarci la puntata più misteriosa e intrigante di quest'anno, e ringrazio anche altresì Pietro Sorace e in particolare Giulia Dettori e Aldo Benassi, che hanno aggiunto particolari intriganti a questa storia molto misteriosa. Prendete nota dei libri, questa volta leggeteli davvero da cima a fondo, e mentre voi prendete nota e li leggete, mi preparo per le conclusioni.
2: Hitler, una biografia. Joachim Fester, Garzanti, 2005. Hitler a Parigi, Cédric Groix, Edition Tirissia, 2010. Mezzanotte a Parigi, la capitale della cultura mondiale nel momento più difficile, l'occupazione nazista. Dan Frank, Garzanti, 2011.
1: Emilio Gentile ci ha espresso i suoi dubbi sul fatto che il generale von Colditz abbia davvero evitato che Parigi bruciasse. Però c'è qualcosa che ci lascia un dubbio, nel senso che dopo la guerra il generale ebbe un brevissimo periodo in cui gli alleati lo tennero un po' a Londra, un po' nel Mississippi, e nel 1947 era già libero. Ma com'è possibile per un generale che, come Gentile ci ha detto, era conosciuto come sanguinario? Bene, il generale von Colditz visse poi ancora altri anni, fino al 1966, e ebbe anche una grande gloria, che quando fu fatto un film, un celebre libro, Parigi brucia, il suo personaggio fu interpretato da uno dei più grandi e simpatici attori tedeschi, Gerd Fröber.

0: Vengono i vicini a cena.
1: Vi consideriamo molto attraenti.
0: Oh no!
2: Wow! Che sta succedendo? Non mi aspettavo che andasse così.
3: Tu e io sappiamo cosa fare di quel dolore. Lo sappiamo usare.
4: The Echo Chamber. Dal 10 settembre al cinema.
5: Il processo Garage Olimpo è già iniziato. Se lei decide di andare, il tribunale si occupa di tutto.
6: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
7: Ritorno a Buenos Aires, al cinema.
8: Proprio a tutte le ingiustizie non possiamo rimediare. Ma per quelle future ci stiamo attrezzando.
9: Con Federico Ruffo, Mi manda Rai 3, Dimmi come mangi. Questa sera alle 21:20, Rai 3.
10: Siamo in pieno shock climatico ed energetico. Caldo estremo, cicloni, le bollette aumentano, i prezzi dei carburanti sono alle stelle, mentre i petrolieri fanno profitti enormi. Come ne usciamo?
11: Presa diretta. Domenica alle 20:30 su Rai 3.

0: TG3 Linea Notte, da lunedì a mezzanotte, Rai 3.
1: La regge un'altra rasatura da bomber. Con Gillette Labs ti godi fino a 30 rasature.
2: Lavoriamo spalla a spalla, chiamiamo per nome le nostre mucche e siamo orgogliosi della qualità del nostro latte, da cui nasce lo yogurt Vipiteno, con il suo gusto cremoso e genuino.
3: Mmm, è buono!
2: Yogurt Vipiteno, la qualità si sente.
4: Mercatorum, l'università digitale.

0: partire da 1.550 euro.
1: Gran cereale cioccolato, con cereali grezzi e tutta la vitalità dei suoi ingredienti vegetali, in un gusto avvolgente e intenso.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
1: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Vengan, rapido! Estamos atascados, necesitamos la moto! Rapido, rapido!
8: Cristianini te aiuta.
9: Da MD ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, fino al 20 settembre, formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99 euro.
10: MD, buona spesa Italia!
11: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre, retta da 1.550 euro.
12: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
13: Come su una montagna russa! Quando l'Omi d'Energia ti protegge!
12: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
14: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e
15: giù! Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
12: Contro l'instabilità del mondo energetico.
16: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Folgorato mentre lavora sulla linea aerea della Circumvesuviana. Grave un operaio ricoverato all'ospedale del Mare. Tratta interrotta, disagi per i viaggiatori. A Napoli, sedicenne accoltellato alla schiena da uno sconosciuto in piazza Vanvitelli. Medicato in pronto soccorso, ne avrà per 10 giorni. Indagano i carabinieri. Decreto legge sui campi flegrei, giornata di audizioni alla Camera dei Deputati. A Pozzuoli intanto flash mob di consiglieri regionali di opposizione e cittadini. Una piccola Pompei nel cuore di Positano. Da fine settembre un cantiere trasparente svelerà a turisti e studenti i nuovi scavi della Villa Romana. Champions League, Allegri valuta cambi nell'undici iniziale del Napoli che domani debutta al Maradona con l'Arsenal. Intervento al cuore riuscito per McTominay, tornerà ad allenarsi fra 2 settimane. Bentrovati, un operaio che stava lavorando nel tratto della Circumvesuviana fra San Giovanni a Teduccio e San Giorgio a Cremano è rimasto gravemente ferito questa mattina. Per dinamica e aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Giorgio Saracino che si trova alla stazione di Napoli dove oltretutto è in corso lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Buon pomeriggio Giorgio, partiamo dalla cronaca.
1: Sì, buon pomeriggio a San Giorgio a Cremano nella sottostazione alle 8 del mattino mentre lavorava un operaio è rimasto folgorato, poco dopo avrebbe ripreso conoscenza e poi sarebbe stato trasportato d'urgenza all'ospedale del Mare per gli accertamenti. Non pochi disagi da questa mattina, la Circumvesuviana è stata sostituita appunto da degli autobus messi a disposizione dall'azienda, molti però i disagi per i viaggiatori e pendolari, gli stessi che sono previsti per la giornata di oggi per uno sciopero che è ormai partito ieri alle 21 e dura fino a questa sera alle 21 e ci sono anche adesso 3 treni cancellati. La preoccupazione dei viaggiatori l'abbiamo sentita poco fa dalle loro parole, ve la proponiamo e poi la linea può tornare allo studio.
2: Com'è al momento la situazione per il
3: tuo treno?
2: Al
3: momento tranquilla, sono nei 10 minuti di ritardo qua, sempre in ritardo.
2: Un treno garantito?
3: Sì, teoricamente sì, freccia rossa 95-40, la fascia garantita.
4: Io ho scoperto su internet che comunque avrebbero sostituito l'Intercity che io avevo già prenotato con la freccia rossa.
2: Il treno c'è?
4: Sì, non è stato cancellato, quindi lo stiamo aspettando un momento all'altro.
5: Però pare che il mio treno sia tra quelli del servizio garantito.
2: Tutto. Qual è il suo treno?
5: Per Trieste.
2: Si sapeva che oggi è sciopero?
5: No.
2: Lei dove deve andare?
5: Torino, 13 e 18.
2: Ah, 13 e 18, quindi al momento non si segnalano ritardi.
5: Quindi siamo a posto.
2: Che ne pensa, se poi invece il suo treno fosse cancellato in ritardo?
5: Aspettiamo.
0: Violenza in pieno centro a Napoli. Un sedicenne è stato ferito con una coltellata alla schiena in piazza Vanvitelli, dove si trova in diretta Francesca Ghidini.
6: Sì, buon pomeriggio. Il ragazzo medicato dai sanitari fortunatamente è tornato a casa. Ancora da chiarire la dinamica, indagano i carabinieri e i carabinieri oggi hanno presidiato con una serie di controlli piazza Vanvitelli. Ma ricostruiamo questo evento, questo avvenimento in questo servizio e poi torniamo in diretta.
7: Una pugnalata alla schiena guaribile in 10 giorni, il sedicenne napoletano incensurato ferito in piazza Vanvitelli al Vomero è stato assistito dai medici dell'ospedale Fatebene Fratelli. Il ragazzo aggredito poco dopo le 2 della notte da uno sconosciuto che si è allontanato ed è ritornato in piazza con un gruppo di amici. Nuovo pestaggio, la coltellata. Dalle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona elementi utili per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili. Indagano i carabinieri. Negli ultimi anni piazza Vanvitelli è stata teatro di risse. Nel maggio del 2024 gruppi di giovani si sono affrontati a colpi di sedie e di caschi da moto. Nel marzo del 2025 scontro violento con 2 feriti. Residenti e associazioni hanno denunciato il clima da Far West sollecitando maggiori controlli delle forze dell'ordine.
6: E sollecitano controlli, maggiori controlli e presidio delle forze dell'ordine anche i genitori. Qui ci sono accanto a me Nelly De Milano e Rosario Ferrante della Rete per la Sicurezza. Da poco rientrati dalle vacanze e già questa brutta storia.
8: Sì, è un'emergenza che in realtà non è mai finita, non si è mai interrotta. Di nuovo un ragazzo accoltellato, di nuovo probabilmente questi futili motivi che nei mesi precedenti hanno portato anche alla morte di giovani e giovanissimi. Occorre un piano Marshall, occorrono risorse per le forze dell'ordine, quindi per mettere in campo misure preventive, ma soprattutto investire nella legalità.
6: ci dicono i commercianti e i residenti che sono ragazzi dai 16 ai 24 anni che stazionano qui in questo periodo estivo addirittura fino alle 5 del mattino. Rosario Ferrante, anche da padre, insomma, siete preoccupati?
9: Ma certo siamo preoccupati, infatti il mio desiderio è sempre di tenere i ragazzi a casa, ma non deve essere così. Tutti i ragazzi hanno il diritto di uscire e di vivere la città, ma con le sicurezze dovute, non si può vivere così.
6: E allora ascoltiamo le interviste e poi la linea può tornare allo studio.
10: È un periodo di tempo che qui al Vomero purtroppo non si vive più bene, sia come tranquillità, sia come sicurezza che come tutto.

0: Una piazza che sempre più è diventata, soprattutto nelle ore notturne, diciamo incontrollata sostanzialmente.
1: Un sacco di ragazzi che stanno qui la notte, diciamo a socializzare, ma poi si scontrano sempre, secondo me, gelosie tra di loro e vanno a finire come è andata a finire ieri. Se non c'è un presidio costante e fisso, risuccederà. Fra un mese, due mesi, non si risolve niente. Se non c'è la polizia, il carabiniere qua fisso fino alle 2, alle 3, non si risolve niente.
2: A Giugliano un 32enne ha aggredito in strada l'ex compagna in presenza del loro unico figlio, un bambino di 6 anni che ha provato a difendere la mamma abbracciando il papà e chiedendogli di smettere. La violenza è proseguita fino a quando l'uomo si è allontanato. La donna, ricoverata in ospedale, è dimessa con una prognosi di 30 giorni. A Sporto denuncia i carabinieri di Pozzuoli che hanno rintracciato il 32enne poi arrestato con le accuse di atti persecutori e lesioni. I roghi dei giorni scorsi ad Airola e Giugliano, rassicuranti i dati dell'ARPAC. Il punto con Lilli Viccaroteo.
3: L'attenzione adesso si è spostata. A preoccupare non è più la qualità dell'aria, ma quella dei terreni circostanti, la zona interessata dallo spaventoso rogo del 31 agosto alla Eco Energy di Airola, in provincia di Benevento. In via di conclusione il monitoraggio delle diossine nell'aria, praticamente assenti, con risultati assestati nelle ultime ore, l'ARPA Campania, l'agenzia regionale che si occupa della tutela dell'ambiente, intende a questo punto concentrarsi sulle vaste aree coltivate della zona, che potrebbero essere state contaminate dalle sostanze inquinanti sprigionatesi dal rogo di via Carracciano. Partiranno dunque a breve i campionamenti. Intanto è attesa per l'incontro convocato dall'assessore all'agricoltura della regione Campania, Maria Carmela Serluca, per domani pomeriggio all'aula consiliare del comune di Moiano, proprio per fare il punto sui dati ambientali disponibili, verificare le possibili ricadute sulle attività agricole e individuare iniziative condivise a tutela delle aziende e delle produzioni del territorio. Non destano al momento preoccupazione neanche i valori rilevati a Giugliano in Campania dopo l'incendio a Taverna del Re, il sito di stoccaggio di ecoballe dove le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio di domenica. In via precauzionale i sindaci di Giugliano e Villa Literno hanno deciso di sospendere il raccolto dei prodotti agricoli nelle aree a ridosso del sito nel raggio di 500 metri in attesa dei dati definitivi ARPAC sulla qualità dell'aria.
2: Bradisismo al Parlamento, giornata di audizioni sui campi flegrei in vista della conversione dell'ultimo decreto legge, mentre a Pozzuoli va in scena un flash mob dopo il no allo stato d'emergenza. Ci aggiorna in diretta l'inviata Francesca Coppola.
4: Sì, buongiorno. Al mattino le audizioni in Commissione Ambiente alla Camera di WWF e Lega Ambiente di alcuni comitati cittadini si proseguirà poi nel pomeriggio con l'audizione dell'assessore regionale Zabatta, di sindaci dell'area flegrei e poi ancora dell'Osservatorio Vesuviano e della Protezione Civile. Intanto nei prossimi giorni ci sarà la discussione degli emendamenti al decreto legge 144 varato dopo l'ultimo sisma di un mese fa. E continua a crescere il numero degli sfollati da allora. Oggi siamo a 4.600, alcuni di loro, quelli del rione Artiaco di edilizia popolare Acer, hanno protestato stamattina davanti alla sede del municipio, dove domani si terrà un consiglio comunale monotematico. A protestare con loro c'erano anche i consiglieri regionali di centrodestra. Possiamo sentirli e poi linea a voi.
5: Riteniamo che sia dei responsabili non chiedere lo stato di emergenza, perché lo stato di emergenza ci consentirebbe di accedere subito a quei 100 milioni di euro che sono stati rapidamente stanziati dal governo Meloni a fronte di un solo misero milione di euro stanziato dalla regione Campania.
4: Il ministro dell'Interno Piantedosi pochi giorni fa in prefettura si è detto non contrario alla legge speciale.
5: Lui pure è d'accordo per lo stato di emergenza e, come diciamo noi, successivamente si potrà anche addivenire all'ipotesi di una legge speciale.
6: I 4.000 sfollati che oggi stanno vivendo un momento veramente strano, che se ne fanno di uno scontro ideologico su stato di emergenza sì e stato di emergenza no? Ci vuole lo stato di emergenza, faremo anche la legge speciale.
7: Abbiamo ascoltato i comitati, abbiamo ascoltato i sindaci, sono stati proposti degli emendamenti che saranno portati in aula. Dobbiamo però stare attenti al fatto che senza uno stato di emergenza a coprire queste norme rischiamo che con una legge ordinaria molti di questi punti vengano impugnati davanti alla Corte Costituzionale.
2: Viabilità, giornata difficile sulla

0: Agenziale di Napoli, dove nelle prime ore del mattino si sono registrate lunghe code all'altezza della galleria Vomero Est in corrispondenza dello svincolo per la zona ospedaliera a causa di un ritardo nella riapertura del cantiere allestito all'imbocco del tunnel. Cambiamo argomento, ci trasferiamo ad Avellino per il conto alla rovescia in vista del nuovo anno scolastico. L'inviato Rino Genovese è stato in un istituto agrario. Vediamo.
1: Questi non sono semplici filari di uva, seppur pregiata, come ce ne sono tanti in provincia di Avellino. Sono il campo di formazione, i vigneti degli studenti dell'Istituto Agrario di Avellino, una delle scuole enologiche più antiche d'Europa, fondata nel 1879 dall'allora ministro Francesco De Santis. Questa è una scuola sempre più richiesta dai ragazzi. Avete registrato un aumento notevole delle iscrizioni?
2: Sì, abbiamo registrato un forte aumento di richieste di iscrizioni proprio perché c'è molta attenzione per l'ambiente, per il mangiar bene, il vivere sano.
1: Non è una scuola soltanto teorica, anzi è molto pratica.
2: Assolutamente sì. Stamattina i ragazzi hanno anticipato la vendemmia alle 7:30 per le alte temperature. Oltre a fare la vendemmia, poi producono dei grandi vini che sono vini OCG che vengono utilizzati e poi venduti stesso qua in scuola. Produciamo il brand di Avellino e custodiamo la storia della viticoltura dell'Irpinia.
3: Ho scelto questa scuola perché apre le porte nel mondo del lavoro ed è un settore che a me interessa molto, è della viticoltura.
1: Lei è dirigente non solo dell'Istituto Agrario, ma anche dell'Istituto per Geometri, dell'Istituto Professionale. Ha una visione ampia del panorama scuola Irpino. Come sta andando?
2: Sta andando molto bene. C'è un incremento anche per quanto riguarda gli studenti del geometra, così come per gli studenti della Matucci. Quest'anno abbiamo ricevuto, e siamo l'unica scuola in Irpinia, un grosso finanziamento PNRR di 750.000 euro per realizzare dei laboratori innovativi, un campus. Abbiamo realizzato un laboratorio oleario, un laboratorio per quanto riguarda il lattiero caseario. Produrremo gli oli e le mozzarelle, così come alla Matucci abbiamo realizzato un laboratorio innovativo di meccanica e un laboratorio innovativo di moda e al geometra un laboratorio di BIM.
0: Fino all'11 settembre alla Mostra d'Oltremare, uno degli appuntamenti scientifici più importanti a livello internazionale. Si parlerà di intelligenza artificiale. Antonella Maffei.
4: Napoli per 5 giorni fino a venerdì è la capitale europea dell'intelligenza artificiale. La comunità scientifica si è data appuntamento alla Mostra d'Oltremare per la conferenza internazionale organizzata dalla Federico II e dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologia dell'Informazione. Numeri da record per questa edizione, oltre 1.500 partecipanti provenienti da tutto il mondo. Un'occasione per offrire prospettive differenti e complementari su una tecnologia entrata oramai a far parte della nostra vita quotidiana.
5: Si parlerà dell'intelligenza artificiale a vasto spettro, quindi parleremo di aspetti fondazionali, parleremo delle applicazioni dell'intelligenza artificiale, ad esempio in medicina, nello sport, dei rischi ambientali, dei rischi di privacy connessi all'intelligenza artificiale.
6: Abbiamo dei corsi specifici, dei master che abbiamo ormai da 5 anni, nei quali l'enfasi è proprio legata ad insegnare come si può utilizzare, come si può applicare in maniera responsabile, eticamente corretta, l'intelligenza artificiale, anche alla luce dei regolamenti, quindi delle norme che sono presenti in Europa e anche in Italia.
7: Io credo che l'intelligenza artificiale ci dia straordinarie possibilità in moltissimi campi, è un elemento di accelerazione enorme nel campo della ricerca, nel campo anche della formazione. Dobbiamo essere in grado di governarla, sapendo che per comprendere l'intelligenza artificiale sono necessari gli ingegneri, sono necessari i matematici, sono necessari i modelli scientifici, ma anche questioni giuridiche, questioni etiche, questioni umane.
0: Archeologia, a fine mese a Positano saranno visibili al pubblico le novità emerse dal nuovo scavo nella Villa Romana. Ci dice di più l'inviata Annalisa Angelone.
8: A pochi passi dalla spiaggia grande e dalla chiesa madre di Santa Maria Assunta, una piccola Pompei nel cuore di Positano, è la villa romana del primo secolo d.C., una dimora di lusso con splendidi affreschi in quarto stile che fanno pensare a un ricco proprietario, forse un liberto dell'imperatore Claudio. Sepolta dall'eruzione del Vesuvio e dall'alluvione che seguì, è nel percorso del Mar, il museo archeologico romano gestito dal comune, che comprende anche la cripta della chiesa. A fine settembre, il sito del nuovo scavo, da cui è già emerso un tratto di muro in opus mixtum con i laterizi in verticale, sarà un cantiere trasparente aperto ai turisti e alle scuole. l'annuncio in occasione del premio di danza Leonid Massin diretto da Laura Valente.

0: Gli scavi saranno aperti tutti i giorni per dare l'idea di quanto la cura che c'è dietro a questo patrimonio culturale sia una cura continua.
1: Nel 1758 fu l'ingegnere svizzero Carl Weber a descrivere per primo la villa e le sue stanze sfarzose. Il triclinium, la sala da pranzo, riemersa con i magnifici affreschi in due campagne di scavo, attraverso un peristilio si apriva direttamente sulla baia, dove ora si incontrano le identità di Positano, il mito, la danza e l'archeologia.
2: Sotto Positano c'è un vero segreto nascosto, un tesoro incredibile che è già stato scoperto e in parte reso fruibile, che rappresenta una grande opportunità.
3: Teatro alle 21, il cartellone del Trianon Viviani sarà inaugurato da un prologo in scena, Festa di Piedigrotta. Anna Teresa Damiano.
4: Il prologo della nuova stagione, la prima per il direttore artistico Pierpaolo Sepe, da stasera al 13 settembre, esattamente 20 anni dopo che la regione Campania e l'allora provincia di Napoli acquistarono il teatro Trianon, ribattezzato Trianon Viviani, e si riparte con Festa di Piedigrotta, con l'umanità stremata dalla guerra e avida di vita che Raffaele Viviani mise in scena nel 1919. Quella festa impossibile per Nello Mascia richiama il nostro tempo.
5: Festa di Piedigrotta bisogna considerarla un lavoro sulla memoria, perché la realtà, il contemporaneo è troppo stridente e sovrasta il desiderio di divertirsi, di essere folli per una notte.
4: Le elaborazioni di Eugenio Bennato, le percussioni di Ciccio Merolla uniscono alla scrittura di Viviani i ritmi urbani della Napoli contemporanea. 29 persone in scena, da Pietra Montecorvino a Ciro Capano, da Serena Pisa a Ernesto Lama, Oscar Di Maio e Mimì di Montemurro.
6: Ma chi ti ha detto a te che stai in America?
4: Si lavora alla campagna abbonamenti in una stagione di intrecci, incontri e differenze sempre in costruzione.
7: Stiamo cercando di chiuderla, di farla diventare sempre più a vocazione popolare, che a volte può sembrare un termine riduttivo, invece la vocazione popolare credo sia il risultato maggiore, più importante che un teatro debba perseguire.
3: Calcio, domani Napoli-Arsenal. Allegri pensa a qualche cambio di formazione. Nello Di Costanzo.
8: C'è ancora tanta delusione qui nel quartier generale del Napoli a Castelvolturno per la rocambolesca sconfitta di San Siro contro l'Inter. Tuttavia non c'è tempo di piangere sul latte versato, perché l'occasione per il riscatto arriva domani, dopo soli 4 giorni dal capo del Meazza, con la Champions che vede di scena al Maradona l'Arsenal, vice campione d'Europa. Il gruppo azzurro si è allenato stamani con porte aperte ai media per 15 minuti come da disposizioni UEFA. Contro i Gunners Allegri potrebbe effettuare alcuni cambi rispetto alla formazione scesa in campo a San Siro. Potrebbero dunque trovare spazio Olivera, De Bruyne, Gilmour e Lang. Mancheranno gli infortunati Buongiorno, Marianucci e Giovane, tutti esclusi dalla lista consegnata alla UEFA, oltre a McTominay, alle prese con l'operazione al cuore in Inghilterra per correggere una aritmia benigna. L'Arsenal arriverà tra qualche ora a Capodichino e alloggerà in un albergo alla periferia di Nola, una scelta dettata da motivi di tranquillità e riservatezza. Alle 19.15 la conferenza stampa del tecnico della squadra londinese, Mikel Arteta, e di Calafiori al Maradona. Alle 17 quella di mister Allegri e di Lorenzo a Castelvolturno. Intanto sono attesi in città circa 1.500 tifosi inglesi. Rafforzate le misure di sicurezza, non ci sarà il sold out al Maradona. E da Castelvolturno è tutto, la linea può ritornare allo studio.
3: E intanto il Napoli ha comunicato che stamattina Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione in un ospedale di Manchester. L'intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore osserverà un periodo di riposo di 2 settimane prima di riprendere gli allenamenti. Ci fermiamo qui, ora ci sono le previsioni del tempo. Fino alle 21 allerta meteo gialla per temporali su tutta la regione, ad esclusione di Napoli, isole, area vesuviana, Piana del Sele e Alto Cilento. Buon proseguimento.
9: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
10: Sulla Campania tempo stabile, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, annuvolamenti poco compatti con formazione di nebbie o foschie dense dopo il tramonto.

Sull'Appennino campano, bel tempo, con prevalenza di sole e qualche nube alta e sottile in transito, banchi di nebbia dalla serata. Sul Salernitano, periodo soleggiato nonostante la presenza di locali annuvolamenti, nebbie dalle ore serali. Le temperature faranno registrare un deciso calo nei valori massimi, mentre le minime risulteranno stabili o in lieve aumento. I venti provenienti dai quadranti occidentali

0: Che cosa disegni, amore?
1: La nostra casa.
2: La casa che cerchi è su casa.it.
3: Ultra veloce.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
5: Se quel giorno non avessi visto quella stella, se non avessi offerto a Silvia quel buonissimo panino al salame, non mi sarei mai perso nei suoi occhi e non me ne sarei innamorato per tutta la vita. Le cose buone vorrei sempre condividerle.
6: Negroni, la tua buona stella.
7: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
8: Qui è Verisure, si identifichi subito.
7: E rileva il ladro prima che entri in casa.
8: Abbandoni ora l'immobile.
7: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
10: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Lavoriamo spalla a spalla, chiamiamo per nome le nostre mucche e siamo orgogliosi della qualità del nostro latte, da cui nasce lo yogurt Vipiteno, con il suo gusto cremoso e genuino.
12: Mmm, è buono!
11: Yogurt Vipiteno, la qualità si sente.
13: Buonasera, X-Factor!
14: Noi! Più voi significa solo una cosa. Preparatevi a farne parte.
15: X Factor il 10 settembre.
16: Vi aspettiamo!
14: X Factor, la nuova stagione su Sky.

0: I risultati di AfD in Sassonia-Anhalt dividono la maggioranza e ancora lite Salvini-Tajani. Opposizioni, ambiguità della Premier, Vannacci docente a un corso di formazione, passo indietro della polizia, non sarà aggiornamento professionale. Russia-Ucraina, un'altra notte di attacchi incrociati, Zelensky, possibili colloqui, Kiev, Mosca-Washington entro la fine del mese, Londra, 100 milioni di sterline per la difesa aerea. Israele, la denuncia di Haaretz, Netanyahu fu avvertito dagli Emirati degli attacchi del 7 ottobre, 10 giorni prima, la replica è una menzogna totale. Forse Lorena era ancora viva quando è stata lanciata dall'ex compagno da un viadotto dell'autostrada, primi riscontri dell'autopsia, l'avvocato aspettare risultati definitivi, domani i funerali. Venezia, a conquistare la scena oggi la coppia Penelope Cruz, Javier Bardem, protagonisti di Bunker di Florian Zeller, fuori concorso il documentario sulla vita di Elon Musk e sui suoi tanti progetti imprenditoriali. Buongiorno dal TG3, dunque in primo piano ancora le reazioni al voto in Sassonia che ha portato ad una netta affermazione del partito di ultradestra AfD. Esultano Lega e Vannacci, no comment da parte della Presidente del Consiglio. Per Tajani si tratta di una pessima notizia, posizioni diverse su cui si concentra l'attacco delle opposizioni. Andiamo allora a Palazzo Chigi da Mario Franco Cao.
1: Un voto locale.

0: ma potenzialmente dirompente in prima battuta per la Germania se si confermasse a livello nazionale, ma più in generale per gli equilibri in Europa e con riflessioni sull'avanzata della destra estrema che si aprono anche in altri paesi. Qui da noi governo spaccato sul successo di AfD, con Tajani preoccupato, Salvini che esulta, Meloni che tace, incalzata dalle opposizioni che le chiedono invece di prendere posizione. Ieri, dopo l'incontro del premier belga, la Presidente del Consiglio si è soffermata sull'immigrazione, avvertendo ancora una volta che la libera circolazione delle persone si difende proteggendo i confini esterni dell'Unione, ma anche a Palazzo Chigi ci si interroga sulle possibili ricadute della debacle di Merz, perché il cancelliere tedesco ora potrebbe rafforzare la linea dura in Europa sull'immigrazione e su questo si troverebbe in sintonia con Meloni, ma d'altro canto potrebbe anche irrigidirsi sui cosiddetti dublinanti, cioè gli irregolari da rimandare nei paesi di primo approdo, e questo invece per Meloni sarebbe un problema, oltre che sul fronte interno, si sa, la spina nel fianco rappresentata da Vannacci, che resterà presumibilmente tale fino al momento in cui si faranno le scelte in vista delle elezioni. Con Giorgia Rombolà il confronto tra i partiti.
1: La Germania non è l'Italia, Merz è alleato con i socialdemocratici, mentre qui governa il centrodestra senza contraddizioni interne. A dirlo è Antonio Tajani, anche se dalle opposte dichiarazioni dei due vice premier qualche dubbio è lecito averlo. Il ministro degli esteri oggi ribadisce AfD è lontana dai valori occidentali, mentre Salvini da subito ha esultato e democrazia in mezzo. I meloniani che chiedono un cambio di passo all'UE.
2: E bisogna capire perché i cittadini della Sassonia 4 anni fa hanno votato in massa per la CDU e dopo pochi anni quel voto non c'è più e hanno votato per un partito sicuramente più estremo.
1: Allarmato Romano Prodi, l'ex premier dà voce ai timori delle opposizioni. L'Europa è in pericolo, afferma. È un voto antisistema che va ascoltato, avverte il PD, accusando Meloni di ambiguità. Merz dice no a AfD. Cosa fa Meloni? Si chiede Renzi.
3: La destra dice noi non si fa l'accordo con loro. La Meloni va in difficoltà, allora la Meloni non ce la fa a tenere tutto insieme, secondo me.
1: L'Europa pensa al riarmo invece che ai cittadini, la riflessione dei 5 Stelle per AVS si tratta di una lezione che la sinistra non può ignorare e chissà se sarà in agenda già stasera proprio alla festa di AVS, dove i leader si ritroveranno insieme sullo stesso palco.
4: L'8 settembre di 83 anni fa la firma dell'armistizio è il primo atto di resistenza di civili e militari all'occupazione tedesca a Porta San Paolo a Roma. Stamattina in ricordo e le celebrazioni col Presidente della Repubblica Mattarella, che ha deposto una corona d'alloro in memoria dei caduti, ad accogliere il Capo dello Stato, il Ministro della Difesa Crosetto e il Sindaco di Roma Gualtieri. Mattarella ha poi deposto una seconda corona davanti al monumento nel Parco della Resistenza. Ed è bufera per la scelta di affidare a Vannacci un convegno per la formazione dei poliziotti a Torino. Le opposizioni attaccano, parlano di vulnus istituzionale e chiedono al ministro Piantedosi di sospendere questo corso. Sentiamo Matteo Valerio.
5: Altro che generale, chiamatelo professore, Roberto Vannacci, considerato l'omologo dell'AfD in Italia, è atteso per il prossimo 18 settembre a Torino per insegnare ai poliziotti i possibili rimedi contro l'insicurezza urbana. Il convegno è organizzato dal sindacato FSP e la notizia arriva a poche ore dalle indagini aperte da diverse procure per la presenza di militari e poliziotti in forza al Partito di Futuro Nazionale. L'evento, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato riconosciuto dalla questura come seminario formativo per gli agenti, tanto che in apertura erano previsti i saluti del questore Massimo Gambino, che in queste ore ha spento il telefono, travolto dalle polemiche, e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza a rendere noto, dopo lo scoppio delle polemiche, che il questore non ci sarà e che l'iniziativa è meramente sindacale e non formativa. A segnalare il caso era stato un altro sindacato dei poliziotti, la SILP-CGL, denunciando la violazione delle direttive di imparzialità imposte innanzitutto dall'articolo 98 della Costituzione, ma i politici li abbiamo sempre invitati e l'organizzazione del convegno era stata comunicata al Ministero, replica il sindacato organizzatore, portando la polemica dritta dentro al Viminale. Piantedosi venga a riferire in aula e stoppi quel convegno, chiede il PD, siamo oltre ogni limite, denuncia Fratoianni, il ministro spieghi quale contributo alla formazione professionale possono dare le idee e le proposte di cui si fa portatore Vannacci.
4: Voltiamo pagina, ancora preoccupazione per il futuro alla Beko di Fabriano. Questa mattina i lavoratori hanno scioperato, vediamo con Mina Polizzi.
6: Investimenti no, lavoro no, è come una candela che piano piano la fanno spegnere.
7: Temiamo che l'azienda stia preparando il terreno per futuri licenziamenti.
8: Sciopero e presidio davanti ai cancelli dello stabilimento Beko di Melano di Fabriano. La denuncia dei lavoratori a un anno e mezzo di distanza dall'accordo che avrebbe dovuto salvare

0: L'azienda, la società non sta rispettando i patti. Dopo 100 uscite di lavoratori, tra esuberi e dimissioni volontarie, la situazione resta grave con il ricorso massiccio alla cassa integrazione.
1: Ci abbiamo bisogno di lavorare, non possiamo stare a casa 10-12 giorni al mese con una famiglia sulle spalle.
0: L'azienda replica: non abbiamo mai smesso di investire, ma i sindacati non si fidano. Temiamo che l'azienda stia delocalizzando. Accanto ai lavoratori in sciopero anche istituzioni locali e politici.
2: Non è possibile che multinazionali vengano a sfruttare un territorio, magari prendere anche dei finanziamenti pubblici nell'ambito degli accordi e poi naturalmente decidono di fare quello che vogliono, andare via. Tutto questo non è accettabile.
0: E i sindacati assicurano: non ci fermiamo.
3: Ci batteremo per ottenere semplicemente un diritto, quello di lavorare.
4: È in corso fino alle 21 in tutta Italia lo sciopero dei treni indetto da alcune sigle sindacali autonome. Cancellazioni e ritardi si registrano soprattutto nelle grandi città e sulle linee regionali.

0: ulteriori colloqui. Sentiamo Maria Grazia Fiorani.
1: È la notte d'inferno di Kiev, iniziata lo scadere della tregua di Mosca. Sulla capitale ucraina sono ripresi gli attacchi massicci. I missili balistici russi parlano più forte delle parole sulla diplomazia, il commento amaro del ministro degli esteri Sibiga. La Russia colpisce duramente, almeno 3 morti e decine di feriti. Centrata anche la sede di una TV e poi Odessa, Sumy ed altre città. Attacchi incrociati, con l'Ucraina che in risposta lancia droni sulla città russa di Saratov. Non si escludono vittime. E dopo gli incontri con i negoziatori di Trump si tirano le prime somme. Gli americani hanno idee valide per la fine della guerra, afferma Zelensky, che auspica un trilaterale con russi e americani, possibilmente in autunno e forse già entro questo mese. Il presidente spera di incontrare Trump entro la fine di settembre per discutere la fornitura di missili da difesa. Ora, più che mai, l'Ucraina torna a chiedere ai partner i mezzi per potersi difendere, soprattutto missili intercettori. Richiesta che trova una prima risposta nel Regno Unito. Londra ha stanziato 100 milioni di sterline per la difesa aerea, inclusi Patriot, da fornire a Kiev prima dell'inizio dell'inverno. Dalla Russia invece arriva il sostegno al lavoro diplomatico degli Stati Uniti. Siamo pronti a proseguire il dialogo, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, che aggiunge: gli inviati americani hanno escluso che Kiev possa entrare nella NATO e riconosciuto la situazione sul terreno.
0: Non si spegne l'eco dei funerali avvenuti ieri del criminale di guerra serbo Ratko Mladic, condannato per genocidio ma da Belgrado trattato come un eroe. L'irritazione di Bruxelles e i dubbi sul processo di integrazione della Serbia nell'Unione Europea. L'inviato è Gianmarco Sicuro.
2: Penso che Mladic abbia semplicemente difeso il suo popolo, dichiara un'ammiratrice. Per lei e per le oltre 16.000 persone presenti al funerale del genocida, l'ultimo saluto ha rappresentato un momento storico per la nazione. Non mi sorprende, dichiara Isidora Stakic, ricercatrice impegnata nel mantenere viva la memoria sulle guerre di Jugoslavia, e poi aggiunge: sono anni che il presidente serbo Vucic cerca di riabilitarne la figura e, seppur minoritaria, questa posizione si sta facendo largo. Per la ricercatrice, anche il funerale è stato senza dubbio un progetto di Stato coordinato dal governo, tanto che la Bosnia ha ritirato il personale dell'ambasciata in segno di protesta. Una connivenza che ha scioccato anche la presidente della Commissione europea von der Leyen e quello del Consiglio Costa, che definiscono sconvolgenti le immagini di Belgrado, solidarizzando con le vittime di Srebrenica e precisando che il funerale contraddice il percorso della Serbia verso l'Unione europea. Ma chi si oppone a questa narrativa viene minacciato da gruppi di estrema destra, autori di slogan come questi, spiega Stakic. Si legge: l'unico genocidio è quello contro i serbi. E adesso la città si è riempita di messaggi pro Mladic, approvati se non sponsorizzati proprio dal nostro governo.
0: Andiamo in Israele. Il premier Netanyahu, secondo un'inchiesta giornalistica, fu messo al corrente di possibili attacchi nell'autunno 2023, ma non fece nulla per prevenire il massacro del 7 ottobre. Lui si difende: solo menzogne, dice. Andiamo dalla corrispondente Maria Gianniti.
3: E sì, l'inchiesta giornalistica è del quotidiano Haaretz, che da sempre ha avuto una posizione molto critica nei confronti di Netanyahu e di tutto quanto il suo governo, riporta che 10 giorni prima del 7 di ottobre Netanyahu ricevette una telefonata che durò 45 minuti dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, che lo avvertì del fatto che Sinwar, capo di Hamas a Gaza, stesse per preparare qualcosa di molto importante per far deragliare anche gli accordi di Abramo. Netanyahu però non avrebbe riferito nulla ai vertici della sicurezza, sia all'esercito sia ai vertici dei servizi segreti, ed ora il suo ufficio nega che effettivamente ci sia stata questa telefonata, ha detto sono tutte menzogne, ma immediatamente c'è stata una dura alzata di scudi da parte di tutti quanti i leader dell'opposizione. Poco fa è arrivata addirittura una nota congiunta che dice: Netanyahu, basta con le bugie, gli israeliani meritano di sapere la verità, che devi dire che cosa sapevi e quando lo hai saputo. A voi.
0: Torniamo in Italia per il femminicidio di Lorena Isceri. Traperanno i primi esiti dell'autopsia. Domani il funerale nel suo paese Squinzano, in Puglia. Vediamo con Massimo Solani.
4: Quando è stata spinta nel vuoto, Lorena Isceri forse era ancora viva. Aveva lottato per liberarsi dalle fascette con cui il suo ex l'aveva immobilizzata dopo averla rapita e aveva provato a chiamare aiuto al telefono dal baule dell'auto dell'uomo. Ad ucciderla probabilmente il contatto con il terreno dopo il volo di 40 metri fatto quando Federico Vella l'ha gettata sotto al cavalcavia della A1. I primi risultati degli

0: Gli esami radiologici eseguiti in sede di autopsia sul corpo della donna di 45 anni, stando alle indiscrezioni, non avrebbero infatti evidenziato sul cranio di Lorena fratture o lesioni tali da causarne la morte per un colpo o per le botte. Circostanza che però l'avvocato della famiglia Isheri ha smentito. Sarebbero invece riconducibili alle ferite ai polsi causate dai movimenti fatti dalla donna di origini pugliesi per liberarsi dalle fascette le tracce di sangue isolate dalla polizia scientifica nel bagagliaio dell'auto di Vella, per il quale si attendono ancora i risultati degli esami tossicologici sull'eventuale assunzione di droghe. Risultati che confluiranno nel fascicolo per femminicidio premeditato e sequestro di persona aggravato aperto dalla Procura di Firenze, che oggi ha firmato il nulla osta per la riconsegna delle salme alle famiglie. Quella di Lorena, subito dopo, viaggerà verso il Salento, dove domani pomeriggio si svolgeranno i funerali. Venerdì, poi, a Squinzano sarà il lutto cittadino e in serata si svolgerà una fiaccolata che raggiungerà la casa della famiglia Isheri.
1: 5 poliziotti sono stati arrestati tra Anzio e Nettuno nel litorale laziale. Per l'accusa erano coinvolti in un traffico di droga. Sentiamo Jacopo Cecconi.
2: Ad arrestarli sono stati gli stessi colleghi poliziotti. 5 agenti del commissariato Anzio Nettuno sono finiti in carcere con l'accusa di associazione a delinquere e concorso esterno con una banda di narcotrafficanti locali. A condurre le indagini è stata appunto la direzione distrettuale antimafia di Roma. I fatti risalgono al 2024 e 2025. Da quanto trapela, i presunti agenti infedeli avrebbero usato metodi fuori legge per procurarsi fonti confidenziali, ma anche, si presume, un guadagno personale. Sarebbero infatti intascati migliaia di euro sequestrati agli spacciatori, ma non solo. La procura indaga anche sulla morte di Arberi Mekai, un 38enne albanese che il 24 maggio 2025, dopo un inseguimento, si schiantò contro un palo con la sua auto mentre trasportava un carico di droga. Fra i poliziotti arrestati ci sono infatti anche quelli che lo inseguivano su questa strada di campagna fra Anzio e Nettuno. Potrebbero averne fatta sparire la metà, perché nel verbale di sequestro dichiararono solo 25 kg, ma la procura è convinta che ce ne fossero 50. L'inchiesta interna alla polizia è nata da parole pronunciate da presunti narcotrafficanti intercettati nell'ambito di inchieste già esistenti.
1: A Niscemi, in Sicilia, torna la preoccupazione dopo l'apertura di una nuova frattura nell'enorme frana. Noi siamo tornati a vedere la situazione con la nostra inviata Francesca Malaguti. A te.
3: Niscemi fa di nuovo i conti con i movimenti della spaventosa frana che da fine gennaio, dopo decenni in cui era ferma, si è riattivata, ha fatto franare a valle porzioni del paese e ha costretto fuori dalle abitazioni, dalle case, centinaia di cittadini e anche di commercianti con le loro attività. Si è aperta una nuova fissurazione che stiamo monitorando, ha detto il sindaco Crepe, in sostanza, in una zona del paese già rossa, quindi chiusa, ma che comunque desta preoccupazione anche perché alle porte c'è l'autunno con le sue piogge. E qui nella sede della Protezione Civile, la sede operativa a Niscemi, si è appena concluso l'incontro con il capo dipartimento della Protezione Civile siciliano e i vertici del comune. Si è parlato anche della questione risarcimenti e fondi per la messa in sicurezza. Saranno stanziati 150 milioni. I geologi che hanno redatto le relazioni tecniche si raccomandano che questi fondi vengano usati anche per chiudere le nuove fissurazioni, ma Ciciliano ha anche rassicurato sull'assenza di un'emergenza immediata. Sentiamolo.
4: Non c'è nessuna possibilità di allargamento della zona rossa, la fascia di rispetto che era stata concepita in via precauzionale, che poi è stata rimodulata sulla base del monitoraggio che è stato fatto nel corso delle settimane e dei mesi, non si modificherà, anzi si modificherà nella misura in cui verrà ridotta e rimpicciolita.
1: E parliamo adesso della preparazione degli studenti, mai così bassa a livello internazionale. L'Italia è nella media, anche se in qualche ambito va leggermente meglio, è quanto emerge dal rapporto OCSE. I dettagli con Alvise Losi.
5: Più difficoltà in italiano e matematica, meno in scienze, ma i risultati non sono comunque dei migliori. Secondo l'indagine PISA, che valuta il livello di preparazione nelle terze superiori sulla base di 3 materie principali, lettura, matematica e scienze, appunto, gli studenti italiani sono in media OCSE, l'Organizzazione Internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, in un contesto che però segna un calo generalizzato del livello di preparazione.

0: importantissimo guardare il vinacciolo se è verde, se è marrone, se quindi diciamo in una fase di maturazione anche lui, se fosse verde porta dei tannini,
1: sì.
0: Vedi che c'è ancora un po' di punta verde, l'anima dentro è ancora verdolina. E comunque, oi là, oh. Sì, siamo già a 21 bricks. Allora, 21 bricks convertiti, siamo a ridosso dei 12 gradi alcolici. In questa fase l'uva dà un grado a settimana.
2: La cittadina di Chiavari è la vetrina dei prodotti della valle. E le nocciole da sempre sono commercializzate e trasformate qui. Dando seguito a un'idea fortunata, Piero e Francesca valorizzano con altre novità le forre e i dirupi della Valle Sturla.
3: Sono nocciole che praticamente sono biologiche, anche senza essere certificate, non ci sono trattamenti, queste hanno veramente un gusto concentrato. Sono quasi selvatiche, quindi i prodotti che facciamo con queste nocciole veramente hanno una differenza.
2: Provenendo dai borghi della valle, non solo conoscono i tanti usi delle nocciole in cucina e in pasticceria, ma hanno la cultura della nocciola e la propongono nei loro prodotti. Il loro lavoro e il successo dei nuovi prodotti è sicuramente un incentivo, uno stimolo per il recupero dei noccioleti della Valle Sturla. Le nocciole tostate vengono macinate e passate diverse volte, sino a formare una pasta omogenea.

latte mettiamo il 50% di nocciole, zucchero e il 6% di cacao. Questa si chiama crema chiavarina, è la prima che abbiamo ideato. L'idea di creare questa crema spalmabile è nata dopo un corso di cioccolateria, perché il gusto delle nostre nocciole è veramente unico, direi, per poter anche valorizzare questo prodotto che era solo relegato all'uso, diciamo, classico in pasticceria. E quindi adesso siamo felici di poter dare anche un impulso al recupero dei noccioleti del nostro entroterra.

0: Adesso controllo la fluidità ottimale della crema. Ci siamo. È pronta.
1: Nel laboratorio oggi preparano i dolci baci di dama. Due gusci di pasta di nocciole uniti con cioccolato fondente.
2: Io e mio fratello siamo cresciuti in campagna, praticamente in mezzo alle nocciole. E con i nonni, perché appunto i miei avevano il negozio, quindi d'estate finiva la scuola e ci trasferivamo in campagna. E il gioco della sera era pulire le nocciole con i nonni. E in particolare il nonno poi le metteva ad abbrustolire come premio, le metteva ad abbrustolire sulla stufa a legna, e poi ci faceva il croccante. Ed è un ricordo, un profumo che abbiamo sempre nel cuore. A parte che ci giocavamo tipo biglie, poi andavamo alla festa del paese, che è la prima domenica di agosto, e c'era un omino che vendeva le collane e i braccialetti di nocciole. Ed era bello che la nonna ce le comprava e ne eravamo fieri.

Nel vigneto della Villa Durazzo è iniziata la prima vendemmia di granaccia. Figlio, fratello, amici, collaboratori, tutta la squadra di Daniele è al lavoro.

con un poco di emozione per questa prima vendemmia. L'atmosfera è quella del grande giorno. Dopo 5 anni di impegno del biodinamico Daniele per impiantare il vigneto e portarlo a produzione.

Il vino si comincia a farlo in vigna, ma è in cantina che troviamo le novità che introduce Daniele. La degraspatura a mano, fatta dopo un'ulteriore selezione dell'uva. Sono pratiche antiche che permettono un controllo molto diretto dell'acido. Poi la terracotta come contenitore. L'uso dell'anfora permetterà una costante microossigenazione e preserverà il sapore puro del vino. Consentirà al suo vino anche lunghissimi affinamenti.

0: è corroso. Poi lava. Poi vedi dove resta la roccia.
1: Daniele ingaggia un vero corpo a corpo con la granaccia ed esprime tutta la fisicità del suo lavoro.

0: In quel vino ci sarà anche tutta la sua forza e il carattere ligure del suo spirito.
1: Granatura a mano per le migliori uve di granaccia scelte una seconda volta al momento della sgranatura e messe in questo ambiente naturale che è la terracotta, a fermentare. Dopo la fermentazione verranno svinate, separate quindi dalle bucce e torneranno in affinamento dove hanno fermentato. È una scommessa.
0: Fine ottobre, la nebbia, le nuvole grigie e i colori dell'autunno sono già arrivati quassù, ai laghi di Giacopiani. Lo splendido invaso, incastonato tra prati e boschi, fu realizzato ormai 100 anni fa per lo sfruttamento della ricchezza d'acqua della valle. Viene alimentato dal rio Gasparelle, l'unico naturale, e da due canali artificiali interrati. Il canale dello Sturla, che deriva le acque del torrente omonimo, e il canale del Penna, che capta anche le acque di altri torrenti e di piccoli affluenti. Dal lago di Giacopiane l'acqua viene poi rilasciata alla falda del torrente Sturla, ma prima di raggiungere Borzonasca viene turbinata dalle centrali idroelettriche ben 4 volte. All'inizio c'erano solo pochi cavalli bardigiani lasciati al pascolo in estate che scorrazzavano liberamente sui prati attorno ai laghi. Poi furono abbandonati per la morte del proprietario e ora la mandria è cresciuta e si sono naturalizzati. Sembrano esserci sempre stati i bardigiani selvaggi a Giacopiane. Fra i boschi della valle, non lontano dai laghi, c'è un luogo ricco di storia e di misticismo, l'Abbazia di Borzone. Fondata dai monaci di San Colombano nel 1184, costituisce uno dei più antichi insediamenti benedettini d'Italia.
2: È un unicum in Italia un'architettura di questo tipo, in quanto pietra e mattone qui nell'Alto Medioevo anzitutto non venivano assolutamente utilizzati il mattone. Per trovare realtà similari, non proprio identiche, ma similari, pietre, mattone, archi, dente di sega, eccetera, bisogna recarci addirittura in Spagna, dove troviamo nella zona di Toledo l'arte mudejar, che è un'arte arabo-cristiana, che nasce intorno appunto agli anni 1000. Poi abbiamo anche l'enigma della torre, in quanto probabilmente all'inizio non era una torre, ma era forse una costruzione precedente ancora al primo monastero, una costruzione difensiva, di dogana anche probabilmente, dato che Borzone, collocata qui, serviva come punto d'incrocio delle strade che provenivano sia dalla zona del Piacentino come anche dalla zona del Parmense. E Borzone poteva in qualche modo controllare un pochettino tutti questi passaggi. Ora è ritornata ad essere una casa monastica, ma cerco di farla rivivere non soltanto a livello di muratura, ma di un'apertura anche alla dimensione spirituale.

Che dire, anche quest'anno il meteo non è stato nostro alleato. Ha rotto l'equilibrio creato dal nostro lavoro per una buona raccolta di olive. Così, senza preamboli, esordisce Mario, commentando la raccolta ancora in corso. Ad oggi la cooperativa gestisce diversi uliveti certificati DOP e alcuni soci, oltre ai loro di famiglia, gestiscono uliveti di terzi, tutti certificati per la produzione dell'olio extravergine DOP Riviera Ligure e Riviera di Levante, estratto da olive in prevalenza a cultivar lavagnina dal sapore fruttato. Sulle alture di Lavagna, dove passa l'alta via dei Monti Liguri, nel 2015 la cooperativa ha iniziato il ripristino di un uliveto DOP e dopo anni di lavoro e concimazione lo ha portato a produzione. La bellezza di questo uliveto ora è un premio per la loro costanza e per il loro lavoro. La cooperativa agricola ha risposto al bisogno di creare lavoro e alla necessità di tutela e di valorizzazione del territorio rurale.

Mario si occupa di portare avanti l'attività agricola esterna e del frantoio, mentre i ragazzi si occupano della manutenzione verde e della raccolta delle olive. Nadia, che è ragioniera, tiene l'amministrazione, ma alla bisogna si affianca per tutto il resto. Lei ha vinto la sua sfida, ha potuto realizzare il sogno di fare un lavoro che le piace e che sin da ragazza il nonno e il papà le hanno insegnato ad amare e rispettare, quello dell'agricoltore. Adotta il tuo olivo. È un gioco, è un modo per essere coinvolti. Un punto di partenza per conoscere questo territorio un po' dimenticato, per certi aspetti ostile, ma di un fascino ineguagliabile. Seduti sui monti, con i piedi nell'acqua.

0: Questo programma è stato presentato da Il Salone del Camper, Parma, dal 12 al 20 settembre. Pro Life, alimenti per cani e gatti.
1: Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è il 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.

0: parte per conoscere la verità, si torna per raccontarla.
1: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose, da lunedì alle 21:20, Rai 3.

0: TG3 Linea Notte, da lunedì a mezzanotte, Rai 3.
1: Pubblicità.
2: Bontà o salute?
3: Bontà e salute.
4: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
5: Mercatorum, l'università digitale del...

0: partire da 1550 euro.
1: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
0: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
2: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1550 euro.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
8: Prova Danacol.
9: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
8: Basta scuse, prova Danacol.
9: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
10: Il Salone del Camper, Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Camper, caravan, accessori, turismo. Info su salonedelcamper.it.

0: francese prima dell'esplosione che uccise 3 militari. Crolla il rendimento degli studenti nei paesi industrializzati, rapporto OCSE in 10 anni calo record nella lettura e nel calcolo, Italia sopra la media in testa alle scuole cinesi. Venezia, Penelope Cruz e Javier Bardem di nuovo insieme nel bunker del miliardario che si prepara l'apocalisse, l'attore basta egoismo, per la nostra civiltà non c'è un piano B. Buonasera dal TG3, dunque un fronte ampio, quello dei paesi europei che hanno deciso di vietare l'importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, denunciando che è in corso una pulizia etnica. Capofila dell'iniziativa il Regno Unito, assente invece l'Italia. Israele annuncia la chiusura del consolato di Londra, Gerusalemme Est. Allora andiamo a Londra in diretta dalla corrispondente Nicoletta Manzione.
1: Sì, infatti un discorso molto netto e molto duro quello del ministro degli esteri Ed Miliband di fronte ai deputati del Parlamento, prima ha annunciato l'interruzione di ogni attività commerciale con i coloni della Cisgiordania e poi ha denunciato il governo britannico ritiene che sia in corso una pulizia etnica in alcune zone della West Bank da parte di coloni terroristi e poi ha rincarato ci sono sempre più prove che siano stati compiuti crimini di guerra. Per Miliband gli insediamenti sono illegali, così come è illegale anche l'annessione dei territori della Cisgiordania da parte di Israele. Si tratta di una posizione completamente nuova del governo inglese nei confronti di Netanyahu. Miliband ha detto: io sono ebreo ma sto con la Palestina. Su questa posizione si sono associate e hanno condiviso con una dichiarazione 11 paesi, tra cui la Francia e il Canada. E in questa dichiarazione si rilancia l'idea di due stati, due popoli e si dice che devono cessare le violenze dei coloni contro le famiglie palestinesi. Ma per vedere quali sono le reazioni in Israele seguiamo il servizio che ha preparato la corrispondente Maria Gianniti.
2: Israele reagisce con rabbia e concentra la sua risposta sulla Gran Bretagna. Il ministro degli esteri Saar annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, l'espulsione dei funzionari impegnati nel centro per il coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari inglesi e un attivista. Quanto detto da Miliband sono solo bugie, ha aggiunto Saar. Da settimane però la mossa britannica era nell'aria e Israele a sua volta era pronta a rispondere in un momento in cui tutta l'attenzione è su una campagna elettorale che si combatte a colpi pesanti tra i concorrenti politici. L'ultima bufera è stata scatenata da quanto pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz. Netanyahu, 10 giorni prima del 7 di ottobre, avrebbe ricevuto una telefonata dalla presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed che lo avrebbe allertato su un possibile attacco su vasta scala sferrato da Hamas, guidato da Sinwar. Il premier israeliano però non avrebbe messo al corrente i vertici della sicurezza, dai capi militari a quelli dei servizi di intelligence. Quanto pubblicato da Haaretz sono solo menzogne, ha fatto sapere l'ufficio del premier, una simile comunicazione non c'è mai stata. Ma tutti i capi dell'opposizione ora chiedono al premier di fare chiarezza, di smettere con le bugie. Il popolo israeliano ha diritto di conoscere la verità, si legge in una nota congiunta, e sapere tutto ciò di cui Netanyahu era al corrente prima del massacro di 3 anni fa.
0: Sul fronte dell'altro conflitto, quello in Ucraina, c'è stata l'attesa telefonata tra il presidente americano Trump e quello russo Putin, colloquio molto franco, lo ha definito Mosca, si attende ora la chiamata al presidente ucraino Zelensky. Andiamo dall'inviata Marzia De Giuli.
3: Esatto, mentre si attende la chiamata al presidente Zelensky e si attendono anche le reazioni ufficiali della Casa Bianca alla conversazione fra Trump e Mosca, filtrano alcuni contenuti. I due si sarebbero detti interessati appunto a una svolta sul conflitto ucraino, quindi avrebbero parlato positivamente dei colloqui che ci sono stati a Mosca e poi a Kiev fra i due inviati degli Stati Uniti, Witkoff e Kushner, con i due presidenti russo e ucraino, e poi appunto la Russia avrebbe ribadito che non c'è alcun piano aggressivo nei confronti dell'Europa. Dunque si guarderebbe a una soluzione del conflitto anche in vista dell'inverno alle porte, la stagione più dura per quanto riguarda le ondate di attacchi di Mosca sull'Ucraina, e per ora, in attesa appunto di reazioni ufficiali, a parlare è Colby, sottosegretario

0: segretario al Pentagono di questo conflitto dice potrebbe durare ancora a lungo, dunque l'Europa sia pronta a continuare a sostenere l'Ucraina, come lo vediamo nel servizio di Alessandra Bortoloni. Poi a voi.
1: Il ministro della difesa tedesco Pistorius promette di inviare all'Ucraina i missili Patriot per la difesa aerea, prendendoli direttamente dalle scorte del paese. Kiev ne ha urgentemente bisogno per contrastare gli attacchi russi. L'inverno sta arrivando e preparare l'Ucraina è una priorità assoluta, dichiara Pistorius nel corso della riunione del gruppo di contatto per la difesa di Kiev, a cui aderiscono una cinquantina di paesi. Invito quindi tutti i membri, dice, a verificare le proprie scorte ed effettuare consegne simili. Berlino, che a fronte del disimpegno americano è diventato il primo sostenitore militare dell'Ucraina, segue le orme di Londra, che annuncia oggi di voler sbloccare 116 milioni di euro per consegnare a breve a Kiev mezzi di difesa aerea, intercettori, munizioni di grosso calibro e droni. Dal canto suo, l'Unione Europea dà oggi il via libera all'Ucraina all'utilizzo di una parte del prestito europeo di 90 miliardi di euro per l'acquisto di Patriot. Soddisfatto il segretario della NATO Rutte, questo consentirà a Kiev, dice, di proteggere i cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Missili balistici che l'Ucraina non è in grado di intercettare, come quelli della notte scorsa, piovuti sulla capitale non appena gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno lasciato il paese e che hanno fatto almeno 3 morti e 16 feriti.
2: Ora in Germania, con elezioni in Sassonia, l'ex cancelliera Merkel si dice scioccata dalla vittoria del partito di estrema destra e l'onda nera preoccupa l'intera Europa. Sentiamo Gerardo Vitali Rosati.
3: Mi si spezza il cuore. Angela Merkel, che per 16 anni è stata la guida della Germania, oggi è scioccata dal risultato dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt. Una vera e propria frattura nella storia della Repubblica Federale, dice, guardando a quel 43,8% dei voti di Alternative für Deutschland, più del doppio dei cristiano-democratici della CDU.
4: Il significato di questo voto va ricondotto alle dimensioni piccole di demografia contenuta di uno dei Länder più anziani della Germania, che fu la Germania orientale, e tuttavia un campanello d'allarme importantissimo per il cancellierato di Merz, che ammette la difficoltà.
3: Ma la crescita delle destre non è confinata alla Germania. Nel Regno Unito, Nigel Farage, uomo simbolo della Brexit, ha raggiunto il 23% dei consensi. Nella stessa direzione potrebbero andare i principali paesi al voto in Europa entro il prossimo anno. Dalla Francia, con il Rassemblement National di Marine Le Pen, che sarebbe il più votato al primo turno, alla Spagna, con metà della popolazione pronta a scegliere destra o estrema destra.
4: Abbiamo una crisi del patto sociale legato anche alla spesa per il riarmo, a un contesto di guerre e di timori, di angoscia circa il futuro, che la destra, ma soprattutto l'estrema destra, converte in una richiesta, in una risposta identitaria.
2: Un voto, quello in Sassonia, che ha riflessi evidentemente anche sulla politica italiana, come pure sta sollevando polemiche la scelta del governo di non aderire alle sanzioni ai coloni israeliani in Cisgiordania. Palazzo Chigi, c'è Mario Franco Cao.
5: La volta scorsa l'Italia, insieme con Francia, Germania e Regno Unito, aveva chiesto a Israele di sospendere gli insediamenti abusivi in Cisgiordania. Stavolta invece, o meglio, come sempre, quando si passa dalle parole, dai proclami ai fatti, e cioè alle sanzioni, il nostro governo non partecipa. E poco fa la spiegazione l'ha data il ministro degli esteri Tajani, dicendo è un'iniziativa di Londra, non europea, noi partecipiamo quando la proposta viene proprio da tutta l'Unione. Tajani, che oggi è protagonista di un nuovo scontro, l'ennesimo, con Salvini, a poche ore da quello sul successo in Sassonia della AfD, i due vicepremier litigano di nuovo, ancora una volta, sugli extra profitti delle banche. Salvini ribadisce, Forza Italia non può che dire sì a un contributo a carico degli istituti di credito, la Presidente del Consiglio non può fare altro al momento che assistere anche a questo litigio tra gli alleati. Allora vediamo il servizio, poi con Matteo Valerio le altre grane nel centrodestra legate anche all'ascesa di Vannacci. Ci risiamo tra Lega e Forza Italia, l'ennesimo scontro. A Palazzo Chigi hanno provato a glissare sul successo di AfD in Sassonia, che ha riacceso le micce tra Tajani e Salvini. Meglio parlare di immigrazione ieri e oggi sicurezza meno divisiva. Così la Presidente del Consiglio, nella continua sfida a destra con Vannacci, posta il video di due poliziotti aggrediti per attaccare, ancora una volta, la magistratura che ha lasciato a spasso il responsabile. Ma è un attimo, i suoi vice si riazzuffano sulle banche. La Lega, l'occasione è un evento tra militanti e amministratori, parla di crescente insofferenza verso alcuni alleati di governo e di incomprensibile contrarietà.

0: Proprietà di Forza Italia ha un contributo da parte degli istituti di credito, 5% degli utili, che garantirebbe 2-3 miliardi da usare per famiglie, imprese e sicurezza. Comunicato mai così esplicito contro gli azzurri, si evoca addirittura Sanchez e il modello spagnolo.
1: Gli alleati di fronte ai numeri non potranno che dire di sì a un contributo da parte delle imprese più ricche d'Italia, ma aggiungo una riflessione. Non una tantum.
0: Giorgetti, interpellato sul punto, la butta però in corner, si defila e dice che serve più concorrenza.
2: Se tu introduci questi elementi di concorrenza nel sistema, vedi che alcune rendite di posizione e alcuni extra profitti automaticamente si abbassano a beneficio della collettività.
0: Basta propaganda a basso costo, ribatte il portavoce di Forza Italia Nevi. Le banche scaricherebbero poi i costi sui clienti e dall'Argentina, in missione con 100 aziende, lo stop del ministro degli esteri.
3: Forza Italia non condivide. A parte che né in economia né in diritto esiste il principio dell'extra profitto. Che cos'è l'extra profitto? Chi decide cos'è l'extra profitto? Un burocrate di Bruxelles?
0: Una lite che se non fa tremare il governo certo non fa piacere alla Premier, ma che a Salvini serve nella battaglia aperta sulla sua leadership per provare a tenere insieme la Lega a 2 settimane da Pontida.
4: Senza di noi con la nuova legge elettorale non potrete governare. Vannacci lancia l'avvertimento al centrodestra proprio mentre la coalizione che lo ha politicamente generato rischia di implodere nel disperato tentativo di inseguirlo. Dalle carte ormai, colui che si considera l'epigono dell'AfD in Italia dichiara che Reggio Calabria sarà la sua Sassonia. Lì, per le elezioni suppletive di fine settembre, ha sfilato a Forza Italia un campione di preferenze come Domenico Giannetta, ma è soprattutto alla Lega che continua a infilare le dita negli occhi, facendosi spalancare le porte del salotto buono di Cernobbio nello stesso giorno di Salvini, oppure intestandosi la remigrazione o ancora conquistando il bacino elettorale storico del Carroccio, le forze dell'ordine. Il 18 settembre Vannacci sarà relatore a Torino in un seminario sulla sicurezza urbana. Il questore aveva garantito la sua presenza e ha avallato di fatto l'iniziativa come evento formativo per gli agenti, ma le polemiche arrivate fino al Viminale hanno declassato il tutto a mero convegnetto sindacale. Anche Vannacci ha i suoi problemi. Una serie di seguaci della prima ora ha abbandonato in massa il partito, accusandolo di simpatie naziste e di deriva anticostituzionale. Ma il vento resta in poppa insieme al caos generato fra Salvini e Tajani, che continuano ad accapigliarsi nel tentativo di riconquistare quell'identità che Vannacci può vantare gongolando quando dichiara di voler riportare la destra sulla retta via, in attesa di capire se anche Meloni alla fine spalancherà le porte al grande estimatore del menefrego e della decima massa.
5: Grande preoccupazione per il voto in Germania c'è nel centro-sinistra. Allora sentiamo su questo Giorgia Rombola.
6: Un governo diviso su tutto che si macchia di ignavia e complicità. Dalle reazioni al voto shock in Germania fino alla mancata adesione alle sanzioni contro Israele, il PD punta il dito contro l'esecutivo. Le sanzioni volute da Londra sui beni provenienti dalle colonie sono misure condivise da altri paesi, ma non dall'Italia. Un isolamento frutto del timore di Meloni e Tajani di infastidire Trump e Netanyahu per i Dem. La complicità italiana su Israele è intollerabile. La maggioranza recuperi dignità, dicono i 5 Stelle che accusano, litigano su tutto e non pensano ai cittadini.
7: La destra litiga sulla legge elettorale perché ogni partito cerca la regola migliore per se stesso. Questa è la priorità di Giorgia Meloni, mentre gli italiani aspettano soluzioni sul caro carburante, sugli extra profitti che non vogliono tassare, sul carrello della spesa aumentato del 30% e sul caro libri.
6: Meloni spieghi la sua ignavia perché sta con Ben Gvir e con la destra estrema di Israele, chiede provocatoriamente Maggi, mentre Calenda osserva un pezzo d'Europa, si sbriciola e Meloni è solo preoccupata della campagna elettorale. Il governo prende in giro gli italiani, ha fallito su tutto, attaccano i renziani.
5: E oggi alla festa di AWS si ritrovano sul palco i leader del centro-sinistra. Allora andiamo in diretta da Giussi Sansone.
8: Eh sì, i rischi di quell'onda lunga nera di estrema destra che arriva dalla Sassonia, assieme alla decisione del governo italiano di non aderire alle sanzioni contro i coloni israeliani, saranno sicuramente fra i temi al centro del confronto di questa sera alla festa nazionale di AWS a Testaccio qui a Roma. Fra poco sul palco che vedete alle mie spalle saliranno i 4 leader della coalizione di centro-sinistra, Schlein, Conte, i 2 padroni di casa Bonelli e Frattoiani. Da qui il messaggio che vuole arrivare molto molto chiaro, il paese versa in un malessere profondo a cui in 4 anni Meloni non è riuscita a rispondere, un'Italia dimezzata che ha visto il crollo del welfare, l'aumento delle diseguaglianze, dicono i leader, e la crisi dei salari. Noi vogliamo rispondere con una proposta organica a tutto questo, dunque lo ribadiamo, fra poco saranno tutti e 4 su questo palco alle mie spalle, intanto vi facciamo sentire le

0: voci che ho raccolto con Bonelli e Fratoiani, e poi la linea può tornare a voi.
1: C'è un problema di vigilanza democratica costituzionale. Per quel che ci riguarda, il nostro compito è quello di invertire la tendenza, alzare i salari, ricostruire meccanismi di protezione, svuotare l'acqua nella quale l'estremismo nero, il più nero che c'è in giro per il mondo, continua a nuotare.
2: Di fronte a una estrema destra nazista che avanza in Europa, di fronte a Giorgia Meloni che racconta bugie all'Italia e che ha portato a una crisi economica e sociale profonda, stipendi bassissimi, abbiamo il dovere di unire le nostre forze con un programma che metta al centro la giustizia sociale e ambientale.
3: Dossier ex Ilva a Palazzo Chigi, l'incontro con i sindacati, allora andiamo proprio lì in diretta da Claudia Bruno.
4: A Roma gli incontri, a Taranto la protesta con un flash mob per chiedere garanzie per i lavoratori. Durante le riunioni qui a Palazzo Chigi dal governo è arrivato un appello alla responsabilità rivolto alle imprese che nei giorni scorsi avevano annunciato l'avvio delle procedure di licenziamento per migliaia di lavoratori dell'indotto. L'appello è stato raccolto dalle imprese che hanno sospeso i licenziamenti in attesa delle decisioni della Corte d'Appello di Milano, che domani valuterà il ricorso per sospendere la chiusura dell'area a caldo. L'esecutivo, che sembra non escludere la partecipazione pubblica, propone poi un tavolo permanente sull'ex Ilva, sul modello di quello per la terra dei fuochi, e poi uno scivolo pensionistico per i lavoratori più a rischio. Soluzioni che non convincono i sindacati, molto dure le loro parole all'ingresso, sono ancora in riunione con un clima molto teso, ci hanno detto basta, scarica barile, servono risposte immediate e concrete. Linea a voi.
3: Ancora le questioni economiche, con le tensioni geopolitiche che continuano a surriscaldare le quotazioni di petrolio e gas, sentiamo Stefano Marcucci.
5: Petrolio ancora sotto pressione sui mercati internazionali. Con le nuove tensioni in Medio Oriente e gli attacchi degli Houthi alle infrastrutture saudite, il prezzo del greggio sale ancora. Una nuova fiammata lo ha avvicinato pericolosamente alla soglia dei $100 al barile, su anche il gas ai massimi degli ultimi 3 anni. E sulle strade resta sempre altissimo il prezzo dei carburanti. In città la benzina al self-service segna quasi 2,06 euro al litro, mentre il diesel è praticamente a 2,17. Va peggio in autostrada, con la verde a 2,14 e il gasolio a 2,24 euro. Senza il taglio delle accise da 17 centesimi che scade giovedì, il diesel toccherebbe già quota 2,41 euro.
6: Le famiglie oggi non è che non arrivano più a fine mese, non passano la prima settimana del mese.
7: I stipendi rimangono al palo, il cosiddetto carrello della spesa aumenta, la benzina e il gasolio aumenta e siamo... Siamo così.
5: Il governo dunque alle prese con il dilemma di cosa fare a partire da venerdì, ma l'esecutivo resta diviso e le riunioni tecniche finora non hanno sciolto nessun nodo. A partire dalle risorse, sempre più probabile uno slittamento, forse di alcune settimane, dei nuovi aiuti mirati anti-rincari solo per i settori e le famiglie più in difficoltà.
3: Il giorno dopo i funerali a Belgrado di Mladic e crisi diplomatica tra Serbia e Bosnia, e c'è la dura condanna di Bruxelles. Il reportage del nostro inviato Gianmarco Sicuro.
8: Una donna bacia commossa la tomba dove ieri è stato sepolto Ratko Mladic. Dietro di lei una lunghissima fila di ammiratori del generale condannato per genocidio. Indosso la divisa di mio nonno, commilitone e grande amico di Mladic, dice Alex e aggiunge: ci ha indicato la strada per la rinascita della Serbia. Ora aspetta a noi riprenderci il Kosovo e la Repubblica Srpska in Bosnia, conclude. Questa è la glorificazione condannata anche dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, che si è detta sconvolta, precisando che il funerale contraddice il percorso della Serbia verso l'Unione, mentre la presidente del Parlamento Metsola parla di processo di riconciliazione compromesso. Si sa da che parte sta l'Occidente, dai tempi dei bombardamenti NATO sulla Serbia.
9: La tomba si trova al centro di questo cimitero e ci sono tantissime persone che stanno ancora rendendo omaggio a Ratko Mladic.
8: Il generale genocida adesso riposa a fianco della figlia Anna, una beffa per una ragazza morta suicida per la vergogna dei crimini del padre. Quella è la versione ufficiale, ma noi sappiamo che in realtà l'hanno uccisa i nemici di Mladic, sostiene senza prove questa donna. E mentre la Bosnia, teatro dei crimini di Mladic, ritira il personale diplomatico dalla Serbia come protesta, Alex prevede già un futuro di guerra. Io sono pronto a partire come fece mio nonno e a dare il sangue per la mia terra.
3: Lo scorso ottobre nel Veronese 3 carabinieri morirono nell'esplosione di un casolare, nelle drammatiche immagini, gli ultimi istanti.

0: istante, prima del blitz. Sentiamo Iari Pilati.
1: Le 2 di notte del 14 ottobre scorso, i carabinieri si preparano all'irruzione nel casolare. I 3 fratelli, Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, vivono lì da sempre, da anni sotto sfratto, in condizioni di degrado totale. Non se ne vogliono andare, si aspettano il blitz. Hanno trasformato la cascina in una trappola per militari e vigili del fuoco.
2: Ho aperto il gas,
3: aprite le finestre,
2: aperto il gas, aperto il gas.
1: Si sentono le urla di Maria Luisa Ramponi, vi faccio saltare tutti, ripete.
4: No, il taser, oh! C'è il gas, no, il taser.
2: Andiamo, andiamo, andiamo.
1: I militari sono preparati, hanno determinazione e coraggio. Misurano la concentrazione di gas.
4: Qua sopra è più saturo, ragazzi.
3: Possiamo andare, possiamo andare, sopra più fuori.
1: Franco e Dino Ramponi sono già usciti di casa. Nello stabile resta la sorella.
5: Bombola, bombola, bombola!
4: Vai dentro! Attento che c'è l'accendino, vai dentro!
1: Attento che ha l'accendino, grida il militare con la bodycam, poi l'esplosione. 3 carabinieri, Marco Piffari, Valerio Dapra e Davide Bernardello muoiono nell'esplosione. Per loro furono celebrati i funerali di Stato. Tra 9 giorni i fratelli Ramponi saranno davanti al giudice per l'udienza preliminare.
6: Lui al momento dell'esplosione si trovava, dalla mezzanotte in poi, si trovava nei suoi terreni a badare le sue bestie. Quindi non c'entra nulla.
1: Rischiano tutti e 3 l'ergastolo per strage. 3 vittime, più di 20 feriti tra carabinieri e vigili del fuoco. E chi si è salvato lo ricorderà per sempre.
4: Accompagnami fuori! Aiuto! Vieni qua.
0: Domani pomeriggio in provincia di Lecce i funerali di Lorena Isceri. Sentiamo Riccardo Porcu.
7: Lei qui c'era rimasta fino a poche settimane fa, il suo posto sicuro davanti al mare con la famiglia, lontana da Firenze dal suo ex Federico Vella. Ieri in decina hanno ricordato Lorena Isceri stringendosi al padre Franco con fiaccole e magliette rosse contro la violenza sulle donne. Lorena, secondo le prime indiscrezioni dell'autopsia, sarebbe stata ancora viva mentre Vella la lanciava giù da questo cavalcavia. Lei aveva capito l'incubo che stava vivendo, chiedendo aiuto per quasi 20 minuti al 112. Giovedì scorso era tornata a casa a Firenze con la sua auto, la stava parcheggiando in garage. Vella conosceva ogni sua abitudine e negli ultimi giorni aveva iniziato a seguirla in modo ossessivo. Aveva comprato fascette, nastri e forbici. Per questo la procura indaga per femminicidio premeditato, un fascicolo che non arriverà mai a processo. Vella si è lanciato a sua volta nonostante le suppliche dei soccorsi. L'autopsia sul suo corpo dovrà chiarire se fosse o meno sotto effetto di farmaci o droghe. Di recente era in cura da uno psichiatra, non aveva accettato la fine della loro relazione. Lorena aveva scelto di lasciarlo dopo la scoperta di un tradimento di ritorno dalle vacanze insieme. Domani pomeriggio i funerali a Squinzano, nella stessa chiesa dove Lorena era stata battezzata, la parrocchia della sua famiglia. A salutarla per l'ultima volta ci sarà l'intero paese del Leccese. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino e disposto un maxi schermo per poter seguire le esequie. Gli amici stanno preparando 2 gigantografie con il suo volto, dentro e fuori dalla chiesa, per rivedere ancora il suo sorriso.
0: 5 poliziotti arrestati tra Anzio e Nettuno per traffico di droga. Sentiamo Jacopo Cecconi.
8: Associazione a delinquere e concorso esterno con una banda di narcotrafficanti locali. Sono finiti in carcere con queste accuse 5 poliziotti del commissariato di Anzio e Nettuno. A arrestarli sono arrivati i loro colleghi su ordine della direzione distrettuale antimafia di Roma. I primi dubbi sono nati dalle parole di indagati intercettati per altre vicende. Poi sospetti sempre più concreti per l'accusa. I presunti agenti infedeli si sarebbero fra l'altro intascati migliaia di euro sequestrati agli spacciatori. L'episodio più grave è quando il 24 maggio del 25 Arberi Mikai, un 38enne albanese, durante un inseguimento morì schiantandosi con la sua auto contro questo palo mentre trasportava un carico di cocaina. Fra i poliziotti arrestati ci sono infatti anche quelli che lo inseguivano. Potrebbero averne fatta sparire la metà perché nel verbale di sequestro dichiararono solo 25 chili, ma la procura è convinta che ce ne fossero 50.
9: Esprimiamo profonda inquietudine per quanto emerso da questi arresti, perché indicano la capacità della criminalità organizzata di infiltrarsi nei pezzi dello Stato. Allo stesso tempo ribadiamo la fiducia nell'azione quotidiana di uomini e donne della Polizia di Stato, che non può essere incrinata da episodi di questo tipo.
8: La Questura di Roma ha anche sospeso i 5 dal servizio.
0: Ora in Sicilia siamo tornati a Niscemi perché l'enorme frana che lo scorso gennaio ha ricominciato a muoversi continua a preoccupare. L'inviata è Francesca Malaguti.
10: Ecco qua, quello è proprio il mio locale. 21 febbraio 2000 l'apertura, 25 gennaio 2026 la chiusura.
11: Il locale di Alessandro era in un palazzo storico nel centro di Niscemi, in zona

0: nera dove non si può nemmeno camminare. I 19.000 euro di aiuto economico che ha ricevuto sono già finiti.
1: La mia situazione economica è ferma, lavorativa altrettanto. Riesco a racimolare qualcosa con una band rock e suonare in giro un po' nei locali.
0: Niscemi è così, a 7 mesi dalla frana che si è riattivata dopo decenni e l'ha spaccata in due. Sembra tutto fermo, ma qualcosa si muove in questa zona del paese. Nuove fessure si sono aperte in piena estate. Nessuna emergenza, ma è molta la preoccupazione per l'autunno che porterà nuove piogge. Oggi il capo dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano è stato qui per incontrare amministratori e residenti e li ha rassicurati.
2: Non c'è nessuna possibilità di allargamento della zona rossa, non si modificherà, anzi si modificherà nella misura in cui verrà ridotta e rimpicciolita.
0: Sono più di 570 gli edifici in zona rossa, altrettante le persone sfollate. 150 milioni verranno stanziati per ristori e messa in sicurezza, ma anche per chi ha potuto riaprire spostando la sua attività, la vita è cambiata.
3: Attualmente vengono pochissime persone, quasi nessuno, perché si spaventano a stare qua nella zona nera.
4: L'estate dei ladri d'arte, c'è stato un nuovo clamoroso furto in un museo francese. Sentiamo il corrispondente Gavino Moretti.
5: Il furto dei due quadri di Renoir questa mattina all'alba nella casa museo del grande pittore impressionista può essere letto come l'ultima puntata di una lunga catena di furti d'arte nell'estate che sta per terminare. La polizia è impegnata in una gigantesca caccia al ladro in tutta la Francia del Sud e gli inquirenti descrivono i due autori del colpo come professionisti bene informati. A fine luglio aveva fatto scalpore il furto del collier in oro di epoca celtica nel museo di Châtillon-sur-Seine in Borgogna, mentre all'inizio dell'estate a nord di Strasburgo erano stati trafugati dei pezzi di gioielleria del museo Lalique. Furti di pregio non solo in Francia, se pensiamo al colpo di Ferragosto in Italia, quando sono state rubate alcune opere di Antonello da Messina nel museo regionale siciliano, o al furto 10 giorni fa a Vienna di un prezioso collier di diamanti di epoca egizia portato a termine nel Museo di Arti Applicate. Di fronte a questa ondata di furti d'arte, il governo francese ha chiesto a tutti i dipartimenti di ritirare temporaneamente alcune opere esposte fino a che non arriveranno nuove misure di sicurezza.
4: Parliamo ora del livello degli studenti nei paesi industrializzati, mai così basso, lo dice l'OCSE. Sentiamo Alvise Losi.
6: Un rapporto fatto di luce e ombre, perché se da un lato l'Italia è tra i pochi paesi, tra i 91 presi in esame dall'OCSE, a non peggiorare rispetto ai valori dell'ultima rilevazione PISA, dall'altro non recupera il terreno perso, e tanto, rispetto a 10 anni fa. La preparazione degli studenti a livello globale è sempre più bassa, con significative eccezioni in alcuni paesi dell'estremo oriente. Ma anche l'Italia, che pure si posiziona nella media OCSE, è fatta di estremi, con competenze che variano molto tra nord e sud e tra famiglie abbienti e non.
7: La zona in cui cresci, la famiglia da cui provieni, continuano a incidere sulle opportunità scolastiche e questa, secondo me, resta la sfida più grande, fare in modo che la scuola riesca davvero a ridurre le distanze invece di limitarsi a fotografarle.
6: Un rapporto atteso, quello dell'OCSE, proprio perché fornisce alle istituzioni strumenti fondamentali per valutare l'efficacia del proprio sistema scolastico e capire dove intervenire. A essere presi in esame le capacità di lettura, le nozioni matematiche e la comprensione delle scienze, in particolare la distinzione tra fonti affidabili e informazioni false, sorprendono, almeno in apparenza, le lacune sul digitale.
7: I ragazzi italiani se la cavano meno bene quando devono usare gli strumenti digitali per risolvere problemi in autonomia. Avere tanta tecnologia a disposizione non basta, bisogna imparare a usarla per pensare, non solo per consumare contenuti.
4: E ora il cinema, andiamo in diretta alla mostra di Venezia dalla nostra inviata Luciana Parisi.
8: E sì, vi portiamo su questo tappeto rosso che ha visto protagonista una delle coppie più belle e più importanti del cinema spagnolo ed europeo, e parliamo naturalmente di Javier Bardem e di Penelope Cruz, che si conobbero tanti anni fa, erano dei ragazzi, si innamorarono da subito nel film di Bigas Luna, poi si sono persi, ritrovati dopo tanti anni. Adesso lavorano insieme nel film di Florian Zeller che si intitola Bunker, di cui vedete tutto il cast al completo. La storia di una coppia, delle sue difficoltà. Altro protagonista di questa giornata è Casey Affleck con il film Company. Nel film c'è anche il grandissimo Nick Nolte. Adesso Anna Francesca.

0: Ci racconta il film Bunker e a seguire una novità, una notizia nel cinema di Luca Guadagnino.
1: La sintonia e il glamour di una delle più belle coppie del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz, è stato per il regista Florian Zeller il punto di partenza e di ispirazione per la coppia protagonista di Bunker.
2: La película habla de eso.
1: Quando stai preparando un film insieme, è naturale che il lavoro entri nelle conversazioni. Ma non abbiamo fatto ultimamente film insieme per vari motivi, racconta Penelope Cruz. Ma Bunker ci ha convinto.
3: She kissed me. Here.
1: Credo che racconti l'importanza di poter essere trasparenti davanti agli altri, ci ha detto Javier Bardem, e inclusivi anche con tutti i nostri traumi, non è facile. Miguel è un archistar a cui un miliardario della Silicon Valley fa una richiesta inquietante: costruire un bunker sotterraneo dove rifugiarsi quando arriverà la rivoluzione sociale, una pandemia o una guerra apocalittica. Volevo però anche esplorare, ci dice il regista Florian Zeller, come costruiamo dei bunker dentro di noi. L'indecisione di Miguel crea una spaccatura, la moglie perde stima in lui, rifiutando una visione del mondo in cui al centro c'è solo la ricchezza, la fama e anche la paura. Non c'è un piano B per la nostra civiltà, ci dice Bardem, se non teniamo conto degli altri. Isolarci, creare bunker con cui rifugiarsi solo con chi scegliamo? Siamo obbligati a comprenderci. Anche il cinema è un modo per creare connessioni.
4: What is the image of the future?
0: È uno dei film più attesi del prossimo anno, che rischiava di non uscire al cinema. Ma nel pieno della mostra viene lanciato il primo trailer di Artificial, di Luca Guadagnino con Andrew Garfield, film sulla guerra di potere che portò al licenziamento e al clamoroso reintegro di Sam Altman alla guida di OpenAI. Amazon MGM lo ha prodotto e poi abbandonato dopo il mega accordo commerciale tra Amazon e OpenAI. Anche altri si sono tirati indietro, finché il film non ha trovato un distributore. Uscirà a Natale negli Stati Uniti e a gennaio in Italia. Il trailer esce proprio mentre Luca Guadagnino riceve a Venezia il premio dedicato alla libertà degli artisti.
5: Ricevendolo lo dedico a tutti i miei colleghi, che possano fare i loro film come li vogliono fare.
0: Alla mostra, fuori concorso, il regista presenta il documentario su Bernardo Bertolucci, con le interviste a collaboratori, attori come Debra Winger, ai suoi estimatori come Martin Scorsese. Rimasi sopraffatto da prima della rivoluzione, racconta Scorsese. Quando l'opera di Bertolucci fu presentata a New York, compresi che una nuova voce era arrivata. Il titolo è Joie de vivre, un'espressione usata da Bertolucci per evocare la leggerezza che rende bella la vita.
6: Tra poco su questa rete andrà in onda il primo dei due speciali di Mi Manda Rai 3, il programma condotto da Federico Rufo, che torna con Dimmi come mangi, 11 inchieste su cibo, alterazioni, truffe, frodi e i segreti legati alla grande distribuzione. Appuntamento alle 21:20. La nostra informazione invece torna come sempre a mezzanotte con Linea Notte. Arrivederci.

0: benissimo!
1: È conveniente!
2: Come frutta verdura!
3: Andiamo all'ortofrutta allora!
1: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
2: Da MD i freschi sono top!
3: È proprio vero!
4: Da MD ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti! Ad esempio ravioli, tortellini e tortellonica bianca a 99 centesimi! E patate da forno, le specialità di Beppe, da 750 grammi a 99 centesimi!
3: MD. Buona spesa Italia!
5: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
6: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
7: Shave, shave, shave!
8: Shave like a bomber!
6: Gillette Labs.
9: Certo gol di Quara!
10: Mbappé!
9: E la mette al centro Lautaro!
11: Qui si vive tutto al massimo.
12: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non

0: puoi tornare in gioco con Nurofenix S. Diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
1: Missione Colori Giotto attivata! Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio, una Fiat Grande Panda.
2: Attenzione, Vanish Team! Famiglia in arrivo, pronti per le macchie ostinate!
3: Ci vorrà un'eternità per lavare tutto.
4: Hai visto queste macchie? Questo è un lavoro per il nuovo Vanish. Grazie alla formula con tecnologia Oxy Action, rimuove le macchie ostinate al primo colpo, anche in cicli brevi. E addio, macchie! Fidati di Vanish e la macchia svanisce!
3: E per questa maglia? Guarda com'è ingrigita!
4: Usa Vanish Bianco Splendente. Rimuove le macchie e ripristina i bianchi ingrigiti. Per bianchi sempre più bianchi, fidati di Vanish!
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro. E uva Red Globe a 1,99 euro. Lidl, vale davvero!
6: Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Nuova Suzuki e-Vitara.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: A 36.900 euro.
6: Suzuki.
8: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.
9: Müller Soffio, la più soffice, ariosa, seducente mousse bianco. Al caffè, il piacere vola con me.
10: Ultra veloce.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: La morte del piccolo Domenico al riesame di Napoli, gli atti della procura con le chat tra chirurghi che fornirebbero versioni diverse sui tempi dell'intervento. Ancora violenza tra giovanissimi. Nella notte un 16enne accoltellato al vomero, a Scampia un 19enne ferito da un colpo d'arma da fuoco. Campi Flegrei alla Camera dei Deputati, seduta congiunta delle commissioni Ambiente e Bilancio, al centro il tema del bradisismo. Interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico tra cantieri chiusi e in divenire, l'Irpinia si prepara al nuovo anno scolastico. Arsenal favorito, ma sarà un Napoli senza paura. Allegri presenta la sfida Champions. Non ci sarà Anghissà, fuori per un problema muscolare, in dubbio Neres. In Serie B l'Avellino sogna il colpo James Rodriguez. Buonasera, in apertura gli sviluppi sulla morte del piccolo Domenico Caliendo all'ospedale Monaldi di Napoli. Al centro dell'analisi degli inquirenti alcune chat tra i medici dell'equipe che ha operato il bambino. I dettagli con Enzo Perone.
1: L'11 settembre il Tribunale del Riesame di Napoli dovrà decidere sull'istanza dei difensori di Guido Oppido e Emma Bergonzoni contro la misura interdittiva della sospensione dalla professione per entrambi i chirurghi un anno l'uno e 7 mesi l'altro, emessa lo scorso luglio per l'accusa di falso nella stesura delle cartelle a margine del trapianto del cuoricino del piccolo Domenico Caliendo, morto all'ospedale Monaldi 2 mesi dopo l'intervento. La Procura di Napoli ha depositato gli atti di propria competenza sulla base delle analisi delle chat WhatsApp dell'equipe del Monaldi. Non si prospetta in alcun modo la contestualità tra l'apertura del box proveniente da Bolzano e l'inizio della cardiectomia sul bimbo. Gli avvocati degli indagati, Alfredo Sorge, Vittorio Manes e Vincenzo Maiello, potranno replicare alle contestazioni. Secondo l'avvocato della famiglia Caliendo, Francesco Petruzzi, nelle chat degli indagati per gli inquirenti ci sarebbero 3 diverse versioni dei verbali operatori. Solo l'ultima è firmata. Nelle altre 2 si legge che l'organo estratto dal contenitore di trasporto è congelato. Tra parentesi, richiama un fallimento del trasporto. Nella versione definitiva si fa riferimento al ghiaccio secco fornito dall'ospedale di prelievo dell'organo, cioè Bolzano. Viene inserito anche un altro dato non presente inizialmente: 20 minuti per estrarre il cuore. Così come salta agli occhi la frase nella chat: si decide comunque di provare a impiantare l'organo, essendo l'unica scelta possibile. Nell'ultima versione viene invece scritto che il contenitore viene aperto nel mentre si inizia la cardiectomia. Ciò che prima era una conseguenza, nell'ultima versione diventa contemporaneità, e questo, secondo il legale della famiglia, dimostrerebbe lo scaricabarile di responsabilità.

0: Chiedono più sicurezza ai cittadini del Vomero dopo l'accoltellamento di un 16enne a piazza Vanvitelli. Una notte di violenza, quella trascorsa a Napoli, a Scampia, un 19enne è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco. Francesca Ghidini.
1: È un periodo di tempo che qui al Vomero purtroppo non si vive più bene, sia come tranquillità, sia come sicurezza che come tutto. Soprattutto tra una fascia d'età che oscilla tra i 16 e i 24 anni. Quella che sta diventando un po' più pericolosa.
2: Essendo il periodo estivo, ovviamente rispetto magari in inverno la piazza viene maggiormente vissuta, quindi anche oltre le 2 di notte. Ovviamente a volte io scendo molto presto per andare al lavoro, alle 5 del mattino e anche durante gli orari infrasettimanali, quindi non più soltanto nel fine settimana, i ragazzi sono ancora per strada.
3: Lanciano l'allarme commercianti e residenti del Vomero Serve, un presidio fisso delle forze dell'ordine. Ancora da chiarire la dinamica dell'aggressione in piazza Vanvitelli, indagano i carabinieri. Sta meglio il 16enne incensurato, accoltellato alla schiena da uno sconosciuto, medicato al Fatebene Fratelli, è tornato a casa.
4: Il mio desiderio è sempre di tenere i ragazzi a casa, ma non deve essere così. Tutti i ragazzi hanno il diritto di uscire, di vivere la città, ma con le sicurezze dovute.
3: Notte di violenza anche a Scampia, un 19enne colpito di striscio al torace da un proiettile, soccorso dai medici del CTO, non è in pericolo di vita.
0: Violento nubifragio nel pomeriggio a Benevento. Diversi allagamenti, alberi caduti per il forte vento hanno creato disagi alla circolazione stradale. L'acqua ha invaso un tratto della strada statale 90 bis, forti disagi a Piazza Risorgimento, mentre nella zona di Pace Vecchia si registrano allagamenti nei depositi e nei locali sotterranei. I trasporti, disagi limitati per lo sciopero nazionale dei treni. Sentiamo com'è andata la giornata con Giorgio Saracino.
5: Sai che oggi è sciopero?
6: Sì, lo so, infatti spero che il treno passi, quello che mi deve portare a Rovigo.
5: Terminerà questa sera alle 21 lo sciopero dei treni, alcuni soprattutto intercity e regionali provenienti da Caserta, Salerno e dalla Calabria cancellati. Le partenze invece sono state regolari, fatta eccezione per qualche ritardo per le frecce, fino a 30 minuti, disagi che si sono sommati a quelli che nella giornata hanno interessato anche la circumvesuviana interrotta a causa di un incidente sul lavoro, un operaio folgorato alle 8 del mattino. Nel pomeriggio la circolazione è ripresa.
7: Anche la circumvesuviana completamente bloccata, è assurdo.
5: Quindi poi come ha fatto arrivare qui in stazione centrale?
7: Tramite un passaggio di amicizie.
5: In centrale ha tirato un sospiro di sollievo come lui e altri dopo essere entrati in stazione e dopo aver visto il tabellone.
8: Il nostro c'è.
5: Cioè, qual è il vostro? Dove andate?
8: Torino. Speriamo che non sia in ritardo.
9: Io sono stato fortunato perché il mio treno è stato garantito, quindi.
5: Ah, il suo è garantito?
9: Sì.
5: Il suo treno com'è adesso?
10: È tutto in orario, è garantito.
5: Che treno ha lei?
11: È Freccia Rossa, adesso chiedo qui.
5: Ha avuto informazioni sul suo treno?
11: Sì, parte, finalmente posso andare a casa.
0: Il vicepresidente della regione Campania Mario Casillo e l'amministratore delegato di EAB Pietro Diamantini si sono recati all'ospedale del Mare di Napoli per far visita al dipendente dell'azienda rimasto coinvolto nell'incidente sul lavoro avvenuto nel tratto ferroviario tra San Giovanni e San Giorgio a Cremano. Il lavoratore è cosciente e le sue condizioni sono stabili. L'Irpinia si prepara all'inizio dell'anno scolastico. Il presidente della provincia di Avellino, Fausto Picone, ha fatto una mappa degli investimenti sugli edifici con l'inviato Rino Genovese.
12: Avellino, incrocio tra Via De Concilis e Viale dei Platani, una delle aree a massima concentrazione di scuole della città capoluogo. Come si prepara alla vigilia dell'apertura del nuovo anno scolastico l'Irpinia? Tra lavori da terminare, lavori terminati, programmi in campo?
13: Allora, alle mie spalle c'è una delle scuole più antiche della città, il liceo Mancini, il liceo scientifico Mancini, che sarà oggetto da qui a qualche mese di un intervento radicale, un intervento di circa 13 milioni di euro che andrà ad efficientare la struttura, a renderla sicura da un punto di vista sismico, il mantenimento delle facciate, quindi in un contesto storico della città, su 50 istituti che abbiamo di competenza, 21 palestre, sono state fatte degli interventi di manutenzione importanti, alcune stanno completando i lavori, soprattutto legate al PNRR. Siamo comunque in ogni caso a disposizione dei singoli dirigenti scolastici laddove dovessimo essere chiamati a dare delle risposte ancora più performanti.
12: Ma tanti anche gli investimenti pronti per le scuole?
13: Assolutamente sì. Sì, stiamo presentando proprio entro il 15 la scadenza per il campus dell'abbattimento e ricostruzione Colletta Cucchi qui ad Avellino, il liceo.

0: sportivo a Sturno, siamo in attesa di un finanziamento importante anche presso la scuola di Frigento con i finanziamenti delle aree interne.
1: Una provincia che si sta dimostrando molto attenta all'implementazione delle scuole dal punto di vista tecnologico e strutturale.
0: Assolutamente sì, abbiamo fatto investimenti importanti anche in alcune scuole dove dovevano essere ammodernate anche le centrali termiche, quindi si va a concludere un percorso di sostituzione, quindi impianto a metano, bandendo finalmente tutte quelle che erano le centrali a gasolio, quindi una scuola sempre più performante, efficiente, tecnologicamente avanzata.
2: Il bradisismo nei Campi Flegrei a Montecitorio, oggi seduta congiunta delle commissioni Ambiente e Bilancio della Camera. Intanto continuano le proteste dei cittadini. L'inviata Francesca Coppola.
3: Per l'intera giornata focus in Commissione Ambiente della Camera sui Campi Flegrei e sulla crisi abitativa nata dopo l'ultimo terremoto di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso, lavori che traghettano verso la discussione dalla prossima settimana sugli emendamenti al decreto legge 144. Auditi i referenti di Legambiente, WWF, associazioni di categoria, il Comitato Emergenza Campi Flegrei che ha chiesto la dichiarazione dello stato d'emergenza, poi gli interventi istituzionali, necessaria una legge speciale, ha sottolineato l'assessore regionale Zabatta, stessa richiesta di superamento della logica emergenziale con decreti da parte dei sindaci del territorio. Audito anche il commissario straordinario Soccodato, dall'ex direttore dell'osservatorio vesuviano di Vito, un resoconto sull'andamento del monitoraggio del vulcano. Continua a crescere intanto il numero degli sfollati, siamo a 4.600. Quelli del rione Artiaco di edilizia popolare hanno protestato insieme ai consiglieri regionali d'opposizione con un flash mob davanti al municipio di Pozzuoli. Domani qui si terrà un consiglio comunale monotematico.
4: Noi cittadini non interessa, noi ci interessa una sola cosa, avere delle risposte. La nostra casa sono state tutte sgomberate, ma come sono state sgomberate? Con un perizie così, perizie tecniche, dove stanno le strumentazioni che oggi ci sono?
5: La gente ora non sta dormendo, la gente sveglia, la gente vede e noi vogliamo solo presenze e risposte, vogliamo fatti!
2: Al Tribunale di Napoli da oggi una sala ricorda Vincenzo Galgano, magistrato scomparso nell'aprile di un anno fa. Enzo Calisa.
6: Oggi si intitola l'aula ad un grande magistrato, Vincenzo Galgano, suo padre.
7: Sì, siamo emozionati, è per noi un momento bello, anche un po' malinconico, perché vedere il nome sulla targa significa che non c'è più. La sua lezione non si conclude oggi, un cenacolo delle scienze e della cultura che ha sede in tutta Italia gli ha intitolato proprio una sezione. E proprio sotto questo, diciamo, cappello del Cenacolo intendiamo portare avanti delle iniziative culturali, di educazione alla legalità e anche di impegno nel sociale, un po' come era lui, perché era molto sensibile ai temi dell'oggi.
6: Un grande magistrato che ha costruito la propria vita professionale, la propria storia giudiziaria qui a Napoli.
8: Un grande magistrato, un grande procuratore generale, ma un grande giudice anche, un uomo che ha detto sempre la verità con grande schiettezza, anche quando poteva produrre polemiche e contrasti. Dobbiamo ricordare chiaramente che è stato il presidente della Corte che ha condannato Cutolo nell'omicidio Salvia, processo importantissimo.
9: La targa naturalmente vuol dire anche ai più giovani, ai giovani professionisti, avvocati, magistrati, un momento di riflessione, un momento di ricordo per un magistrato che davvero ha segnato la storia della giustizia partenopea e non solo.
2: Voltiamo pagina, anche l'arte moderna si affida alle tradizioni, è il caso di una vera e propria tombola legata agli ex voto. Antonella Maffei.
10: Un mélange di immagini, un collage di oltre 300 post in cartone con foto e riflessioni su storia, etica, politica, ex voto contemporanei assegnati al collezionista attraverso l'estrazione casuale di un numero. E la tombola è immaginata da Thomas Hirschhorn, il dirompente artista svizzero che vive a Parigi da oltre 20 anni. Alla sua sesta mostra alla Galleria Artiaco, la prima 23 anni fa nello spazio del gallerista Pozzuoli, la città candidata a capitale italiana per l'arte contemporanea per il 2028, di cui Hirschhorn sarà uno dei protagonisti. Sapeva che a Napoli c'è la tradizione della tombola? A dire il vero no, spero ci crediate, l'ho scoperto venendo qui. E spero sia un buon segno, ma io ho già lavorato con il termine tombola.

0: più volte, termine che mi è caro, che trovo interessante perché la tombola è sì un gioco, ma al tempo stesso ha delle regole ferme. Questo io lo amo. Contestualmente alla Gallery B, le storie del giardino di Gianmarco Biele alla sua prima personale a cura di Mario Francesco Simeone.
1: Nella mostra sono presenti 9 tele, olio su tela, che dipingono dei dettagli di microcosmi vegetali, una scultura che indaga invece la relazione dell'uomo con la natura.
2: Passiamo alla pagina degli spettacoli, perché dal 20 al 26 settembre torna uno dei più importanti appuntamenti della nostra regione, il premio Charlot. È con noi il direttore artistico Claudio Tortora, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a voi.
2: Per una settimana Salerno, capitale dello spettacolo, cito solamente alcuni dei personaggi, dei protagonisti di questa edizione, maestri Roberto Vecchioni e Michele Placido, e una star di Hollywood come James Franco.
3: Sì, dal 20 al 26 di settembre ci saranno tutti queste proposte artistiche. Il 20 ci sarà la Family Show con la regia di Antonello Ronga, e il 22-23 invece ci sarà la gara dei giovani che sono stati selezionati in tutta Italia, da Milano a Palermo. 10 sono stati scelti, e la partecipazione ovviamente di comici che verranno, come La Porcaro, come Procopio, come Merluzzo. E poi il 24 ci sarà James Franco, che sarà ospite della nostra manifestazione, e Massimiliano Gallo, che farà lo spettacolo. Il 25 ci sarà il concerto di Roberto Vecchioni, il 26 ci sarà la serata di gala con presenta Serena Autieri e innumerevoli artisti che vengono, fra cui Michele Placido, che ritirerà il premio.
2: Benissimo. Grazie mille, noi passiamo allo sport, perché domani sera c'è l'esordio in Champions per il Napoli di Allegri. Sentiamo Nello Di Costanzo.
4: Serve la partita perfetta per vincere contro una delle migliori squadre d'Europa. Giovanni Di Lorenzo, intervenuto con mister Allegri alla conferenza stampa di presentazione della sfida Champions di domani al Maradona, ha rappresentato con queste parole quanto sia forte l'Arsenal. Il difensore napoletano ha parlato anche dei troppi gol subiti.
5: È una cosa che sicuramente non ci fa piacere, quindi vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato. Sicuramente dovremo far meglio già a partire da domani sera, perché quando affrontiamo queste squadre, quando giochi questa competizione, al minimo errore poi le altre squadre sono forti e ti puniscono.
4: I rimedi per migliorare la tenuta difensiva:
5: essere più aggressivi, di coprire di più palla quando ce l'hanno gli avversari, cercare di gestire anche meglio i momenti della partita, le situazioni che ci troviamo davanti.
4: Allegri costretto a rinunciare ad Anguissa per un problema agli adduttori, oltre che a McTominay, che stamani in Inghilterra è stato operato con successo al cuore per una aritmia benigna. In dubbio invece Neres per un fastidio al ginocchio. Maglia di titolare per De Bruyne e forse pure per Gilmour. Sulla partita il tecnico toscano ha le idee chiare.
6: Domani ci confronteremo con i migliori, e quindi bisognerà fare una partita di grande tecnica, e soprattutto, e poi dopo, quando non avremo la palla, bisognerà difendere meglio di squadra, perché fino a questo momento, sia col Como che con l'Inter, in certi frangenti della partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
2: E di Champions ne ha vinte due. James Rodriguez, il talento colombiano, sarebbe in trattativa con l'Avellino. Piero Vitiello.
7: Curioso che dopo aver giocato in 12 paesi diversi, James Rodriguez non lo abbia mai fatto nel campionato italiano. Ancora più curioso se dovesse accadergli a 35 anni in Serie B. Parte dalla Spagna, l'accostamento che i tifosi dell'Avellino non avrebbero mai osato nemmeno sognare. Un ex capocannoniere del Mondiale pronto a vestirsi di biancoverde. Si parla di accordo vicino, di sforzo economico in cambio di un sicuro ritorno d'immagine. Il club gli avrebbe addirittura inviato dei video per testimoniare il calore della piazza, lasciando al tecnico Alessandro Onesta il compito di sfruttare il peso del proprio nome per fare da garanzia. Contatti avviati qualche settimana fa, conferma l'Avellino. Il presidente D'Agostino si limita a un vedremo. Ci sono dubbi sulle condizioni del bandito, reduce da un mondiale poco brillante con la Colombia e svincolato dopo l'ultima esperienza in MLS, non entusiasmante come tutta la parte finale di una carriera che tra Real Madrid e Bayern Monaco ha conosciuto palcoscenici più prestigiosi. Nel 2019 fu vicino al Napoli dell'ex mentore Ancelotti, ma non se ne fece niente. Il suo sinistro fatato, che a proposito di Mancini mai si è esibito nello stadio intitolato a Maradona, potrebbe farlo 50 km più in là ad Avellino, come accadde ad altri sudamericani americani da Dirceu a Barbadillo a Juari. C'è già chi sogna James Rodriguez girare intorno alla bandierina.
2: Il Ministero dell'Interno ha deciso il divieto di trasferta per i tifosi della Juve Stabia fino al 14 ottobre. La decisione dopo i disordini al termine della gara Cavese-Juve Stabia dello scorso 6 agosto. La città di Napoli protagonista alla World Cup di calcio da tavolo di Parigi. 4 medaglie per gli atleti partenopei, oro mondiale under 20 e nella competizione femminile e ancora 2 argenti conquistati nelle categorie Open e Veteran. Letteratura e impegno sociale nella rassegna Un libro sotto le stelle. Claudio Ciccarone.
8: Si è conclusa la 22esima edizione di Un libro sotto le stelle, rassegna nazionale libraria realizzata dall'Associazione Meridiani con il sostegno delle istituzioni e di imprenditori del territorio. Quest'anno gli organizzatori hanno proposto un programma in 3 tappe che hanno ospitato tante presentazioni di libri, ma che oltre alla letteratura si è aperta al teatro, alla memoria, all'inclusione e all'impegno sociale.
9: Crediamo che questa formula sia vincente, che la dobbiamo sostenere ancora e consentire che si facciano anche altre tappe nei prossimi anni.
8: Dopo una prima serata a Castellammare di Stabia, il percorso finale della rassegna si è tenuta prima a bordo di un traghetto in navigazione tra le onde che separano Salerno da Positano, per terminare a Vietri sul Mare con 3 incontri da tutto pieno. Un libro sotto le stelle, con la sua formula capace di mettere in dialogo libri, persone, territorio e valori, dà appuntamento al 2027 per la 23esima edizione.
2: È tutto, buonasera.
10: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
11: Sulla Campania locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano cielo poco nuvoloso o al più velato, con formazioni di nebbie o foschie dense dalle ore serali. Sull'Appennino campano giornata caratterizzata da poche nubi e nebbie in banchi durante la notte. Sul Salernitano locali fenomeni pomeridiani saranno seguiti da ampie aperture, banchi di nebbia dopo il tramonto. Le temperature faranno registrare un leggero calo nei valori minimi, mentre le massime risulteranno stabili o in lieve aumento. I venti provenienti dai quadranti occidentali saranno deboli con locali rinforzi. Mare.
12: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
13: Come su una montagna russa!
14: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
12: Contro l'instabilità del mondo energetico.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro. E uva Red Globe a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
16: Missione Colori Giotto attivata. Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio una Fiat Grande Panda.
17: Bontà o salute?
18: Bontà e salute.
15: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
19: Sei così bella, anzi bellissimissima. Non so bene cosa che ci lega.
20: Bella e accessibile. Gamma 500 da 149 euro al mese. Tasso zero e anticipo zero.
19: Sei così bella.
21: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
22: Abbandoni ora l'immobile,
21: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Shiba. I gatti sanno cosa vogliono.
1: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non

0: Non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
1: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta che puoi fare ogni giorno? Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta.
2: Se quel giorno non avessi visto quella stella, se non avessi offerto a Silvia quel buonissimo panino al salame, non mi sarei mai perso nei suoi occhi e non me ne sarei innamorato per tutta la vita. Le cose buone vorrei sempre condividerle.
3: Negroni, la tua buona stella.

0: Il cancelliere Merz parla finalmente in pubblico. Arrendersi per me non è un'opzione, dice, anche se ammette, per i cristiano-democratici è la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo il partito è unanime.
1: Io non capisco la gente che non ci piacciono i crauti. Bisogna andare molto cauti. Perché? Perché? Perché?
2: Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Queste erano le terribili parole di Hitler. L'AfD è il contrario. Cioè l'AfD è una forza liberista. È questo lo shock.
3: Ciao!

0: Aussage an alle Welt: Die deutschen Grenzen sind dicht.
1: Al volo. Riforma fiscale, codice degli appalti, ITS, politica di coesione, Corte dei Conti, terzo settore, codice della strada, servizi pubblici locali, esame di maturità, accesso alla facoltà di medicina, tax credit per il cinema, professioni, responsabilità d'impresa e poi la riforma della giustizia, che noi l'abbiamo fatta anche se gli italiani hanno deciso di non confermarla.
2: Und wenn wir in der Regierung sind, dann werden wir die Fahne Hessen schwarz-rot-gold an jedes Regierungsgebäude, an jedes Schulgebäude, überall wird schwarz-rot-gold.
3: Sexy. One, two, three.
4: Just let your soul go.
1: Amore, ti richiamo. È mia figlia, scusate.
5: Piange il telefono.
6: I miei amici russi, soprattutto a Vladimir, è al cavallo di Troia Italia. Sa stare qui. Mi saluta l'emigrata romena.
7: E io gli ho detto: lei non è rincoglionita, lei è una diva sognante. La mamma ha detto:

0: And what does the established Democrat Party, Hakim Jeffrey, by name, his name is Hakim. Hakim in Arabic is an Arabic name, which means healer. He's not a healer. He's a divider. He is a bought and paid by AIPAC monkey, with all due respect. And I don't mean it in a racist way.
1: Dice, lui è finito in una storia più grande, non sapeva che c'era Ranucci,
2: no,
1: come
2: bersaglio. No, Antonio faceva queste cose politiche, chi è alfabet, ma vuol dire che è buio, è malato. Cagati quando parla, ti ho di chi, innamorato di me.

0: Matteo.
1: Posso fare due scambi con voi?
2: Sì.
1: Grazie. Batti tu?
3: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
1: Ma no, di' al tuo amico di fare sul serio.
4: Noi, mi dispiace dirlo, ma con questo tipo di dirigenti non vinceremo mai.

0: fascisti non sono mica come i funghi, che nascono così in una notte. No, i fascisti sono stati padroni a seminarli, li hanno voluti, li hanno pagati. E coi fascisti padroni hanno guadagnato sempre di più, al punto che non sapevano più dove metterli i soldi. Così hanno inventato la guerra. Ci hanno mandato in Africa, in Russia, in Grecia, in Albania, in Spagna. Ma chi paga siamo sempre noi. Chi paga? Il proletariato, gli operai, i contadini, i poveri.
1: Me ne frego.
2: When we talk about Hitler, on the idea of the National Socialists. Back then, during the Third Reich, the National Socialist, as the word says, they were socialists.
3: Yeah, Adolf very Hitler much so.
4: They
3: nationalized industries like crazy.
4: Yes, absolutely. Yeah. He was a communist and he considered himself as a socialist.
5: L'unico metodo efficace con questi soggetti è il metodo Singapore. Quando c'è gente che si comporta così, ti danno una ventina di frustate sul groppone, non è che ti fanno il verbale, la multa, la sanzione.
6: Perché conta frequentare la Vitola? Perché hai detto che era uno dei tuoi più cari amici? Questo ha dato
7: non ho
6: la...
7: detto così, ho detto un rapporto caro amicizia, amico. Ma che è un rapporto diverso dalla gestione della Vitola Fonte, questo lo voglio dire, perché qui è stata pubblicata solo una parte, ma io c'è tutta un'altra parte che riguarda invece la gestione della Vitola Fonte, che fa capire che non sono stato manipolato da quel punto

0: Aspetta, scusa. Tutte le cose in greco, un po'. Un po'. Tu lo sai? Tu lo sai?
1: Io lo so, certo.
0: Sai che
1: è ovvio.
0: Numeri uno. Ci vuoi dire qualcosa?
1: No.
0: Ciao, ciao, piacere. Ci vuoi dire qualcosa su questo cinema italiano?
1: No. Sei tu.
2: Devi dire tu.
0: Vuoi andare su Blob un attimo? Te ne vai? Te ne vai? Te ne vanno, se ne vanno. Solo io. Resto.
3: Sei di?
0: Lui è tutto, okay. Lui può tutto.
3: Vabbè, allora perfetto, allora.
0: Lui è l'occhio cattolico, è il tubo cattolico, capito? Lui è.